capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Capital Gold.
1: Perché? Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
8: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
8: Capital Gold,
9: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
8: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Castle Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.

Capital Gold, i grandi classici della musica.

0: Roberto Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.
2: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

0: Capital Gold.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: This is
7: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
7: Capital Gold,
8: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold,
2: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: The best music. Come on. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: C'è una parte di te che si nasconde.
4: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano...
3: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
4: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
3: E quando le maschere cadono?
4: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
3: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
4: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
7: Tronì, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
8: Sono le 6 a Radio Capital. Una buona giornata da Silvia Mobili. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, esplosioni a Teheran e in varie città del paese. Ieri Trump aveva detto che l'Iran vuole disperatamente un incontro. E il presidente americano ha anche detto che vorrebbe il presidente della FIFA, Gianni Infantino, come prossimo segretario dell'ONU. Intanto Trump sarebbe pronto ad una nuova offensiva commerciale, secondo il Financial Times.

0: Già nei prossimi giorni potrebbero scattare nuovi dazi su una sessantina di paesi. La premier Meloni interviene dopo gli scontri scoppiati a Bologna durante la manifestazione per Abderrahim Fakir, morto durante un intervento della polizia. È doveroso accertare le eventuali responsabilità, scrive sui social, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore condanna i disordini e ribadisce che chiedere verità sulla morte di Fakir non significa delegittimare le forze dell'ordine. Ritrovato il corpo della bambina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como di fronte ai giardini pubblici. Era in vacanza con i genitori. La bambina si era tuffata in una zona con divieto di balneazione. A metà luglio i comuni fanno i conti. Le amministrazioni puntano ad aumentare le entrate con gli affitti brevi. Andrea Lucatello.
1: Dopo la stretta nazionale sugli affitti brevi, sempre più amministrazioni stanno alzando imposte di soggiorno e tari per chi affitta case ai turisti. Il caso più emblematico è Genova. Da quest'anno l'imposta di soggiorno per gli appartamenti turistici sale da 3 a 5 euro a notte. È il primo aumento differenziato in Italia e potrebbe fare scuola. I maggiori introiti, dicono dal comune, saranno interamente destinati alla promozione turistica e alle opere di manutenzione urbana. Ma non è l'unica città. Milano, Roma e Napoli hanno già ritoccato le tariffe, mentre nel 2025 il gettito complessivo della tassa di soggiorno ha superato 1.150 milioni di euro. E poi c'è la Tari. In molte città gli appartamenti destinati agli affitti brevi vengono equiparati agli alberghi, con bollette dei rifiuti molto più alte.
0: Non bastano i temporali degli ultimi giorni, resta alta l'allerta a siccità tra Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. L'osservatorio dell'autorità di bacino del Po conferma uno stato di severità idrica di livello medio. Sono già numerosi comuni riforniti con autobotti, solo a Milano sono 50. Tra poco buongiorno Capital, Capital News torna alle 7.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: che fatica che è questo paese che non ce la fa, ma non ce la possiamo fare, ragazzi, perché i due casi, quello di Mario Roggero e quello di Fakir, continuano ad essere trattati come così fossero strumenti da campagna elettorale. Due storie diverse che vengono comunicate da un meccanismo che ormai conosciamo molto bene, che è il populismo, e nel caso Roggero una parte della destra ha trasformato una sentenza così in uno slogan, e il messaggio è semplice: se ti entrano in casa puoi fare quello che vuoi, e la gente festeggia, tutti felici, una legge chiesta, quella da Borghi, scritta nel suo DDL, che non esiste da nessuna parte nel mondo, neppure in Texas. E nulla importa cosa ha stabilito la Cassazione, che ha ritenuto la reazione di Roggero non più difensiva ma punitiva, perché i rapinatori erano già in fuga. Per carità, si potrà anche non condividere quella decisione, si può persino chiedere di cambiare la legge, una legge che, ripeto, quella Borghi non esiste da nessuna parte del mondo e che è molto probabilmente incostituzionale, ma raccontare, come qualcuno fa, che i giudici abbiano condannato la legittima difesa significa così semplificare fino quasi a deformare la realtà. E dall'altra parte, però, nel caso Fakir assistiamo al fenomeno opposto: una parte della sinistra che utilizza quella vicenda per rafforzare un'altra narrazione, quella di un paese strutturalmente razzista, in cui ogni episodio diventa automaticamente la prova di una discriminazione sistemica. Anche qui spesso si salta un passaggio fondamentale, che sembra incredibile dirlo, ma l'accertamento dei fatti. Cioè, tu non puoi parlare di bisogno di fare chiarezza e allo stesso tempo parlare di violenza di Stato, perché non stai chiedendo chiarezza, stai già dando una sentenza, no? È la stessa logica, identica, anche se applicata ovviamente a storie diverse. Non interessa, secondo me, capire cosa sia realmente accaduto, interessa usare quel caso come una bandiera. Ovviamente a rimetterci siamo tutti, sono gli indagati, gli imputati, le vittime, i cittadini, quelli che dovrebbero votare. È veramente triste quando così ti accorgi che per giorni, perché ormai andiamo avanti quasi da 3 settimane tra Roggero e Fakir, di cui per carità è legittimo e giusto anche parlare, però forse la maturità di un paese è dimostrata dal come se ne parla di quelle notizie, no? Invece diventa tutto quanto uno strumento da campagna elettorale. Scusate lo sfogo, però ecco, è veramente faticoso a volte. 6:09, questo è Buongiorno Capital.
1: Good morning. Bonjour.
2: Guten Morgen.
3: Zao shang hao.
4: Bom dia.
5: Kalimera.
6: Buen dia.
7: Ohayo.
1: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: Sapete anche cosa è faticoso, perché anche questo va moltissimo su X, questa notizia, se ne parla da giorni, quella che riguarda le regole delle riprese delle televisioni sportive, cioè cambiano le regole su come verranno riprese le gare di atletica femminile. Stiamo parlando soltanto di atletica femminile, non so se lo avete letto, ma insomma sui social se ne parla molto. L'Unione Europea di Radiodiffusione, EBU, si chiama così, ha pubblicato nuove linee guida per evitare le cosiddette riprese sessualizzanti delle atlete. Ma guardate che è roba da matti, ci sono proprio le figurine, ti fanno vedere cosa puoi riprendere e cosa no. E l'obiettivo loro è semplice, anche nobile se vogliamo, no? Mettere al centro la prestazione sportiva e non il corpo delle sportive. In pratica, registi, operatori saranno invitati

0: a evitare i primi piani sui glutei, sul seno, altre parti del corpo, soprattutto nei momenti che precedono la gara o anche durante gli esercizi di riscaldamento. Stop anche alle inquadrature dal basso, cioè vi sto proprio leggendo quello che c'è scritto: stop inquadrature dal basso, immagini considerate poco lusinghiere, o che possano alimentare una visione voyeuristica dello sport femminile. Certo, complicato, dato che nello sport, come è noto, è il corpo il protagonista. È veramente complicato venirne fuori, cioè, e decidere cosa è sessualizzante e cosa no. Dipende anche dagli occhi che, no? Di chi guarda. Ma è evidente, cioè, come posso pensare di evitare certe inquadrature quando, ripeto, il protagonista in quel momento è il corpo. Un corpo bellissimo, un corpo scolpito, perché è il corpo che viene utilizzato per quella pratica, no? Che viene allenato costantemente. Vuoi migliorare il corpo tuo atleta, e quindi, anzi, mi sembra un momento straordinario per così, insomma, farlo vedere. Guardate quanta perfezione, quanta dura fatica. Cosa c'è, Laura?
1: Scusa. No, mi viene in mente che allora, secondo questo tipo di ragionamento, dovresti anche cambiare quella che è la mise di abbigliamento a questo punto.
0: Eh sì, appunto, ma brava, giusta osservazione, che però è in quel modo per garantire maggiore libertà di movimento.
1: Certo.
0: Ma poi cosa dobbiamo fare? Buttiamo giù le statue,
1: esatto,
0: in cui si vedono i corpi nudi, no? Con i muscoli scolpiti.
1: Come dici tu,
0: quello è il punto.
1: La malizia è sempre nello sguardo di chi guarda.
0: Ma certo, ma se hai 60 anni ma nella mente ne hai 11, 12 e ti infili ancora le mani nel naso, è un problema tuo,
1: che
0: non è
1: immagine.
0: Un problema. Però è quello, è un problema tuo. Cioè, se stai guardando un atleta che corre e tu pensi ad altro, ma sei tu il problema, perché ci dobbiamo rimettere tutti?
1: Che poi fossero stati direttamente gli atleti o le atlete a far presente questo tipo di problema,
0: allora,
1: magari.
0: E questo però va detto, alcune atlete hanno addirittura partecipato alla stesura di queste linee guida, ce ne sono almeno un paio. Ivana Spanovic è una di queste, che ha detto che certe inquadrature causano non solo distrazione e disagio durante le gare, ma possono anche avere effetti a lungo termine sulla salute mentale delle atlete. Ma certo, ma ovvio che arrivano i commenti stupidi, ma non c'è dubbio, però ovunque, cioè in qualunque...
1: Io poi credo che la telecamera non è che tu ce l'abbia a 2 centimetri da te, cioè comunque ci sia uno zoom e quant'altro, quindi tu che stai facendo la gara, come fai a renderti conto della tipologia di inquadratura che ti stanno facendo?
0: No, però loro vogliono che l'output poi sia, no, coerente con la richiesta, cioè sono da evitare per esempio anche i replay a rallentatore che non hanno alcun fine narrativo e di analisi tecnica. Poi chi è che decide che non hanno alcun... Mamma mia, che fatica, ragazzi, stamani.

0: Buongiorno, ma come? Invece di prenderlo come esempio, fai vedere un corpo perfetto, una statua, può indurre un sedentario a iniziare sport. Adesso, a parte che io seguo lo sport da quando sono nato, ho 65 anni, in televisione lo pratico, io tutte queste riprese pseudosessuali non ne ho viste. Vabbè.
1: Sessualizzanti, Paolo. Lo so, infatti, ma io non lo so, faccio veramente fatica a commentare questa cosa, perché ripeto, è oggettivamente un problema di chi guarda, di una minoranza che guarda, ovviamente non del così del regista che fa un'inquadratura, credo almeno, ecco.
2: Buongiorno. Mi risulta che nell'antichità, ai giochi olimpici, gli atleti gareggiassero nudi proprio per esaltare le forme fisiche del loro corpo, perché è sempre un gran bel vedere e fa parte, secondo me, della gara. Ciao, buona giornata, Francesco da Roma.
1: Sì, certo, Francesco, si potrebbe dire in antichità si facevano tante cose assurde, oggi non si fanno più, per fortuna nostra. Secondo me non è questo l'esempio corretto. Abbiamo ancora qualcuno.
3: Buongiorno ragazzi, ho appena ascoltato il vostro resoconto sulle inquadrature riguardo le atlete, e da donna penso che siamo alla follia pura. Buona giornata. PS, adesso aspettiamo anche quella degli uomini, la volontà degli uomini, però dove non volete essere ripresi. Ciao Lara da Vicenza.
1: Sì, più che altro io credo che queste così esagerazioni non facciano che l'effetto opposto, quasi allontanare le persone dal cercare di avere una rinnovata sensibilità, non come nell'antichità. Ecco, perché dei passi in avanti sono stati fatti invece, enormi, grandi, grandissimi passi in avanti, che rischiano quasi di sfumare via per colpa di chi esagera. Almeno questa è la mia impressione, perché se tu vai a dire alle persone questo no, e questo no, e questo no, esagerando appunto, toccando dei tasti che non dovresti toccare, non fai che fare il lavoro opposto, ti fai odiare alla fine.
4: Scusa, allora dovrebbero, io essendo stata giocatrice, tutte le pallavoliste insorgere totalmente, nel senso che, anche per intenderci, proprio la postura che a volte hanno, ad esempio quando devi aspettare il pallone che di là deve partire la battuta, per cui magari appoggi le mani sulle ginocchia, quindi c'è l'inquadratura del sedere della giocatrice, perché è un'inquadratura fatta da dietro, non è che fanno il dettaglio lì, allora lì dovrebbe saltare fuori lo scatto.
1: Allora, mi sembra, secondo me, a me sembra assurdo che ci sia bisogno delle linee guida. Cioè, il regista sporcaccione, ci sarà stato quello che ti fa le inquadrature surreali, fuori contesto, dove magari, che so, una giocatrice si è semplicemente abbassata per prendere una bottiglietta d'acqua e tu gli inquadri il culo. Ovvio. Ma non è che servono le linee guida, serve cacciare quel demente, che è una cosa diversa. Se tu invece fai le linee guida, ecco, sa d'altro, cioè sa di imporre così un... Ma più che altro sottolineare un problema che non c'è, perché io non lo vedo. Cioè, hanno tolto, per esempio, nel salto in lungo non si può più inquadrare la saltatrice da dietro, una volta che atterra e poi cade, no, con le mani in avanti.
4: Quelli che solitamente poi cade di lato.
1: Che è quasi, posso dire, una caduta quella inquadrata, è sgraziata, cioè non è neanche.

0: Come fai a pensare che sia sessualizzante? Non lo so, io faccio veramente fatica. E poi dura mezzo secondo, è semplicemente riprendere tutto quanto il gesto atletico.
1: Cioè, che anche la caduta è un grande gesto atletico.
0: Sei tu il malato di testa se pensi che quella è sessualizzante. Ma tu che hai scritto le linee guida sei un po' fuori di testa. Perché io non lo so, a me non è mai venuto in mente. Ripeto, te ne accorgi quando l'inquadratura sa di altro, ma sarà colpa del regista che è un cretino che ha voluto fare, non so, il simpatico, ma non lo è. Ma se ne accorgono tutti in quel caso, lo vedi sui social, te ne accorgi subito. Ma se no, voglio dire, si tratta semplicemente del gesto al cui centro, ripetiamo, c'è il corpo.

0: Ottorino, come fai a cacciarlo il regista sporcaccione se non ha fatto un illecito, poiché il cretinismo non è causa sufficiente? Ecco che hanno inserito le regole. Non capisco proprio il tuo benaltrismo, Ottorino. Non hai capito tu, questa non c'è nessun illecito, non c'è niente, dove stai andando? Non è un reato, sono linee guida e basta. Quindi potrebbero essere applicate già adesso, se senza scriverle le linee guida, e dire semplicemente quello è un cretino e non lo chiamiamo più, punto. Non è che l'illecito, dove stai correndo?
1: Non c'è la palla a nuoto, per esempio, le ragazze quando escono dalla piscina hanno tutte il costume, diciamo, ai minimi termini dietro, ma è dovuto al fatto che loro sotto l'acqua, sotto il pelo dell'acqua, se ne danno de cotte e de crude, quindi
0: certo,
1: avere meno, diciamo, meno tessuto da dover tirare è una questione proprio di sport, non è perché sono... Vabbè,
0: questa è un'altra storia ancora. Allora, lo so, condivido. Allora, a vent'anni dall'introduzione della tassa etica, a proposito di leggi moraleggianti, queste non sono leggi, ripetiamo, sono soltanto linee guida, quindi non si commette nessun illecito, ripeto, però insomma, il senso è quello. A vent'anni dall'introduzione della tassa etica è ora, ma era ora già 10 anni fa forse, di trarre così delle conclusioni, prime conclusioni o ultime, speriamo, introdotta nel 2006 durante il governo Berlusconi, nasceva questa tassa, una tassa surreale, la cosiddetta tassa etica, conosciuta anche come

porno tax. Si tratta di un addizionale del 25% sui redditi derivanti dalla produzione, distribuzione e vendita di materiale pornografico. Oggi quella tassa, io personalmente me lo auguro, ve lo dico, potrebbe avere giorni contati, perché i radicali hanno lanciato una raccolta firme ormai da un po' per abolirla attraverso una legge di iniziativa popolare. Per presentarla ne servono 50.000 e ormai siamo alla scadenza, insomma ne mancano ormai pochissime. La porno tax, la tassa etica, era stata fortemente voluta dall'allora deputata Daniela Santanchè. L'obiettivo ovviamente era fare cassa. Secondo le stime del governo avrebbe dovuto portare allo Stato circa 150 milioni di euro all'anno, 158 per la precisione, ma le cose sono andate molto diversamente, perché se guardiamo il 2025 il gettito si è fermato a poco più di 11 milioni, meno del 10% di quanto previsto. Non è bastata OnlyFans, non sono bastate le piattaforme, non ce la si è fatta. Perché insomma far rispettare questa imposta non è semplice, no? In molti casi è difficile anche accertare quando un contenuto rientri davvero tra quelli tassabili, e inoltre parte del mercato, no, sfugge anche ai controlli del fisco. Però è l'aspetto morale di questa legge che è veramente odioso. Chi ne chiede l'abolizione sostiene che si tratti di una tassa discriminatoria, perché si aggiunge alla normale tassazione, giusto, questo va sottolineato, si aggiunge alla normale tassazione sul reddito e può far salire il prelievo fiscale oltre il 50%. Surreale, dopo 20 anni era giusto insomma dire quanti soldi ha portato questa tassa, pochi, pochissimi, ma non è soltanto questa la questione, è che è proprio una tassa che discrimina chi lavora, discrimina un settore intero.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Good morning.
3: Ohio.
0: Buongiorno Capital. Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
4: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto?

0: questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
1: Noi siamo così, siamo i distributori, sì, cioè noi stiamo, sì, facciamo i vigili. Fermo, tu aspetta un attimo, signora, passi.
2: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny.
1: Che il mezzogiornale è alla page, sì. Il mezzogiornale è sul pezzo, il mezzogiornale è sulla notizia.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì, alle 10.
1: Benny!

0: concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
2: Ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 6:37 su Radio Capitale, Eric Carmen, All By Myself. Arriva il direttore Buffoni.
1: Buongiorno, certe volte la politica sembra proprio cercare delle armi di distrazione di massa. Nell'ultima settimana rappresentanti dei partiti, specialmente della maggioranza di governo, hanno fatto a gara di dichiarazioni pubbliche sul caso del gioielliere Mario Roggero, indignandosi per la sua condanna definitiva. Il ministro Salvini è andato a trovarlo più volte in carcere, Vannacci ha deciso di candidare in Parlamento il suo avvocato, Meloni ha avviato la richiesta di grazia, Tajani ha raccolto le firme per la grazia a Roggero e il ministro dell'interno Piantedosi ha definito la condanna abnorme. E poi via via centinaia di dichiarazioni di parlamentari, talk show invasi da una marea di attacchi contro i giudici, contro Mattarella, contro chi ha provato a ragionare sulla legittima difesa. Ebbene, in mezzo a questa tempesta mediatica nessuno ha notato una notizia che invece, quella sì, riguarda la vita di milioni di persone. E la notizia è che il prezzo dei carburanti in Italia ha raggiunto il suo massimo quest'anno e il governo non ha intenzione di tagliare le accise. Dal 3 luglio, infatti, lo sconto sulle accise, che aveva alleviato il costo del pieno negli ultimi mesi, è definitivamente scaduto. Il governo ha chiarito, senza troppi giri di parole, che al momento non ha intenzione di reintrodurlo. Per gli automobilisti italiani è una batosta, soprattutto nel pieno dell'estate e nel bel mezzo dell'esodo di luglio e di agosto. E così la benzina al distributore Self ha raggiunto 1,94 euro al litro sulle strade e 2,03 euro in autostrada. Va ancora peggio il diesel, 2,10 euro sulle strade, 2,18 euro in autostrada e sono medie queste. Certo, è colpa anche del ritorno della guerra nello stretto di Hormuz, ma perché ciò che sembrava un'emergenza da risolvere 3 mesi fa oggi non è più in cima all'agenda del governo? Meglio, molto meglio, parlare d'altro. Ci sentiamo questa sera alle 18 con il nostro TG0. State con noi, state con Radio Capital.

0: Carmen Consoli, l'abitudine di tornare alle 6.42 su Radio Capital. Allora, Laura, possiamo controllare qual è il termine per ritirare un premio al Superenalotto, premio del Superenalotto? Perché il 14 maggio scorso è successa questa cosa qui, che qualcuno è entrato in una tabaccheria del quartiere Libertà a Bari, ha comprato una schedina del Superenalotto da appena 2 euro, poi è andato via e ha continuato a vivere, immagino, come sempre, e però quella schedina valeva 600.000 euro. Perché quella giocata è stato quel giorno, insomma, 14 maggio, l'unico 5 più 1 centrato in Italia in quell'estrazione, e a distanza di mesi però il premio non è mai stato ritirato. Mamma mia, ragazzi. Che di Sergio come... Sergio. Lo so. Quel biglietto chissà se esiste ancora, che potrebbe essere ovunque... magari la tasca di un paio di pantaloni è finito in lavatrice, vai a capire cosa può essere successo a quel biglietto.
1: Secondo me adesso tutti a ricontrollare se hanno lì.
0: No, ma fatelo, ovviamente fatelo.
1: Comunque ti posso dire che la ricevuta della giocata vincente deve essere presentata entro il 60° giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale.
0: Chissà quando era il bollettino ufficiale, potrebbe essere quasi sta per scadere, ma
1: sì,
0: infatti, insomma,
1: esatto.
0: La notizia è che sta per scadere. Però ripeto, chissà dov'è quel bigliettino, perché
1: tu hai giocato?
0: No, io non gioco.
1: Perché sennò ti dicevo magari vai a controllare.
0: Non sono stato a Bari, sta cosa è successa a Bari. Quindi chissà, dico, magari è stato buttato il bigliettino, non lo so, magari.
1: Io ho pensato anche che una persona, cioè, capito, hai il bigliettino, vedi che hai fatto una vincita del genere. Oh, non è che tutti riescono a sopportare un'emozione del genere.
0: Però sai,
1: quindi magari potrebbe anche essersi sentito male.
0: Chissà. Però certo, stiamo parlando di una cifra che ovviamente ti cambia la vita, ma non di quelle che te la stravolgono del tutto. 600.000 euro, perfetto, ok. Insomma, la mia vita prende un'altra strada, certamente, però non è quella visa, quelle storie, 15 milioni, che veramente è un mancamento.
1: Vabbè, io anche a 600.000 mi fa venire il mancamento.
0: Che discorsi. Allora, tabaccheria Iannone, quindi no, lo dico perché effettivamente che qualcuno vada a ritirare questa giocata, loro sono un po' tristi, ecco, alla tabaccheria Iannone, perché Iannone risalire al vincitore è praticamente impossibile, la giocata era appena di 2 euro, quindi una cifra bassa, la spendono in tanti, dicono loro, tanti clienti, ma anche turisti, quelli che passano di qui magari fanno la giocata, chissà, magari un turista, infatti.
1: Turista per sempre.
0: Turista per sempre. Loro scherzano meno di noi, anche perché credo che il tabacchi riceva un compenso, riscuote una parte della vincita, secondo me. Non so di quanto, ma credo di sì. Poi vabbè, loro sono dispiaciuti perché è successo, insomma, perché nessuno ha ritirato quel biglietto, ecco. Non erano 90 giorni, scrive Max, no, abbiamo controllato, sono 60 giorni. Però che tristezza, veramente, una notizia che così, insomma, ci lascia un po', perché secondo me è lavatrice comunque. A me sarebbe successa una cosa simile, ecco, avrei lasciato assolutamente il bigliettino nella tasca dei pantaloni e poi giù in lavatrice. Magari è quello che è successo e la persona non ha il coraggio di dirlo, chissà, non lo so, onestamente.

0: Faccia Moisà, sei abituato bene a strega. 600.000 euro non ti cambiano la vita. Allora.
1: Ma ho detto esattamente il contrario, ma esattamente il contrario questo, Fabio, ho detto che ti cambiano la vita, ma che non sono così tanti da farti sentire male, perché Laura diceva questa persona si sarà sentita male, crollata, ed è che non so, cioè è rimasta, questa è la teoria di Laura. Ho detto ma sì, 600.000 euro ovviamente ti cambiano la vita, ma non è quella cifra che ti può far star male al punto da, appunto, di 15 milioni quando ti sei vinto 20 milioni. Capisco che uno si possa sentire male. Cioè, no,
2: chiaro, ma infatti confermo che tu hai detto sì, te la cambiano, ma non la stravolgono.
1: Appunto.
2: Detto questo, io e Sergio ci siamo fatti una considerazione, abbiamo detto con 600.000 euro addio l'alba.
1: Ah, dici addio l'alba. Sì. Ma io dirò comunque addio molto presto all'alba, quindi in ogni caso, ecco.
2: Cosa stai dicendo, Willis?
1: No, è una buona occasione per dire che sì, da settembre non ci sarò più, insomma, quindi non farò più l'alba.
2: Io sto iniziando a lacrimare ora.
1: Ci sarà modo ovviamente poi di salutare chi ci ascolta quest'ora. Allora, un'altra cosa a proposito di alba, e ci penso da quando faccio l'alba, da quando mi sveglio a quest'ora, quante tazze di caffè si possono bere al giorno? Abbiamo un dato che è preciso, ne ha parlato un articolo, un lunghissimo articolo pubblicato su Circulation dell'American Heart Association, quindi una cosa molto molto seria, che evidenziato. Te quanto dici, scusami Laura, quante sono le tazzine che ti puoi bere ogni giorno?
2: Io proprio per mia sopravvivenza al massimo 3 e non oltre le 3:30 del pomeriggio.
1: No, ma dico qual è la soglia massima per non rimetterci con la salute, qual è la soglia massima?
2: Beh, per me, secondo me, io dico 3. Sì.
1: Sergio, fammi segno te, quant'è? Quanto sono le tazzine di caffè che ti puoi bere al giorno? 2.
2: Mazza, Sergio è ristretto.
1: Sergio è... Ah, pressione alta. Senti, però Sergio 2 svegliandosi a quest'ora. No, allora, c'è un... Sono 5. 5 sono tante, 400.

0: 100 mg di caffeina al giorno possono essere considerate generalmente sicure per la maggior parte degli adulti. Lo dice uno studio approfondito pubblicato su una rivista scientifica che parla di 5 tazze al giorno. Ovviamente avvertono adulti sani che non hanno patologie, e certo, ovviamente molto meglio, dice lo studio, le 5 tazzine al giorno che le varie bevande energetiche dove dentro c'è molta più caffeina, dove c'è la taurina, eccetera eccetera. E poi avvertono anche il caffè, purché sia caffè, se inizi a mischiarlo con le porcherie, ci metti la schiumetta, la cosa, lo zucchero, l'aspartame, male, malissimo. 5 tazze di caffè vere, normali, di caffè puro, 5 espressi, ed è specificato anche espressi, non dovrebbero far male, ecco, non dovrebbero portarti a sviluppare patologie, ad aumentare i rischi, ecco, per la salute. Non aumentano. 5 non sono poche, io pensavo fossero 3, onestamente. Infatti, quando supero le 3 mi sento un po' in colpa.
1: Ma poi c'è differenza tra quello del bar, se te lo fai a casa, probabilmente anche la dose di caffeina può anche cambiare.
0: Vabbè, certo, sì. Io onestamente questo non lo so, loro parlano di 5 tazze.
1: Stiamo alle 2 di Sergio,
0: stiamo
1: dai.
0: Stiamo alle 2 di Sergio, che mi sanno, diciamo cose che poi magari succedono guai. 2 di Sergio e non succede niente. Però 5 non sono poche, devo dire. Io pensavo fossero molte di meno. Ovviamente chi soffre di pressione alta, chi ha l'ipertensione, meglio non lo faccia, come nel caso di Sergio. Però insomma, diminuiscono anche i rischi per il diabete di tipo 2, ecco. Quindi il caffè ha anche dei vantaggi non indifferenti. Swing Out Sister.

0: Ma la cosa brutta è che tipo in...
1: Che
2: Roma
1: successo?
2: Si dice non meno di 3, non più di 103 tazzine di caffè. Quando facevo andare al chirurgo ancora lavoravo. Questa era la cifra.
1: Quant'è?
2: Buona giornata, un saluto Enrico.
1: Non ho capito niente onestamente. Cos'è che dice meno di 3?
2: A Roma si dice non meno di 3, non più di 103 tazzine di caffè.
1: Ma che 103?
2: Quando facevo andare al chirurgo ancora lavoravo.
1: Ma
2: questa era la cifra.
3: All'anno? Se tu fai conto 103 all'anno.
1: Okay.
3: Non meno di 3, ok, però in totale nell'anno non devi superare le 103 tazzine. E lui dice: quando facevo il neurochirurgo, quindi comunque nell'ambito ospedaliero, questi erano i conti per far sì che la cosa non fosse nociva.
1: Ok, perfetto, sì, mi torna il tuo ragionamento, effettivamente, non meno di, non più di 103.
3: Perché non è che tutti i giorni tu bevi per forza 3 o 4 tazzine di caffè, magari ci sono i giorni anche dove ne bevi una sola.
1: Sì, oddio. Sai che a me cosa succede? Se non bevo il caffè viene mal di testa, perché ovviamente ho sviluppato, come credo tantissimi, una dipendenza da caffeina.
3: Quindi anche sabato, domenica, quando non ti devi svegliare presto?
1: No, non ne bevo ovviamente 4 come al solito, ne bevo un paio le bevo, sì. Di
3: gli aromatizzati li bevi?
1: Aromatizzati.
3: E quelli che magari hanno quel sentore, che ne so, di vaniglia, nocciola, queste cose qui.
1: No, assolutamente no. Se beve una tazzina di caffè, il caffè vero che ha aromatizzato. No, mai successo.
3: E poi
1: sei
3: moca o macchinetta automatica?
1: Ma a casa faccio volentieri la moca, mi piace fare la moca, mi piace l'odore, il rumore, il rito, adoro fare la moca. Però
3: e ti
1: a
3: dà
1: casa,
3: differenza
1: ovviamente.
3: Però nella percezione del caffè?
1: No, a casa mi piace bere la moca, ecco, e non mi viene mal di testa, quindi bisogna che proprio mi adopero a farlo il caffè a un certo punto. Se sono a casa e non sto lavorando, dico oddio, devo bere il caffè, se no mi viene mal di testa, perché succede sempre. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi The Breakfast Club, noi ci sentiamo domani dalle 6 alle 7. Grazie a tutti, buona giornata.
4: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
6: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
6: Una produzione One Podcast.
7: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Prosegue l'offensiva americana contro l'Iran. Per l'11ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi militari, esplosioni a Teheran e in altre città. Intanto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha riferito al Senato che il conflitto è costato finora 37 miliardi e mezzo di dollari e chiede altri 80 miliardi per finanziare le operazioni militari. Ieri è intervenuto Trump, l'Iran vuole un accordo, ha detto, mentre secondo il Financial Times il presidente americano è pronto a imporre già questa settimana nuovi dazi a circa 60 paesi, anche per riempire le casse. E intanto proseguono bombardamenti israeliani su Gaza nonostante la tregua. Antonio Cristiano.
8: Dal 13 al 20 luglio ci sono state 57 vittime, tra cui 6 bambini. Per l'ONU, 9 mesi dopo l'annuncio del cessate il fuoco, non c'è un luogo sicuro per i palestinesi nella striscia. L'esercito di Tel Aviv giustifica la propria azione parlando di operazioni contro terroristi o strutture di Hamas. Per le Nazioni Unite, invece, gli obiettivi dei raid sono anche edifici residenziali e tende di sfollati. Tra le ultime vittime c'è una famiglia di 6 persone, padre, madre e 4 figli, tra i 12 e i 5 anni. Intanto intanto, secondo i media israeliani, sulle macerie delle città distrutte i militari stanno costruendo una barriera di terra seguendo la linea di divisione temporanea definita con il cessate il fuoco. Per ora è lunga 23 chilometri, più della metà della striscia.
7: Minaccia ai magistrati che hanno seguito il caso del gioielliere Mario Roggero, a denunciarle l'Associazione Nazionale Magistrati. La famiglia della gioielliere intanto ha riaperto il negozio, la moglie ha detto di aver visto il marito in carcere, spero possa tornare presto, le sue parole. E la vice premier Salvini ha spiegato che la pena si può scontare anche con modi alternativi. Dopo gli scontri seguiti alla manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, la presidente del Consiglio Meloni difende le forze dell'ordine e definisce inaccettabile la violenza contro gli agenti, chiedendo anche piena chiarezza sulla morte dell'uomo. La polemica sul sindaco Matteo Lepore, il centrodestra chiede le sue dimissioni, mentre il primo cittadino replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura parla di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati durante gli scontri a Bologna. E la nipote della vittima ieri è intervenuta di nuovo dissociandosi dalla violenza dei manifestanti.
9: Ci dissociamo completamente dagli scontri. Il dolore che stiamo vivendo è enorme, ma non può e non deve trasformarsi in violenza. Noi vogliamo che vengano accertate le responsabilità.
7: La Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio di 74 persone nell'inchiesta sui presunti dossieraggi e gli accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra gli imputati, l'ex presidente della Fondazione Fiera Milano Pazzali, l'informatico Calamucci e Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo. Secondo l'accusa sarebbero 832 le persone spiate. Tra le presunte vittime anche Marcel Jacobs, Ricky Tognazzi e Alex Britti. La Francia si prepara a vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La riforma fortemente voluta dal presidente Macron obbligherà le piattaforme a introdurre sistemi di verifica dell'età degli utenti. Il testo stabilisce che i ragazzi sotto i 15 anni non potranno accedere ai social network. Ci sarà comunque la possibilità di usare piattaforme come Wikipedia per finalità educative. Alle 8 torna Capital News, tra poco The Breakfast Club.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
12: Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Ci sono cose che vorresti tornassero.
14: Come le vacanze.
11: O un bel vantaggio.
14: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 7-8 minuti, parte da qui Breakfast Club con Andrea e Riccardo. Siamo insieme fino alle 10. Partiamo.
1: Noi abbiamo voluto dire che la giustizia non si fa da sé, che in realtà non bisogna, nessuno può fare vendetta da solo, nessuno può sostituirsi alla giustizia, eccetera. Anche se ci sono delle ragioni per non credere, per non avere fiducia in certe istituzioni dello Stato, perché c'è anche una critica a questo, noi vogliamo dire questo. Quindi l'importante è che stabilire però che chi si sente autorizzato a diventare il giustiziere, a surrogare la giustizia, la polizia, gli istituti eccetera, a un certo momento diventa a sua volta un mostro.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Queste che avete ascoltato sono le parole del regista Mario Monicelli, che nel 1977 presentava con queste parole Un borghese piccolo piccolo, film, con Alberto Sordi protagonista.
3: Sì, uno dei tra l'altro primi ruoli drammatici di Alberto Sordi, che abbiamo conosciuto ovviamente come attore essenzialmente comico, un film davvero molto forte. Lo rivediamo in brevissimo la trama. Lui cerca di aiutare il figlio, che è un po' ingenuo, a entrare in qualche modo nel mondo del lavoro. Sì. Vengono coinvolti in una sparatoria durante una rapina in banca, il figlio muore perché colpito appunto mortalmente dai colpi di pistola, e da lì parte una sorta di vendetta personale.
0: E lui appunto da vittima passa a carnefice, esatto, insomma. Esatto. E tanto attuali queste parole di Mario Monicelli. Poi ne parliamo e dopo torniamo sul caso Roggero, perché ci sono tanti altri aspetti interessanti da sottolineare in questo caso. 7-9 minuti, dunque Imma Baccelliere è in vacanza. Una persona che parte, è una persona che lascia tante cose a casa. Imma ha lasciato noi a casa.
3: Ha lasciato noi, sì. E non so quanto si sia pentita di ciò, credo di no. Però penso. Sarei tra l'altro anche molto curioso di assistere alla preparazione della valigia di Imma Baccelliere, che sappiamo essere personaggio molto scrupoloso, no, in questo tipo di scelte. Perché questa mattina sulle pagine interne del giornale si parla dei bagagli come fonte di ansietà, c'è poco da fare, soprattutto perché non è che noi facciamo tanto riferimento e tanta osservazione e tanta attenzione a quello che mettiamo all'interno della nostra valigia, quanto a quello che lasciamo fuori. Perché poi lì
0: ci potrebbe servire, perché non l'abbiamo preso. E dunque la scelta è cosa lasciare, cosa riuscire a non portarci dietro. È molto delizioso questo pezzo sul giornale di oggi, quel maglione che potrebbe servire, il libro che magari lo porto, avrò tempo di leggerle. Lasciarli a casa significa accettare il rischio di rimpiangere, portarli con sé offre l'illusione di essere pronti a ogni eventualità. Insomma, c'è la psicologa comportamentale Daniel Kahneman, che nel 79 chiamò l'avversione alla perdita, soffriamo di più per ciò che rinunciamo di quanto godiamo di quello che portiamo.
3: Avversione alla perdita è il termine scientifico esattamente di questa sensazione. Poi mi verrebbe da chiedere, magari qui coinvolgeremo anche gli ascoltatori, vediamo subito il nostro numero WhatsApp, che è il 342-342-2190. Mi chiedo quante volte poi realmente noi rimpiangiamo qualcosa che lasciamo al di fuori della valigia, che non ci portiamo
0: di dietro. A me succede esattamente il contrario, cioè quella valigia mezza inutilizzata.
3: Cioè un conto è l'oggetto che dimentichi, e lì vabbè, chiaramente quando arrivi a destinazione dici oh porca miseria, ho scordato il caricabatterie, per dire, e lo rimedi in qualche modo, cerchi di ovviare. Facciamo volontariamente, scientemente, quante volte realmente rimpiangiamo quello che lasciamo fuori dalla valigia?
0: Allora, la vera arte nel partire non consiste nel riuscire a portare tutto, ovviamente, ma nell'imparare a lasciare qualcosa indietro, accettando che ogni viaggio è fatto anche delle cose che scegliamo noi di lasciare, di rinunciare. Dicono gli esperti che se noi facciamo la valigia in un giorno di pioggia, tenderemo comunque a portare qualcosa per la pioggia, anche se dove andremo
3: anche
0: magari,
3: se sappiamo che magari dove andiamo non piove da 8 anni,
0: però alla fine questa previsione affettiva, no, per cui ci servirà, ci potrebbe servire, la maggior parte delle volte ci fa sbagliare. La valigia è fatta proprio di approssimazione, cioè pensiamo alle vacanze come i tramonti, le passeggiate, le cene memorabili, i vestiti che possiamo mettere, dimentichiamo che poi facciamo la fila in aeroporto, giornate in costume, costume, quindi,
3: o in abbigliamento tecnico se vai in montagna, per dire,
0: la stanchezza che renderà inutile metà del guardaroba, e quindi alla fine fine la nostra mente seleziona le immagini più, diciamo così, iconiche, no? Più suggestive, sì. Però poi alla fine si riempie di un viaggio immaginario, e per questo che ogni volta che torniamo metà della valigia è inutilizzata, diciamo. Allora, almeno per me capita così.
3: Scatta ineluttabile quanto scontato l'appello soprattutto al pubblico femminile sulla scelta del numero delle calzature, cioè delle scarpe da portarsi dietro, perché molte volte più che una valigia di scarpe che ti porti dietro è una sorta di showroom, cioè nel senso che porti 14 paia di scarpe sapendo poi di utilizzarne soltanto 2 o 3. Quindi noi uomini possiamo avere altri difetti nella preparazione della valigia, però per quanto riguarda le scarpe, secondo me le donne dovrebbero usare contenersi un po' più di morigeratezza.
0: Possibile questo appello? Ci sono uomini che si fanno fare la valigia dalle mogli.
3: E questa è una cosa grave, non è bello.
0: Riccardo,
3: è successo.
0: È successo. Diceva invece prima Silvia Mobili che è una, lei è proprio una di quelle da sì, ansia da valigia.
3: Esatto, cioè
0: lei,
3: è così.
0: Il suo ipotetico viaggio perfetto è quello per cui lei parte senza valigia, compra tutte le cose lì e poi dopo quello che non serve lo regala.
3: Comunque la valigia perfetta

0: Ma si vede che non hai fatto il capoclan. Tanti anni di scautismo e non ti sei imparato a fare una legge.
1: Questo è il mio amico Carlo, che ricorda.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao, Carlo. I miei trascorsi da scout. Sì, è vero, però una cosa è fare lo scout e partire con la valigia. Una cosa è stare comodi, diciamo. Io per quello che non dormo più in tenda, perché cerco di fuggire, no, dalle dormite in tenda. Perché l'ho fatto tanti anni, ora sono cresciuto e quindi vorrei un pochino più di comodità.
2: Buongiorno, devo preparare lo zaino e me lo dovrò portare anche sulle spalle per 7 giorni per fare l'Alta Via del Bretta e sono un po' impanicata perché ovviamente il portare qualcosa in più significa portarselo sulle spalle, ma portare qualcosa in meno ti mancherebbe veramente tanto. Pensatemi.
1: Molto ti pensiamo ed è una scelta da fare da equilibrista, perché ti servono delle cose però è tutto sul peso delle tue spalle, anche, non avrai trolley,
3: anche perché
1: è
3: una vacanza impegnativa, no? Un cammino, quindi bisogna stare attenti.
4: Vai. Ciao, sono Davide da Pavia.
3: Sì.
4: Io nel 2001 ho avuto la fortuna di andare a Rio de Janeiro a Capodanno e la mia valigia è stata per 20 giorni sono stato là, ho portato 2 costumi da bagno,
3: sì,
4: 6 magliette e 4 mutande a posto.
1: Pantaloni? No, vabbè. Sì, vabbè. Teoricamente si può sopravvivere anche così.
3: Perfetto.
5: Buongiorno Capital.
3: Buongiorno.
5: 3 settimane di vacanza, un bagaglio a mano. E generalmente riporto indietro cose che non mi sono servite.
1: Brava, molto smart.
5: Ovviamente vado in paesi caldi dove occorre poco.
1: Certo.
5: Strategia: metto sul letto quello che penso mi possa servire e poi a varie riprese riguardo e mi accorgo che c'è qualcosa di superfluo.
3: Lo faccio anche io.
5: Buona giornata
3: questo
5: a tutti.
3: Schiero il potenziale contenuto del bagaglio sul letto e poi faccio una sorta di cernita. Capito? Visivamente mi risulta un po' più facile.
1: Beh,
3: un po' più
1: io invece
3: così
1: comincio a caricare la valigia, a metà capisco che l'altra metà non entra e quindi la lascio a casa.
6: Ciao, sono Laura, io e mio marito al ritorno facciamo la gara a vedere chi ha portato meno roba in
1: bravi,
6: giro.
1: Bravi.
6: Vince chi ha portato il costretto necessario e poco esubero.
3: Brava, diventa una bella sfida quella, perché diventa funzionale al tipo di vacanza per evitare di appesantire i bagagli e poi diventa anche stimolante per una sfida fra compagni.
1: Qualcuno parla anche del peso dei libri, allora c'è la scelta dell'ebook, no?
3: Come ci ha scritto una nostra ascoltatrice, sì, esattamente.
1: E a proposito di libri, ci sono tantissimi libri su come fare la valigia, cioè come fare la valigia perfetta, il metodo smart, i consigli per il viaggio perfetto, come viaggiare nel mondo dopo i 60 anni, fare i bagagli, un viaggio pratico e filosofico. Quindi vuol dire che se c'è tanta editoria anche su questa, in qualche modo insomma è un problema comune quello.
3: Intanto per quanto riguarda le vacanze, siete pronti a fare il pieno di benzina? Perché attenzione, fra un po' vi diamo dettagli sui prezzi.

0: Alla chitarra Slash.
1: Al piano Alicia Keys.
2: Alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere Keith Emerson.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 € di bonus carburante incluso!

0: così.
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su Citroen.it.
10: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Per The Breakfast Club, lo spazio di informazione del mattino di Radio Capital. Salutiamo anche il nostro Sergio Martelli, regia, ed Elisa Lancia in redazione. 342-342-2190 è il nostro numero WhatsApp. Poco fa parlavamo delle valigie da preparare in modo acconcio e idoneo prima delle vacanze, però qui bisognerà fare i conti anche con il rifornimento, perché si sposterà con la propria auto, magari con un'auto a noleggio, perché qui, per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, siamo di nuovo da capo a 12.
1: La situazione sembra un po' fuori controllo. A Milano sono stati segnalati prezzi intorno ai 2,70 euro al litro per il gasolio, insomma un caso limite, che però qualcuno dice ragazzi, questa è solo una previsione, perché presto gasolio e benzina potrebbero superare i 3 euro.
0: E intanto in autostrada i prezzi continuano a lievitare. Tutta colpa dello stretto di Hormuz? Lo chiediamo al nostro economista pop Raffaele Ricciardi.
1: Ciao Raffaele,
0: buongiorno.
2: Ciao Riccardo, ciao Andrea, buongiorno a voi. Buongiorno a tutti. E Riccardo, avevamo detto che facciamo una notizia buona e una cattiva.
0: Ecco,
2: sempre sul
0: in
2: cattivo
0: effetti,
2: nella valigia.
0: Dovremo recuperare.
2: Esatto. Ci vogliono tanti contanti nella valigia le vacanze, per fare benzina. Sì, no, avete detto bene, ripartono le tensioni, si riaccende purtroppo la miccia del caos geopolitico internazionale con epicentro nel Golfo. Il contraccolpo è immediato. Voi avete fatto alcuni discorsi di prezzo. Diciamo che il fatto che il diesel abbia superato i 2,1 euro sulla rete stradale, non solo, anche autostradale, ci riporta indietro con le lancette, di fatto ai livelli del 18 marzo, che è il giorno in cui il governo introdusse il primo sconto sulle accise. Sì. Della benzina.
0: Poi c'è stato lo stop,
2: esatto.
0: E quindi siamo ripiombati nel caos assoluto.
2: Esatto, sì, perché lo sconto valeva appunto così, considerando anche l'IVA un 25 centesimi, poi si è arrivati prima un po' ridimensionato, poi solo uno, poi solo altro, insomma dal 3 luglio è andato a sparire, anche perché Meloni e Giorgetti ci hanno fatto presente che erano stati messi sul piatto un paio di miliardini. Insomma,
1: costava troppo, certo.
2: Questo sconto costava troppo. E poi è comunque, diciamo, il taglio diretto delle accise. È una critica, cioè è una misura che viene criticata da più parti, insomma, da più osservatori internazionali, anche perché va a beneficio di tutti, di ricchi e di poveri, tant'è che la stessa Europa l'ha esclusa tra le misure di flessibilità che pure ha concesso, e questo c'è da dire, su grande spinta italiana, no, per le misure diciamo di contrasto ai rincari energetici. Ecco, il taglio così, che vale erga omnes, non è considerato una buona soluzione. Comunque, diciamo, dal 3 luglio il gasolio costa un 21-22 centesimi in più al litro, un pieno è rincarato di una decina abbondante di euro, no? Per la benzina parliamo di 6-7 euro in più. È chiaro che non è proprio il massimo per chi, come dicevate, si deve mettere in macchina per le vacanze, che si ritrova la nuova applicazione dell'osserva prezzi dei carburanti. Non so se avete visto che ha lanciato il Mimit, si può andare a vedere quali sono i distributori, ovviamente, che fanno dei prezzi migliori. Ecco, anche questa non esente da critiche, perché non è immediatamente navigabile. I consumatori fanno notare che ti mostra il prezzo medio regionale, ma te ne fai relativamente, perché poi, come dicevate voi, ti ritrovi con picchi di 2,7 euro.
0: Diciamo, Raffaele, che ci sono altre app che da tempo danno indicazioni di questo tipo, che forse risultano un pochino più precise.
2: Ci sono,
0: no?
2: Degli strumenti, hai ragione, ci sono degli strumenti che insomma funzionano meglio. Ecco, diciamo che, allora, per stare invece un po' più sulla spiegazione macro, se volete, o anche micro, perché poi alcuni dicono che i prezzi alla pompa salgono come i razzi e vengono giù come le piume, no? Quando
0: certo.
2: Poi il prezzo del petrolio scende. Intanto, ovviamente, nella filiera ognuno cerca di massimizzare il suo profitto, no? Per cui è una filiera che è fatta di tanti pezzi. Se io ho l'impressione che il prezzo andrà a salire, no? Come vediamo in questi giorni, purtroppo, di ripresa degli attacchi, di minaccia. Sì. Degli UTI anche sull'altro canale alternativo, no? Che poi passa da Suez. Allora, chi compra il gasolio poi dopo prova già a ribaltare sui listini la prospettiva di rincari, no? Quando invece i prezzi del mercato internazionale iniziano a scendere, ecco che chi vende al dettaglio aspetta a tirare giù i listini fin quando non si è proprio rifornito lui stesso. Chiaro. Ai nuovi prezzi, no? E quindi questo ne viene fuori che si massimizza appunto il profitto e chi paga alla fine molte volte è il consumatore. E questo in questa crisi sta succedendo ancora di più, no? Perché io mi aspetto che gli ascoltatori più attenti ricordino, no? Noi abbiamo detto che il prezzo del petrolio è sì salito, ma non è impazzito come sì, si poteva immaginare.
0: È vero, allora perché questo aumento?
2: No?
0: Tra l'altro ci scrive Salvo, ecco, quei

0: tempo reale, dice: la settimana scorsa sono stato in Slovacchia e ho fatto il pieno di benzina a 1,46, e si chiede il perché ci siano queste oscillazioni, peraltro così ampie, ad esempio fra l'Italia e la Slovacchia. Per dire, poi sicuramente in Europa ci saranno anche altre situazioni sovrapponibili, diciamo.
1: Certo. Beh, su questo innanzitutto c'è la componente fiscale, che è determinante, no? Noi sappiamo che del prezzo dei carburanti, per quanto riguarda l'Italia, la componente fiscale è predominante, per cui ci sono le accise proprio fisse espresse in centesimi al litro o euro per migliaia di litri, certo. E poi c'è la componente dell'IVA con il suo 22%, per cui anche questo ha un impatto, no, sull'andamento del prezzo finito, perché la componente della materia prima è solo una piccola parte del prezzo totale che noi paghiamo alla pompa, no? E questo spiega la differenza sia con i paesi a noi vicini, che possono avere delle situazioni molto più favorevoli della nostra. Noi ovviamente siamo sopra la media europea per costo, sì, perché l'incidenza fiscale è molto molto elevata. Ricorderete, no, che poi si ritorna le accise introdotte dalla guerra in Abissinia in avanti e poi mantenute con vari nomi, insomma, e lì stanno.
0: In forma un po' bizzarra, spiega... certo.
1: Esatto, questo risponde alla sua domanda. Ma poi c'è il tema che è specifico di questa crisi, è che c'è uno spread, no? Noi abbiamo imparato a parlare di spread sui titoli di Stato, ma c'è una differenza di costo a livelli massimi storici tra il prezzo del petrolio e il prezzo dei prodotti raffinati. Questo non è così semplice da capire, perché uno dice: perché il petrolio va giù e la benzina costa di più? Perché in realtà l'industria non si nutre di petrolio greggio, che è quello di cui noi vediamo il prezzo, ma si nutre di prodotti raffinati.
0: In questo momento.
1: In questo momento chi ci sta guadagnando veramente tanto sono le raffinerie, perché è lì, è nel mercato dei prodotti raffinati che c'è il vero collo di bottiglia a livello internazionale. Si calcola che ne manchi un 10% a livello globale di prodotti raffinati, e questo vuol dire, no, la benzina, il jet fuel degli aerei, di cui abbiamo sentito
0: tutto quello
1: tanto
0: che deriva dal petrolio nella sua forma originale.
1: Sul greggio il mercato è riuscito più a livellarsi, la Cina ha battuto tantissimo la sua domanda, sono state rilasciate le scorte, la crescita dei prezzi ha fatto scendere in generale il consumo, per cui il mercato un po' si è equilibrato. Quello che sta mancando in questo momento è quello che quindi genera aumento dei prezzi alla benzina, al di là della speculazione che c'è sempre, al di là di quel tentativo di massimizzare i profitti di cui vi dicevo all'inizio, è proprio che manca capacità di raffinazione, certo. Un po' perché la Russia, un po' perché il Golfo è stato danneggiato nelle sue infrastrutture, ecco, che quindi si sta generando questa
0: molto
1: cosa,
0: chiaro.
1: Per cui alla fine avremo una vacanza più cara.
0: Molto più cara. Raffaele Ricciardi, grazie, un abbraccio, ci sentiamo la prossima settimana.
2: Ciao Raffa.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Non secondario il fatto dei costi della guerra. Pensate che nelle ultime ore il segretario alla difesa statunitense Pat Hegseth ha detto che finora la guerra con l'Iran è costata 37 miliardi di dollari. Però per gli esperti questa cifra è sottostimata, cioè la cifra probabilmente è molto più alta, mentre appunto continuano gli attacchi verso l'Iran e tutte le conseguenze dallo stretto di Hormuz e quello che abbiamo detto, insomma, anche se il problema, se il petrolio non aumenta tantissimo, stiamo vedendo che in percentuale la benzina sta aumentando perché è il prodotto lavorato che sta aumentando molto di più.
1: Allora, so che il balzo è audace nei nostri collegamenti e nei nostri link, ogni tanto lo facciamo, costa tanto anche Guardiola. Ti posso dare questa notizia?
0: Beh, sì, meno di 37 miliardi di dollari, speriamo.
1: Un po' di meno, ma comunque tanto per le casse della nostra Federcalcio. Ne stiamo parlando parecchio in queste ore perché sono le ore decisive per la scelta del nuovo CT della Nazionale. Domani, giovedì, ci sarà un incontro tra Federcalcio e Lega, proprio per cercare di mediare anche con i club, per cercare di capire anche l'orientamento delle nostre società di Serie A. Intanto emerge una cosa: la trattativa per Pep Guardiola, che sarebbe la soluzione più suggestiva e anche più clamorosa, è aperta. C'è una trattativa vera e propria, l'ha confermato anche il presidente della Federcalcio Malagò. Il primo incontro tra Guardiola e i due nuovi volti della Nazionale, Maldini e Leonardo, rispettivamente direttore tecnico e advisor, non ha dato gli esiti sperati, nel senso che è stato un consulto orientativo. Guardiola non ha detto sì, non ha detto neanche no. La cosa che colpisce oggi, lo leggiamo anche dalle pagine interne di molti quotidiani, in particolare della Gazzetta, è che effettivamente il presidente Malagò ha detto: guardate, stiamo realmente trattando con Guardiola, c'è un dialogo aperto e per quanto riguarda l'ingaggio, per lui potremmo fare un'eccezione. Tradotto in soldoni le parole,
0: bisogna venirsi un po' incontro indubbiamente, perché si parte da cifre che l'Italia come nazionale non ha mai pagato in passato, quindi uno ci dovrebbe mettere il cuore e l'altro un pochetto di portafoglio. Nel frattempo, legati sempre alla questione americana, c'è una proposta clamorosa di Donald Trump su Gianni Infantino, che

0: Intanto attraverso un sondaggio SVG che è stato pubblicato sempre questa mattina dalla Gazzetta dello Sport emerge che un tifoso dell'Italia su tre apprezzerebbe molto la scelta di Pep Guardiola. Sappiamo che se dovesse saltare Pirlo, insomma, è un piano B sufficientemente pronto. Sono ancora in corsa Conte e Mancini, anche se un po' più defilati. Comunque saranno le decisive. Già domani potrebbe essere una giornata significativa in questo senso.
1: Speriamo, ragazzi. Io spero sempre di, diciamo, in una bella notizia. In una bella notizia e non in una riserva, in un allenatore riserva.
0: Ecco,
1: diciamo,
0: perché così. Il rischio è quello: è talmente forte il nome di Guardiola che una scelta, un piano B, in quel caso potrebbe sembrare una sorta di diminuzio, anche se dalla Federcalcio fanno sapere che Pirlo non lo sarebbe mai in questo senso, ma sarebbe un progetto giovane, ambizioso, interessante da percorrere anche in azzurro.
1: Intanto Donald Trump avrebbe grandi progetti per il suo amico Infantino, visto lo stretto rapporto maturato, amici, soprattutto durante l'ultimo mondiale nella preparazione, e vorrebbe candidarlo all'ONU, dalla FIFA all'ONU. Secondo quanto riportato dal New York Post, infatti, Trump vorrebbe nominare il numero uno della FIFA al posto di segretario generale dell'ONU che scade alla fine dell'anno. Dice: ha una capacità speciale di unire le persone. Trump stima Infantino e viceversa, anche il 56enne in certe situazioni si è dimostrato molto attento alle richieste del presidente americano.
0: Beh, ricordiamo su tutte anche una cosa piuttosto banale come la revoca della squalifica all'attaccante americano Balogun durante i mondiali con una telefonata, di fatto.
1: Sì, lui l'ha fatta revocare, di fatto, insomma, no? Creando il caso, insomma, limite un po' pericoloso per il calcio. Secondo una fonte vicina a Trump, il presidente ritiene che Infantino sia rispettato da tutto il mondo e possiede una capacità speciale di unire le persone, caratteristiche che ne farebbero il successore perfetto del portoghese Antonio Guterres.
0: Insomma, capito come si fanno, tentano di farsi dei favori. Addirittura ricorderete con Infantino che avrebbe voluto assegnare il Nobel per la pace a Donald Trump, ne ha fatto una sorta di copia un po' meno importante a livello di FIFA, a livello del suo organismo, il massimo organismo calcistico internazionale, lo ricordiamo, e per contro Trump vorrebbe per lui una poltrona così prestigiosa.
1: Solo che questa volta il posto di segretario generale toccherebbe all'America Latina.
0: E quindi... infatti...

0: questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Mi manchi ma domani torno.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Torni sempre al tuo paese.
16: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
17: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
18: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva, esplosioni a Teheran e anche in altre città del paese. Ieri Trump aveva detto che l'Iran vuole disperatamente un incontro e il capo del Pentagono, Pete Hegseth, ha riferito al Senato che il conflitto è costato finora 37 miliardi e mezzo di dollari e chiede il via libera per altri 80 miliardi. Proseguono gli attacchi russi in Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino. Giorgia Meloni difende gli agenti e attacca il sindaco di Bologna Lepore in un'intervista sul giornale. La premier interviene sugli scontri di Bologna seguita la manifestazione per Fakir, morto durante un intervento della polizia. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco di chiamare la piazza all'indomani di questa tragedia, un ottimo pretesto, aggiunge Meloni, per i soliti noti dei centri sociali e del mondo antagonista di mettere a ferro e fuoco Bologna. Il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. Si sono concluse le ricerche nel lago di Como, è stato ritrovato il corpo della bambina annegata. Simone Di Gregorio.
19: Si è tuffata ed è sparita. Arwar Fali, 9 anni, nazionalità marocchina, era in vacanza con la famiglia in Italia per far visita agli zii. Stava giocando vicino a una secca in un'area dove la balneazione è vietata. Tra il 2017 e il 2023, in quello stesso punto del lago, sono morte 8 persone. Complice l'andamento del fondale, che per un paio di metri sembra scendere gradualmente, poi sprofonda a precipizio. Una condanna per chi non sa nuotare. I cartelli non bastano a fermare i turisti, visto che si tratta dell'unico tratto di spiaggia libera accessibile senza pagare un biglietto. In passato si era anche discussa l'eventualità di eliminare il divieto, ma l'ipotesi era stata accantonata a causa della scarsissima qualità delle acque, in quel punto molto inquinate.
18: Allarme siccità nel nord Italia, l'osservatorio

0: Il territorio dell'autorità di bacino del Po conferma uno stato di severità idrica di livello medio. Le situazioni più critiche riguardano Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche. Sono già una cinquantina i comuni lombardi riforniti con autobotti per garantire l'acqua potabile. Miglioramenti sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Secondo Agenas, nel primo semestre del 2026 sono state effettuate nei tempi previsti circa 1.600.000 visite ed esami in più rispetto allo stesso periodo del 2025. A Radio Capital il presidente Agenas Angelo Tanese.
1: Noi abbiamo sia sul fronte delle prime visite che degli esami diagnostici un incremento di oltre 2 punti percentuali sia l'uno che l'altro, il che vuol dire che più dell'80% delle persone ha una risposta a una richiesta di prenotazione entro i tempi previsti. Il dato interessante è che questo miglioramento riguarda soprattutto le visite urgenti a 3 giorni e quelle brevi a 10 giorni, dove il miglioramento vuol dire che c'è un'attenzione particolare nei confronti di quelle, diciamo, esigenze maggiori. Ecco, alcune prestazioni tipicamente in difficoltà come le colonoscopie o gli esami dermatologici stanno migliorando. Quelle oncologiche mediamente sono sopra il 95%, questo è veramente importante.
0: È una settimana difficile per i trasporti, si prosegue anche domani con lo sciopero che coinvolge il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 fino alla stessa ora del giorno successivo di venerdì. Non sono coinvolti i lavoratori di Italo. Alle 9 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Giornata gradevole con ampio soleggiamento e con caldo meno opprimente rispetto all'ultimo periodo. Nelle prossime ore i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residui e addensamenti sulle Adriatiche. Nel pomeriggio non sono attese particolari variazioni, bel tempo ovunque, salvo isolati rovesci lungo la dorsale appenninica centro-meridionale sul fianco adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.

0: 49 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo insieme fino alle 10. C'è un tema del quale si parla poco, se non a tratti ci sono dei picchi, insomma, sui quali, dei quali si occupano i giornali. Stiamo parlando delle carceri, dei problemi nelle carceri, del sovraffollamento. Ne parliamo questa mattina con Don David Maria Riboldi, che è cappellano del carcere di Busto Arsizio. Buongiorno Don David.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Hai scritto un libro, Nessuno nasce innocente, insomma, partendo proprio da questo presupposto. L'Italia, tra l'altro, stavo leggendo che rischia proprio una nuova infrazione con l'Unione Europea per il sovraffollamento delle carceri. Lì a Busto Arsizio qual è la situazione?
2: Ma la scorsa condanna che l'Italia prese nel 2013 partì proprio dal carcere di Busto Arsizio, la sentenza detta Torreggiani. Torreggiani era una persona detenuta qui a Busto Arsizio. In tutte le carceri d'Italia il sovraffollamento è qualcosa di folle, perché non puoi avere 64.000 persone carcerate su neanche 50.000 posti, vuol dire che le celle da una mettono la seconda e la terza branda e il terzo arriva quasi a toccare il soffitto, che nel tempo estivo è rovente, vuol dire che il caldo rende difficile dormire. Qualche settimana fa una persona della terza branda è caduta di notte, si è rotta il braccio, si è lesionata la fronte e, ringraziando il Signore, non si è fatto altro. Il caldo rende poi igienicamente non salutare niente, per cui ci sono carceri che hanno dovuto chiudere un sacco di sezioni, come a Sollicciano, perché le cimici la facevano vinta e non riuscivano a debellarle. Non ci sono ancora riusciti, ma non ci sono solo a Sollicciano le cimici. Far scontare una pena a una persona è giusto, ma questa non è più una pena da scontare, questa è tortura.
1: Senta Don Riboldi, lei porta avanti da anni ormai una battaglia per quanto riguarda l'utilizzo dei telefoni in cella. Lei dice possono ridurre addirittura i suicidi, sarebbe il caso di metterli in ogni cella, un po' come accade in altre parti d'Europa. Perché?
2: È così ovunque. Io ho avuto persone che da Busto sono andate in altre carceri d'Europa, perché lì dovevano scontare la loro pena o fare i loro processi, e mi chiamavano anche alla sera, anche alle 10 di sera. L'uso del telefono oggi in Italia avviene in modo contingentato, hai 10 minuti di telefonate alla settimana. Con il Covid qualcosa si è allargato in alcuni istituti, anche da noi è, mi pare adesso sono 3 telefonate alla settimana di 10 minuti. Se tu hai 4 figli devi decidere con chi parlare e chi escludere. Se ti muore un parente non puoi neanche fare le condoglianze. Se c'è un compleanno quel giorno ma tu hai già finito le chiamate per un'emergenza, devi dire al don fammi una chiamata e fai gli auguri ai miei figli da parte
1: però
2: mia.
1: Ecco, Don Riboldi, non teme che l'utilizzo poi possa diventare un po' improprio di questi strumenti all'interno
0: che
1: di un
0: potrebbe
1: carcere.
0: Essere utilizzato per attività criminali, ovviamente,
2: ma questo è tutto da provare, nel senso che è frutto di un pregiudizio che la gente da dentro usi il telefono per. Se noi avessimo delle telefonate controllate, nel senso che abbiamo un uso del telefono mirato da alcuni numeri telefonici, e come accade già oggi, laddove si ha qualche sensazione che uno possa usarlo per scopi criminali, vengono ascoltate, vengono controllate e via dicendo, non cambierebbe. Ogni anno nelle carceri italiane trovano più o meno 1000 telefoni nascosti, perché questo è e figuriamoci quelli che non trovano, per cui laddove le telefonate fossero consentite, se tu trovi un telefono nascosto sicuramente quello è usato per scopi illeciti, mentre oggi come oggi la maggior parte dei telefoni che vengono trovati di nascosto sono la possibilità di garantirsi di poter chiamare casa quando si vuole, quando si crede. La pena è la restrizione della libertà, non tanto la restrizione degli affetti. Questo corollario che noi abbiamo aggiunto alla pena sancita dalla Costituzione è un qualcosa che non è utile, anche perché uno quando esce dal carcere, di chi è? Chi viene a prenderlo se non ha potuto coltivare e custodire i propri legami, almeno quelli familiari?
0: Ma sì, è un po' il principio dell'antiproibizionismo, cioè se rendiamo le cose visibili e legali ci saranno meno persone che le utilizzano per atti criminali. E, si è tornato a parlare ultimamente molto di carcere dopo la scarcerazione di Alemanno, che insomma ha fatto proprio, no, le difficoltà, le condizioni nel carcere. L'atteggiamento dell'ex ministro, ex sindaco di Roma, secondo lei è un po' tattico, opportunistico, oppure ci sta, insomma, è un grido d'allarme serio?
2: Ma lui dice di aver votato l'ultimo indulto nel 2006 e quindi di essere da sempre attento a questo mondo. Certo, lui stesso non era la prima carcerazione che ha provato, anzi ha raccontato di essere finito nella stessa cella di quella che aveva già sperimentato un po' di anni fa. Ha fatto un po', ha generato curiosità, perché una persona che si è sempre messa nelle file di chi grida alla sicurezza, a buttare la chiave e quant'altro, si è esposto invece raccontando cos'è la vita delle carceri tutti i giorni. I suoi diari di cella li ha letti il mondo intero, credo. Ha fatto un po' strano quando è uscito e si è buttato nelle braccia di Vannacci, che davanti a lui ha detto: no, io sto con Abele, non con Caino, Caino deve marcire in galera. Dopo Alemanno, che è politico da tanti anni, cerca di ricucire o di rigirare le frasi, però insomma questa cosa lascia un po' di curiosità. Ha detto però che si impegnerà a favore delle persone in carcere, ci crediamo, vediamo se realmente andrà a incontrare il ministro, se realmente riuscirà a fare qualcosa per...
1: Don Riboldi, cosa, che idea si è fatto del caso Roggero, il gioielliere condannato a 15 anni quasi di carcere per aver ucciso dei rapinatori in fuga dal suo negozio?
0: Chiedono la scarcerazione ancora prima che fosse entrato in carcere.
1: Cosa pensa? Lei che conosce bene il mondo della detenzione, insomma.
2: Ma guarda, io direi con Luca Bizzarri che quest'uomo non ha un amico, perché se quest'uomo forse avesse evitato di fare le affermazioni che ha fatto, avrebbe trovato un'empatia molto più larga, molto più condivisa e condivisibile. Le affermazioni che ha fatto, sicuramente anche lui pompato da certa parte politica, lo hanno reso molto divisivo, più ancora che il fatto di quello che è accaduto. Non dobbiamo dimenticarci la materialità dell'atto, cioè due persone non ci sono più. Io non può affermare mentre entra in carcere: mi attendo le loro scuse da chi, dai morti.
1: Quindi per lei è giusto che sia in carcere, insomma, Roggero. Adesso è proporzionata la pena che gli è stata comminata.
2: Ma i magistrati sono i magistrati e fanno il loro mestiere, li rispettiamo quando emettono le condanne, le sentenze. Qui tra l'altro non c'è alcun dubbio sull'autorità del reato, l'ha commesso lui e questo è. E per un duplice omicidio più un tentato omicidio, 14 anni e 9 mesi, hai voglia, insomma.
0: Sì, è già, diciamo, una pena che ha avuto degli sconti, insomma, rispetto alle pene per un duplice omicidio. Va bene, le sagge parole di Don David Maria Riboldi, che da anni si batte, insomma, per una carcerazione migliore, partendo da Busto Arsizio, ma riguarda tutte le carceri italiane. Grazie, Don.
1: Grazie, Don Riboldi. Buona giornata.
2: A voi, buona giornata.
1: Grazie.
3: The Breakfast Club.

0: Intanto riapre la gioielleria di Rogero, la moglie Mariangela e la figlia hanno riaperto il negozio della rapina e hanno detto chiaramente che non vogliono parlare con i giornalisti, tant'è che hanno appeso fuori del negozio un avviso: gentili giornalisti, desideriamo comunicare che la nostra famiglia non rilascerà alcuna dichiarazione.
1: In realtà poi la moglie Mariangela si è intrattenuta con qualche cronista proprio ieri mattina, lei e due delle quattro figlie di Rogero hanno riaperto l'attività perché dopo essere andati a trovare Mario Rogero in carcere hanno deciso che in qualche modo da un punto di vista lavorativo bisognava comunque andare avanti, quindi ieri mattina intorno alle 9.30 la saracinesca è stata rialzata. La moglie ha detto è assurdo tutto quello che ci sta accadendo, adesso il Far West arriva per noi, Far West è evocato in molte circostanze in questi giorni in cui si è parlato del caso, abbiamo paura, tra l'altro una delle due figlie che ha contribuito alla riapertura del negozio è quella che poi subì la violenza nel 2021 quando entrarono i rapinatori e la ammanettarono, la legarono con delle fascette, quindi non riesce a dimenticare quel momento. Non sono sostanzialmente arrivati clienti all'interno del negozio, sì, se non paio, persone che sono entrate per portare la loro solidarietà alla famiglia Rogero, quindi insomma in questo momento l'attività ha riaperto ma i familiari di Mario Rogero fanno capire tutte le difficoltà del momento.
0: Nel frattempo la vicenda giudiziaria, adesso nella vicenda giudiziaria si aggiunge la mossa dei legali di Rogero che vorrebbero la sospensione della condanna in attesa della novità sulla grazia, cioè di fatto la strategia della difesa mira a ottenere il congelamento temporaneo della detenzione, quindi lui dovrebbe essere rimandato a casa in attesa che venga esaminata la domanda di grazia formalmente depositata dalla moglie dell'orafo, lei si chiama Mariangela Sandrone.
1: Sappiamo secondo, che però lì la tempistica
0: no, appunto, secondo i legali in pendenza di una richiesta di clemenza sussistono i presupposti giuridici per valutare il differimento ed evitare l'impatto immediato del carcere per un uomo anziano. Detto questo però i tempi, come sappiamo, dell'eventuale atto di grazia possono essere lunghi. Intanto devono essere depositate le motivazioni, certo. Ci possono servire anche due mesi per questo.
1: Che addirittura a volte anche tre, perché insomma si parla del termine di 90 giorni. Quindi è sicuramente una vicenda ancora molto complessa. E staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, perché appunto ci sono sollecitazioni da ogni parte, no? Per cercare di tenere alto il caso di Mario Rogero che per il momento appunto è in carcere a bollate.
0: Sì, poi c'è la questione degli attacchi ai magistrati che vengono denunciati oggi, allarme della ANM, minacciati magistrati, basta delegittimazione, una pericolosa ondata di odio e delegittimazione sta travolgendo la magistratura italiana, scrive Repubblica stamattina, alimentata da una gogna mediatica e social, in un clima in cui, come ha chiarito ieri la ANM, si viene attaccati per aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Sul web la fabbrica degli insulti, un altro pezzo che mette in fila un po' tutti i messaggi di odio contro i magistrati.
1: Diciamo che i termini più utilizzati in questa campagna sono poveretti, frustrati e corrotti, e in soli 5 giorni sono stati registrati più di 200 milioni di post e commenti sul caso Rogero. Questo per far capire quanto sia ancora alto, anche giornalisticamente parlando.

0: questa viaggi. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. Con loro non sei solo.
1: Come dice la nostra sigla, con Mix e Luca De Gennaro siamo qui, non in ordine alfabetico, ma in ordine di giovinezza, per cui sono prima io.
2: Certo, prima le più giovani.
0: Capital Records.
3: Vi ricordate cosa avete provato quando la vostra band preferita si è sciolta? Innanzitutto, qual era la vostra band preferita che si è sciolta?
0: Capital Records. Con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: C'è una parte di te che si nasconde.
8: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
7: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
8: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
7: E quando le maschere cadono?
8: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
7: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
8: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Perché? Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota Agency.

0: Centivista Tali solo in caso di rottamazione, ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Se vi è capitato, passeggiando per Fogliano, Fogliano è uno dei comuni della Val di Chiana Aretina, di trovare dei ragazzi tra i 15 e i 18 anni che pulivano le strade o facevano altri lavori di giardinaggio, non è sfruttamento minorile.
1: Certo.
0: Sono degli studenti che svolgono, hanno svolto attività socialmente utili per rimediare a delle sanzioni disciplinari tipo sospensioni che erano state inflitte nel corso dell'anno scolastico appena concluso.
1: Si parla di cosiddetta cittadinanza solidale che ha voluto studiare questo istituto omnicomprensivo di Fogliano della Chiana, che si chiama il Marcelli, che ha appena stretto proprio una convenzione con l'amministrazione locale per fare in modo che gli studenti colpiti da provvedimenti disciplinari particolarmente seri possano scontare, diciamo così, la pena con questo tipo di attività, quindi appunto pulire la strada, sistemare il verde pubblico, imbiancare i locali per recuperare quelle appunto assenze e ritardi, le note, i richiami prima e dopo l'intervallo. Insomma, una forma alternativa di punizione, esatto, che non sia rappresentata dalla classica e convenzionale sospensione, che per qualcuno era soltanto poi il pretesto per starsene a casa qualche giorno e poi tornare a fare quello che si faceva prima.
0: Dunque trasformare una punizione scolastica in uno strumento di rieducazione vero e proprio, di servizi alla comunità. Ci sono in questo istituto 1200 studenti, di cui 300 alle superiori. Il ministro Valditara, insomma, ne aveva già parlato. Il vero problema finora, come spiega Alessandro Artini, presidente dei presidi toscani, è di trovare gli enti, le istituzioni, le associazioni che pronte a farsi carico della responsabilità dei ragazzi, tanto che la regola era rimasta pressoché inapplicata, perché poi questi ragazzi, per farli lavorare, li devi insomma inquadrare in qualche modo, mettere anche in sicurezza, quindi diventa anche un problema. E Fogliano è diventato un caso pilota nel quale la collaborazione tra la scuola e il comune della Proloco, grazie alla presenza anche di ex insegnanti che hanno sorvegliato gli studenti mentre svolgevano i lavori socialmente utili, ha consentito di superare tutti gli ostacoli, e sarà per un triennio, così insomma quanto dura la convenzione. All'inizio del nuovo anno scolastico, poi si ricomincia.
1: Ha parlato la preside, la

0: Dirigente scolastica dell'istituto Marcelli di Foiano della Chiana, che ha detto, ha tenuto a precisare che non si tratta di un'attività punitiva, ma un percorso riparativo e formativo. Servirà questo percorso riparativo e formativo?
1: Di Foiano è entusiasta, dice: bellissima iniziativa, una prima esperienza di grande valore per la Toscana. Quando un giovane attraversa un momento di difficoltà, è giusto che il problema venga affrontato, ma credo sia importante farlo cercando strade diverse dalla logica punitiva.
0: Quindi diciamo che lo studente potrebbe sentire il peso della situazione proprio a livello di fatica, quindi rendersi conto dell'attività riparativa che deve affrontare per tornare nei ranghi attraverso la fatica.
1: Naturalmente il sindaco è contento perché tutti i lavori che doveva fare il comune
0: si fanno i ragazzi, quindi
1: fanno i ragazzi.
0: Comunque 342 342 2190 per i vostri commenti, raccogliamo i vostri messaggi WhatsApp, graditi anche quelli audio ma brevi, mi raccomando, 25 secondi, dai.

0: Io ero un ragazzo molto indisciplinato e facevo un sacco di casino alle medie.
1: Sì.
0: E il preside mi mandò a zappare fuori la terra, no, a sistemare le aiole. Ed è stata sinceramente una bella esperienza. Ma vedi, ne sono fiero.
1: Vedi? Sì, però voglio dire,
2: sono fiero, ha detto.
1: È stata una bella esperienza, ma è stata anche efficace per poi
2: ne sta
1: portarti
2: parlando
1: a contenere certi eccessi, diciamo.
2: Ha cominciato ad ascoltare Radio Capita. Pensa che sistema rieducativo, dove lo ha portato.
1: Sei verissimo.
3: Buongiorno ragazzi, mi sembra molto giusta questa soluzione. Io la allargherei anche ai detenuti minori, quelli con reati meno feroci. E anche perché Roma, l'Italia tutta ha bisogno di manutenzione che non viene più fatta, specialmente nei giardini, nei parchi e nei territori montani. Buongiorno a tutti, buon lavoro Vincenzo.
2: Sì, va bene, questa è una necessità, no, del territorio italiano, però l'altra è capire chi mandare a fare questi lavori, se è giusto mandare i ragazzi che sono puniti per un loro comportamento scorretto a scuola.
4: Io personalmente trovo che questa sia un'eccellente iniziativa, almeno provare, e poi se anche su 20 ragazzi se ne riesce a recuperare in parte uno, lo scopo per me è raggiunto. Nicola Pesce.
2: Ne basta uno solo.
1: Non lo so. Uno su 20 percentuale non è proprio brillante.
2: Rieducarne uno, dice che Francesco, il mio collega giapponese, mi racconta che i bambini che vanno a scuola devono portare un sacchetto di rifiuti trovati per strada lungo il percorso casa a scuola per educarli. Quindi loro escono con un sacchettino che devono riempire.
1: Stanno arrivando un sacco di messaggi scritti che poi leggiamo perché sono molto interessanti. Intanto sentiamo ancora un audio.
5: Sono Angelo Raponi, direttore della Caritas diocesana di Latina.
1: Sì.
5: Qui da noi da diversi anni, con alcuni istituti superiori o scuole di formazione della regione, abbiamo protocolli di intesa perché i ragazzi possano fare questo tipo di percorso riparativo rispetto a comportamenti e sanzioni irrorate a scuola. Quindi è un'esperienza senz'altro positiva che sta dando buoni frutti e fa seguito ad altre esperienze del genere, quelle più classiche tipo la formazione lavoro, i PCTO.
2: Allora, forse si lega anche al discorso che abbiamo fatto prima sulle carceri, perché legato al problema delle carceri c'è la recidiva, no? Cioè, noi sappiamo che in Italia il 70% dei carcerati quando esce delinque ancora.
1: Tende a
2: questo dato si abbassa notevolmente quando il detenuto lavora, è impiegato, no, attivamente in attività sociali e altro, e credo questo nel piccolo possa funzionare anche per i ragazzi, cioè i ragazzi che comunque hanno un comportamento fuori norma, che a scuola verrebbe punito, se inseriti in attività sociali importanti delinqueranno violeranno di meno le norme,
1: allora leggiamo qualche messaggio che hanno mandato al 342 342 2190. Questo di Dan, che dice: io ho solo 33 anni ma mi ricordo che alle superiori, dopo aver combinato un guaio, il professore mi aveva mandato fuori a carteggiare un armadio, quindi anche in questo senso c'era già questo tipo di iniziativa. Cristina: quando mio figlio era alle superiori si era beccato una sospensione di un giorno, telefonino, ritardi e quant'altro. Ora è laureato in giurisprudenza a 27 anni. Mi ero rifiutata di lasciarlo un giorno a casa a giocare alla PlayStation. Ho concordato e firmato la liberatoria per fargli spazzare il cortile 10 anni fa, se lo ricorda ancora adesso. Parla dell'istituto Giolitti di Mondovì, quindi
2: bello.
1: In Piemonte, ed è la mamma di Lorenzo che quindi fu chiamato a questa opera di correzione per i suoi eccessi temperamentali.
2: Infine Irene, che dice: mi sembra un'ottima iniziativa, è giusto che i ragazzi capiscano che se fanno un danno alla collettività, alla società, questo poi deve essere ripagato. D'altra parte, dice, le risorse per portare avanti il percorso scolastico di un ragazzo le mettiamo tutte noi con le nostre tasse.
1: Ah beh, certo, anche
2: e quindi
1: questo è
2: il
1: vero.
2: Ragazzo deve rispondere con un buon comportamento.
6: Scrivo canzoni.

0: Ciao ragazzi, comunque riguardo l'esperienza giapponese che i bambini devono portare a scuola un sacchetto di rifiuti, il Giappone è così pulito che ci sono bambini che stanno in giro 4 giorni prima di arrivare a scuola.
1: Sì, qualcuno scherza su questo fatto.
2: Dipende dal posto naturalmente, se devi raccogliere
1: tutto. In Italia non ci arrivi più a scuola se devi raccogliere tutta la monnezza che sta per terra. Altri messaggi.
3: Radio Capital, buongiorno. Sono Patti da Genova. Come insegnante volevo soltanto correggere un falso mito, fra virgolette. La sospensione nella maggior parte dei casi non viene più considerata una vacanza a casa, perché si fa sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza.
2: Ma non sempre,
3: in
2: credo.
3: In un'altra classe da noi si lavora con attività specifiche per il ragazzo o la ragazza coinvolta, ma vengono a scuola, non stanno a casa a riposarsi.
2: Cara Patti, sì, però non io credo che ogni istituto da questo punto di vista abbia una certa autonomia nel decidere cosa fare. Immagino che esista ancora il discorso della sospensione in cui il ragazzo può poi non frequentare l'istituto. Stiamo parlando di questa iniziativa di una scuola, di un istituto onnicomprensivo, il Marcelli di Fogliano della Chiana in Toscana. In un accordo tra l'istituto e l'amministrazione comunale si è deciso di far fare dei lavori socialmente utili ai ragazzi che si macchino di gesti indisciplinati in classe.
4: La mia considerazione rispetto a questa scelta ha a che fare con l'ambito energetico. Qualora i comportamenti tolgono energia al contesto, alle persone, in questo caso all'ambito scolastico e alle persone che ci lavorano e alle persone che la frequentano, si toglie energia, e allora per ricompensare, per riequilibrare, devo dare energia.
1: Capito?
2: Ah, c'è anche
1: questo
2: aspetto.
1: Hai tolto energia e quindi l'aspetto energetico che devi ridare all'ambiente che frequenti. È interessante questa,
2: Sì, un po' astratta come cosa, però nel pratico magari può portare dei risultati come quelli che hanno portato risultato importante. Un bravissimo stylist di adesso, nato e cresciuto a Ferrara, la testimonianza è di Silvana, che è una collega, dice: questa persona è stata punita un'estate perché era stato bocciato alle scuole medie. I genitori sono partiti per le vacanze per il mare, lui è rimasto a casa coi nonni che lo hanno mandato la mattina a raccogliere i meloni. Capito? Quindi non ha fatto le vacanze e in più ha fatto la raccolta dei meloni, che non deve essere una cosa particolarmente leggera, sicuramente.
1: Chiuderei con Roberto. Mio figlio in seconda elementare non voleva più andare a scuola. Voleva fare le cose che facevano i grandi. Il giorno dopo non lo mandai a scuola e lo misi a zappare la terra tutto il giorno.
2: Pensato?
1: Alla fine della giornata, indovinate un po', voleva continuare a fare le cose da bambino. Voleva andare a scuola.
2: Voglio tornare a scuola.

0: Dice Maurizio, non vorrei però che passasse il messaggio che questo tipo di, cioè per questo tipo di punizione, sì, che il lavoro è punitivo, capito? Quel, certo, lavoro è un aspetto punitivo rispetto al resto delle attività.
1: La preside di questo istituto della provincia di Arezzo ha detto che in realtà non deve essere interpretata come una punizione, ma come una sorta di ravvedimento per quello che succede in classe. L'abbiamo detto, dei ragazzi che subiscono dei provvedimenti disciplinari a livello didattico e scolastico, che vengono mandati a fare dei lavori socialmente utili.
0: Comportamenti,
1: giusto, l'osservazione di Maurizio è condivisibile.
0: Comportamenti anomali che non hanno solamente i ragazzi ma anche gli adulti, soprattutto quando vanno in montagna.
1: Ragazzi, non se ne può più, ne è successa un'altra che non vi diciamo subito, ve la raccontiamo tra poco perché questa è davvero clamorosa. Si è arricchito, diciamo, il campionario delle frescacce che fanno le persone in montagna quando sono in difficoltà.
0: Gli escursionisti, ne parliamo tra poco.

0: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Mi manchi ma
2: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto, partiamo.
11: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
9: Hai prenotato?
10: No.
12: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le notizie alle 9, buongiorno da Simone Di Gregorio. Apertura, un incidente sul lavoro sulla statale 36 tra Como e Sesto San Giovanni. Secondo quanto ricostruito, la vittima è un 27enne, stava effettuando un intervento di manutenzione su una turbina eolica a un'altezza di circa 60 metri. Si indaga sulle cause e sulla dinamica dell'incidente. Fakir è stato fermato con una tecnica potenzialmente letale. Il presidente della società italiana 118, Mario Balsanelli, torna sul caso del 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Le cause del decesso verranno stabilite dall'autopsia. Oggi la procura conferirà l'incarico. Da un video di un testimone però si vede che i due agenti intervenuti bloccano l'uomo a terra in un modo che deve essere evitato, dice Balsanelli, intervistato da Silvia Mobili.
14: Mai, mai la contenzione fisica a faccia in giù, schiacciare la faccia in basso, schiacciare il torace limita l'escursione della gabbia toracica, può predisporre all'insorgenza di un arresto cardiaco. In particolare negli Stati Uniti abbiamo una documentazione molto ampia in merito al fatto che questo tipo di tecnica produce la morte del soggetto. La SIS 118, che è una società scientifica, propone l'abolizione di questa tecnica. La linea è che quando l'agitazione psicomotoria è così rilevante è necessario che arrivi un equipaggio medicalizzato e infermierizzato per valutare se il soggetto possa essere rassicurato con tecniche dedicate e quindi di metterlo in sicurezza con una sedazione. In tutti i casi la contenzione a faccia in giù deve essere eliminata radicalmente.
13: A Bologna un uomo è stato denunciato per aver sparato a dei rapinatori che tentavano un furto all'interno di un'azienda. Il 63enne lavorava in nero come custode della ditta, era in possesso di un porto d'armi scaduto. Nel 2014 ha sparato con una pistola a vuoto, mettendo in fuga i ladri. Attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, con le truppe di Teheran che colpiscono due basi aeree, una in Giordania e un'altra in Bahrain. Attacchi statunitensi hanno colpito una sottostazione elettrica vicino alla centrale nucleare di Bushehr in Iran. La Francia si prepara a vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Silvia Mobili.
10: La riforma, fortemente voluta dalla presidente Macron, obbligherà le piattaforme a introdurre sistemi di verifica dell'età degli utenti. Il testo stabilisce che i ragazzi sotto i 15 anni non potranno accedere ai social network. Ci sarà la possibilità di usare piattaforme come Wikipedia per finalità educative. Una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dovremo agire per rendere concreta questa misura e proteggere i nostri figli online, ha commentato Macron. La legge non indica ancora come dovrà essere verificata l'età degli utenti, sarà compito dei singoli social adottare dei sistemi efficaci. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori.
13: Firmato l'accordo per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle funzioni locali di comuni, regioni e camere di commercio. L'intesa riguarda più di 400.000 lavoratori nel biennio 2025-2027 e prevede aumenti fino a 154 euro medi. Saranno erogati poi gli arretrati, che supereranno i 1.100 euro medi. Tra poco torna The Breakfast Club, Capital News torna alle 10.
15: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
16: Wow.
15: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Radio Capital. Solo bella musica.

0: capita, 9-7 minuti, questo è Breakfast Club, siamo insieme fino alle 10. Anticipavamo prima l'argomento, cioè escursionisti maleducati, caso clamoroso quello che è successo pochi giorni fa quando degli escursionisti hanno chiamato il 112 perché non sono riusciti a trovare un taxi.
1: Ecco, molto bene, insomma, si arricchisce, come dicevamo poco fa, poco prima della pausa, il campionario delle stranezze, possiamo definirle così, che avvengono in montagna quando probabilmente non si va in montagna sufficientemente preparati. Questo argomento l'abbiamo affrontato diverse volte, però come vedete ci troviamo sempre a fare i conti con situazioni quantomeno anomale che vogliamo analizzare questa mattina con Alberto Zanella, che è presidente del Club Alpino Italiano Alto Adige. Presidente, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno a tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Caro presidente, come sta andando quest'anno con gli escursionisti?
2: Un incubo.
0: Un incubo.
1: Presidente, perché? Che succede? Cosa sta succedendo?
2: È già un incubo, chissà cosa succederà in agosto.
1: Tra l'altro quando il flusso magari sarà ancora maggiore. Ci vuole raccontare qualche disavventura delle ultime ore?
2: Delle ultime ore ce ne sono tante, a parte che la settimana scorsa ero a Fune a camminare, ho visto gente sempre con i sandali, sempre attrezzata male. Domenica ero su in Val Badia, Rifugio Kostner, avevamo la giornata della ipertensione arteriosa, misuravamo la pressione. Molta gente è venuta su, pioveva.
1: Sì.
2: E vedo gente senza impermeabilino, senza niente, con bambini. Io delle volte rimango anche sconcertato da certi atteggiamenti. Il discorso è questo, che la montagna, in montagna non è che bisogna essere per forza attrezzati con un rampone, però almeno informarsi prima cosa delle condizioni atmosferiche. E poi in montagna si cammina sui sentieri, sui ghiaioni, ci vogliono delle scarpe
1: adatte.
2: Non ho detto delle pedre, scarponi, ma ci sono anche delle scarpe da camminare in montagna basse che con una suola, però che hanno una suola in vibra, che non hanno una suola che non ti fa scivolare. Con le scarpe da tennis non si può andare in montagna, non si può. Però ce ne sono tanti che purtroppo lo fanno. Io sono contento che la gente vada in montagna, insomma, è bellissimo vedere. Se poi dico sempre, se vogliono fare le code in certi posti se le facciano, se gli piace questo. Però basterebbe solamente anche un po' più di attrezzatura, un po' aggiornarsi, e la cosa più importante soprattutto l'educazione e il rispetto.
1: Quello sicuramente, non si deve derogare.
2: Se tu vai male, se tu ti vesti male, se tu vai male in queste certe condizioni, la mancanza di rispetto verso se stessi anche.
0: Indubbiamente. Cose assurde, richieste assurde come il cane troppo stanco per continuare, quindi si chiama il soccorso alpino.
2: Questi sono ormai, il soccorso alpino ormai è diventato quasi un taxi. Cioè hanno delle esigenze particolari. Mi ricordo gli anni passati,
0: sì,
2: c'è stata una cosa assurda nel Belunese, due anni fa, un gruppo di orientali,
1: sì,
2: hanno chiamato perché avevano dei problemi. Chiaramente il soccorso manda sempre un elicottero quando nei dubbi, perché è più facile, diciamo, reperire le persone ed ascoltarle. Questi qui hanno chiesto di poter aspettare un attimo, che volevano vedere il tramonto, ecco,
1: tanto. Quindi dovete andare anche, cioè tipo Uber, si prenota la corsa delle elicottero ad un orario prestabilito.
2: E poi oltretutto, quando chiami il soccorso devi dare delle informazioni precise, devi dare le informazioni di come stai, se c'è un guaio, perché il soccorso interviene quando c'è gente che sta male,
1: sì,
2: non quando uno è stanco. E poi devi valutare le tue forze, devi sapere, ti informi quanto dura il sentiero innanzitutto, che cosa c'è da fare,
1: insomma, eccetera. Presidente, noi ci eravamo sentiti, se non sbaglio, giusto un annetto fa, mi sembra di capire,
2: esatto,
1: che la situazione,
2: esatto,
1: invece di migliorare sia addirittura un pochino peggiorata.
2: La situazione peggiora. Io ho visto due settimane fa sulla sezione famosa del Tornello,
1: sì,
2: che
1: dove
2: anche
1: si
2: lì,
1: fa pagare
2: gente continua, costi allucinanti, hanno spostato, siccome c'era una deviazione, hanno fatto una deviazione per non pagare il tornello, hanno messo un punto cassa anche lì. Cioè la montagna viene spremuta sia dai valigiani che dai turisti, e questo per me è sbagliato anche.
0: Chiarissimo. Allora, Presidente,
2: bisogna godersi la montagna. La montagna, soprattutto l'alta montagna, deve essere rispettata, mantenuta bella e godersela. Ci sono delle cose meravigliose da vedere.
1: Guarda, quello sicuramente.
2: Guardate in montagna, un appello, guardatevi intorno, godete di tutto quello che c'è e rispettatelo.
1: Certo, cosa che faccio tutti gli anni, che farò anche quest'anno, e rispetterò anche questo breve decalogo del Presidente del Club Alpino Italiano Alto Adige, Alberto Zanella, che ringraziamo per essere stato con noi. Grazie Presidente,
2: grazie anche voi,
1: e buon lavoro.
2: Buona montagna.

che hai non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni,

0: Buongiorno, io sono pienamente d'accordo su tutto quello che si sta dicendo sulla montagna. Come personale esperienza ho visto una persona sul ghiacciaio della Marmolada, sul ghiaccio, sulla neve, con i sandali, ma questo ormai è quasi normale.
1: Certo.
0: O addirittura un papà con le scarpe da tennis e la bimba sulle spalle per chiedere se era sul sentiero giusto per fare il giro delle tre cime.
2: Poi, le cime di lava.
0: La montagna ha bisogno del turismo, perché soprattutto d'estate, visto che è d'inverno ormai, la neve va scemando.
2: Certo.
0: Beppe da Modena.
2: Beppe da Modena, sì, è vero, il turismo estivo in montagna è assolutamente diffuso, non so se sia di pari numero rispetto a quello invernale, ma è comunque ormai una realtà consolidata. Ce l'ha segnalato anche il presidente del Club Alpino Italiano Alto Adige, Alberto Zanella. Si continua a fare escursioni, ciabatte, infradito e sneaker, l'abbiamo detto, evidentemente il buon senso da quel punto di vista non arriva a questo plotone di escursionisti.
1: Allora, vacanze che si possono passare con tante attività fisiche, in particolare ci sono altri messaggi.
2: Sì, ne sentiamo altri due, vai.
3: Sì, ragazzi, ma perché questi, tra virgolette, servizi non vengono fatti pagare quando si verifica che non erano necessari? Basterebbe quello.
2: Ma allora, insomma, so che l'elisoccorso in determinati casi viene pagato comunque come tipo di intervento. Adesso non so se in tutte le circostanze, ne abbiamo parlato più volte. Vai.
4: Mi pare l'anno scorso, due anni fa, era successo in Sardegna, un turista a Cala Goloritze aveva mangiato troppo e quindi non ce la faceva a tornare indietro a risalire, sono dovuti andare con l'elicottero perché questo aveva mangiato e bevuto, capito?
2: Ah, si era Flavia da Cagliari. Si era appesantito, era troppo pesante per poter fare
1: la polenta.
2: Il percorso aritroso che l'aveva portato in spiaggia e quindi si è fatto soccorrere.
1: Dicevamo, vabbè, vacanze da passare anche così in attività, sì, sportive. C'è una sfida che andrà, credo che si chiarirà a settembre,
2: a ottobre se non sbaglio, ma proprio in Sardegna, peraltro,
1: sì,
2: abbiamo sentito adesso
1: Renzi e Vannacci, perché sì, Renzi aveva un po' sfidato durante la partita del cuore all'Aquila, palleggiando un po' con, sì, in campo, aveva sfidato l'ex generale Vannacci dicendo queste cose. Sentiamo se lo possiamo sentire.
5: Non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon, allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci.
1: Allora, Renzi risposto, contro Vannacci, nella maratona, ovviamente uno che accetta subito le sfide, Vannacci che risponde così.
6: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida, però lui pensa di avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi ci metto anche del mio. Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere e distintivo.
1: Ok, ecco, quindi la sfida politica diventa una sfida sul campo
2: ha
1: della
2: fatto
1: maratona.
2: Questo video di risposta a Vannacci mentre era a mollo in acqua, si è sentito un po' lo sciabordio delle acque. Quindi
1: è un classico lui.
2: Ha risposto di sì, quindi aspettiamo questa sfida tutta atletica tra Matteo Renzi e l'ex generale Vannacci il 4 ottobre in una località ancora non specificata, appunto, della Sardegna.
1: Strano dibattito politico, diciamo.
2: Sì, curioso, però stimolante, devo dire, perché sono incuriosito da questo.
1: Sull'aspetto fisico, ecco.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
0: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
11: Hai caricato le valigie?
12: No.
11: Hai fatto il pieno?
12: No.
11: Perfetto, partiamo.
13: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
11: Hai prenotato?
13: No.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Sono le 9.32, questo è The Breakfast Club con Riccardo e Andrea, e in questo ultimo scorcio di trasmissione vogliamo parlare di questa iniziativa senza precedenti per quanto riguarda l'area europea presa dalla Francia, che diventa il primo paese appunto del vecchio continente a vietare ufficialmente i social ai ragazzi al di sotto dei 15 anni, un po' sulla scia di quello che ad esempio al di fuori dell'Europa aveva fatto l'Australia. La Francia si prescrive quindi come obiettivo quello di essere il primo paese europeo a fare questo. La cosa entrerà in vigore dal 1° di settembre, c'è stato un sì abbastanza importante anche a livello di numeri da parte del Parlamento francese, che ha appoggiato questa iniziativa con 279 voti favorevoli e solo 81 contrari. E qui si apre il solito discorso, quello della verifica dell'età da parte dei social, che lo ricordiamo sono già tenuti a farlo, sarebbero già tenuti a farlo da adesso, ma la Francia adesso chiede a queste piattaforme, stiamo parlando di TikTok, di Snap,

0: vigore e verrà applicata in due fasi, quindi nei prossimi mesi entra in vigore, verrà applicata in due fasi. Dal 1 settembre i minori di 15 anni non potranno più creare nuovi account.
1: Sì.
0: A partire da quella data poi le piattaforme avranno 4 mesi di tempo per eliminare gli account già esistenti. Il testo non specifica però con quali sistemi dovrà essere appunto verificata l'età. Questo è un problema, e non specifica nemmeno a quali piattaforme si applicherà il divieto. È un po' generica la cosa. Un elenco completo sarà stilato comunque prossimamente dal Ministero dell'Intelligenza Artificiale, che i francesi hanno un ministero.
1: Sì, ce l'hanno già.
0: Una deputata che si chiama Lauren Miller ha detto che alcune piattaforme potrebbero non essere vietate del tutto, ma potrebbero essere disabilitate solo alcune funzioni. Chi lo sa, per esempio YouTube, non sappiamo come verranno applicate. La proposta di legge ha avuto, diciamo, un percorso travagliato. Macron aveva chiesto che venisse attivata una procedura accelerata per la discussione e il voto della proposta affinché il provvedimento potesse entrare in vigore a settembre, ma
1: certo,
0: slitta un pochino.
1: Potrebbe slittare, anche perché appunto bisognerà vedere l'aderenza alla Costituzione francese, perché c'è qualcuno che sta già sollevando dubbi sulla possibilità che possa essere previsto già inizialmente come costituzionalmente valido. Per quanto riguarda il sistema di autenticazione dell'identità digitale, la Francia potrebbe introdurlo con un sistema simile al nostro SPID. Devo dire che qualche tempo fa sono stato costretto a cambiare operatore per quanto riguarda lo SPID, l'identità digitale, e ho perso quasi 3 ore di tempo.
0: Beh,
1: è una cosa estremamente complessa, va detto, anche se poi questo operatore e questa azienda ha un'interfaccia assolutamente intuitiva ed efficace, però per l'iscrizione in sé per sé servono un sacco di passaggi non sempre facili da adottare, quindi non so come la Francia potrà impiegare questo sistema per quanto riguarda la verifica dell'identità digitale dei minori di 15 anni, ai quali appunto sarà vietato l'accesso ai social, però si va verso quella direzione.
0: Allora, proposte di legge simili sono in fase di valutazione anche in altri paesi, tra cui il Regno Unito, la Spagna e la Danimarca. In Italia negli scorsi anni sono state presentate alcune proposte di legge che però sono finora ferme alla fase di discussione. Insomma, gli esperti sembrano comunque concordare sull'esistenza di una correlazione tra l'uso dei social network è un peggioramento della salute mentale dei ragazzi. L'uso eccessivo dei social fa sicuramente male.

0: sistema di verifica dell'identità ci sono, provate a scrivere in un sito di scommesse, devi presentare un documento e poi c'è un programma che fa visualizzare il volto. Se il volto corrisponde al documento, loro ti accettano, ti fanno. Cioè non, secondo me si sta facendo troppo complicato il discorso dell'identità. Ci sono dei programmi che lo fanno tranquillamente, normalmente, in tantissime applicazioni. Ciao ragazzi, buona giornata.
1: Sì, non sono di facile utilizzazione. Anche la storia del documento consiste nel caricare il passaporto, la patente di guida, il documento. Ma voi, già, perché quella offre un'elevata sicurezza, ma voi vorreste dare il vostro passaporto su ogni sito web?
2: È quello, perché poi la dispersione dei dati può essere. È vero che magari poi quel sito ti tranquillizza fino all'inverosimile dicendo che utilizzerebbe quel
1: documento. Però il nostro passaporto girerebbe.
3: Ma perché per l'accesso ai social non fanno in modo di mettere la carta d'identità, il codice fiscale, cosa meno vedi subito, l'algoritmo capisce se c'hai 16 anni o meno, e nel caso che qualcuno faccia da prestanome, quando viene sgamato ci sono delle sanzioni. Però allora magari vedrai che nessuno più fa da prestanome.
1: Già ci sarebbero delle sanzioni, già ci
2: però magari non viene sgamato, nel senso che se lì una persona entra in possesso di un documento di un'altra, e poi come fai a risalire?
1: È sottrazione proprio di identità.
4: Scusate, ma io ho questi che vogliono fare le leggi per vietare i social ai ragazzini, ma non pensiamo che queste cose, i social bruciano il cervello anche degli adulti, e che quindi o si tolgono del tutto oppure siamo spacciati come razza umana.
1: Un po'...
4: è così evidente che rincoglioniscono, non capisco.
1: Un po' trash.
2: Ce l'ha scritto anche Virginia da Torino, che dice: gli adulti siamo così sicuri che ne facciano buon uso, tipo gli haters, le restrizioni, anche i commenti cattivi dovrebbero esserci. Si sa che lì si parte dal presupposto che una persona con un po' di età, un po' di pelo sullo stomaco possa avere una consapevolezza diversa dell'utilizzo dei social, no?
1: Tra i vari sistemi di autenticazione dell'età c'è anche la stima dell'età tramite il viso, che utilizza l'intelligenza artificiale per cercare di capire la vostra età da un selfie. Non si caricano documenti, voi vi fate una foto, però è chiaro che c'è chi li porta male e chi li porta bene.
2: Come fai?
1: Elisa Lancia è chiaro che non c'ha manco 18 anni se si fa una foto.
2: Se la vedeste, sicuramente.
1: Io sono tutto al campo, quindi sono già decrepito. E forse la soluzione potrebbe essere quella delle credenziali di età riutilizzabili, che in questo caso preserva la privacy, cioè verificate la vostra età con un fornitore di fiducia, deciso magari appunto dal governo, dalle istituzioni. Ricevete voi una credenziale digitale che prova che voi siete maggiorenni, che quella persona siete voi.
2: E rimane applicata la tua identità.
1: Tu puoi giocarti quell'identità, ma non riutilizzando ogni volta appunto il documento, il passaporto.
2: Una volta appurata diventa un po' la tua targa, diciamo così. In quel caso potrebbe essere più facile arrivare ad un certo tipo di soluzione.
1: Potrebbe essere un'età.
2: Certo.
1: Uno che si riporta molto bene è proprio lui, Ligabue. Ragazzaccio, mamma.
2: Beato lui, si riporta proprio bene.

0: studiando la patente per i 17 anni, si sì. va verso la patente a 17 anni, lo prevede il nuovo codice della strada.
1: Sì, è un confronto molto aperto che si sta tenendo in questi giorni al MIT, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, quello del vice premier, del ministro Salvini naturalmente, perché si sta aprendo appunto la possibilità di abbassare a 17 anni il limite di età per il conseguimento delle patenti B e C. E qui già un po' di tempo fa si era aperto un dibattito abbastanza interessante sul fatto se fosse il caso o meno di abbassare questo limite d'età, nel momento in cui, se non sbaglio, i dati dicevano che in realtà negli ultimi anni c'è la tendenza a prendere la patente un po' più tardi rispetto
0: non
1: al conseguimento della maggiore età
0: che
1: c'era un po' di tempo fa, almeno questi erano degli ultimi dati che erano stati diffusi. Quindi staremo a vedere se si arriverà ad una conclusione in questo senso con l'abbassamento di un anno a 17 anni per quanto riguarda il conseguimento della patente, nel momento in cui anche in sede di esame si notano un po' di errori in eccesso rispetto sempre un po' di tempo fa.
0: Nel frattempo arrivano controlli sempre più specifici sulle autostrade italiane, in particolare sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, che parte una sperimentazione di un dispositivo capace di individuare in automatico alcune tra le infrazioni più pericolose. Ci sarà un test di 90 giorni. Di fatto, che cosa controllano? Voi passate normalmente e loro capiscono se state usando il cellulare al volante, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, l'assenza di copertura assicurativa, la revisione scaduta, insomma tutto questo mentre voi andate tranquillamente senza essere fermati da nessuno, solo controllati dalla videosorveglianza autostradale. Al momento però, una precisazione bisogna farla, almeno per ora non scatterà alcuna multa, insomma al dare via libera alla sperimentazione alla città metropolitana.

0: metropolitana di Firenze che gestisce la strada di grande comunicazione. Insomma, poi tra 90 giorni scatteranno le multe.
1: E quindi, insomma, controlli sempre più invasivi anche a distanza, mentre ci fanno notare che effettivamente l'età media per prendere la patente è salita a quasi 20 anni.
0: Vedi?
1: Anche perché c'è un costo, perché ad esempio si è fatto una verifica, il costo stimato varia tra i 600 e i 1000 euro nelle autoscuole cittadine, un po' in tutte le città d'Italia.

0: dico che Salvini dice che lui non c'entra niente, il suo ministero con il caro carburanti non è una roba sua, ha detto stamattina, ma i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci stanno lavorando, non chiedete a me.
1: Quindi non deve essere lui il referente, l'ha detto chiaramente il
0: che cosa è referente, non lo sappiamo, però insomma i prezzi ai distributori stanno continuando ad aumentare, ce ne dobbiamo occupare sicuramente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, o se ne occuperà Imma Baccellieri quando torna.
1: Dovreste avere un po' di pazienza perché bisognerà aspettare fine mese. Tanto siamo ai ringraziamenti, direi, i cosiddetti credits, come si dice in questo caso, quindi un ringraziamento al nostro Sergio Martelli, regia, Elisa Lancio in redazione, Simone Di Gregorio che ha partecipato alacremente alla ricerca degli ospiti come si fa ogni giorno. Vi ricordo che adesso arriva il mezzogiornale e per chi volesse riascoltare The Breakfast Club, a breve troverete sul nostro sito, sulla nostra app, il podcast della trasmissione. Mi hanno detto che è piacevole riascoltarci.
0: Non so quanto sia
1: verosimile questa frase, però io la riporto. Relata refero, ci dicono così, quindi magari
0: a domani.
1: Ci sentiamo domani dalle 7 con The Breakfast Club. Ciao a tutti. Un abbraccio, ciao!
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
7: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
6: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
7: Ce ne siamo sbarazzati!
6: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
8: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
9: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
9: Una produzione One Podcast.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla,
14: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Sono le 10 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Nuovi attacchi americani in Iran. 3 esplosioni hanno interessato la provincia di Bushehr. Alcuni missili hanno colpito una sottostazione elettrica vicino alla centrale nucleare. È stata provocata un'interruzione temporanea dell'energia elettrica nella zona. Il ministro degli esteri italiani ha ribadito il ruolo dell'Italia nei negoziati sul Libano, annunciando una nuova sessione di dialogo a Roma il 4 agosto. Prima, il 28 e 29 luglio, sempre nella capitale, si svolgerà un confronto sulla Palestina insieme al ministro degli esteri saudita per la soluzione a due stati. Trump annuncia un piano per riportare negli Stati Uniti la produzione dei farmaci generici. Dal 1 agosto e per i successivi due anni, i generici importati negli Stati Uniti non pagheranno alcun dazio. Poi scatterà una tariffa del 100% sulle importazioni e poi del 200%. L'idea è dare alle aziende farmaceutiche due anni di tempo per costruire stabilimenti negli Stati Uniti. Chi continuerà a produrre all'estero e esportare negli Stati Uniti sarà penalizzato con dazi molto elevati. Un'altra tragedia nelle acque di un lago. A Como è stato ritrovato il corpo della bambina annegata, Simone Di Gregorio.
16: Si è tuffata ed è sparita. Arwar Fali, 9 anni, nazionalità marocchina, era in vacanza con la famiglia in Italia per far visita agli zii. Stava giocando vicino a una secca in un'area dove la balneazione è vietata. Tra il 2017 e il 2023, in quello stesso punto del lago, sono morte 8 persone. Complice l'andamento del fondale, che per un paio di metri sembra scendere gradualmente, poi sprofonda a precipizio. Una condanna per chi non sa nuotare. I cartelli non bastano a fermare i turisti, visto che si tratta dell'unico tratto di spiaggia libera accessibile senza pagare un biglietto. In passato si era anche discussa l'eventualità di eliminare il divieto, ma l'ipotesi era stata accantonata a causa della scarsissima qualità delle acque, in quel punto molto inquinate.
15: Allarme incendi in Sicilia. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina nell'Agrigentino. Oltre 100 persone sono state evacuate. Massima allerta per la presenza di un deposito di ossigeno, di un distributore di carburante e di una fabbrica di fuochi d'artificio. Chiudiamo con un occhio alla borsa. Milano gira in rialzo. Alza più 0,2%. Alle 11 torna Capital News.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
18: La giornata sarà caratterizzata da un clima gradevole, con ampio soleggiamento e temperature meno opprimenti rispetto agli ultimi giorni. In mattinata i cieli si presenteranno sereni o al più poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale, salvo residue nubi sul settore adriatico. Durante le ore pomeridiane bel tempo prevalente, con la sola possibilità di isolati rovesci lungo la dorsale appenninica del centro-sud e sul settore adriatico meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
19: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
20: Conviene al tuo portafogli.
21: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
20: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
22: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Radio Capital. Solo bella musica.
23: Sono ormai 4 anni che ascolto il Mezzogiornale per capire se Lubenni un angolo sano ce l'ha.

0: Manfred Mann, Blinded by the Light, accecati dalla luce, è tornato. Adesso non vorrei
1: attraversato da un fascio di luce.
0: Attraversato da un fascio di luce è tornato
1: egli.
0: Il
1: dalla lettera ai Corinzi.
0: Adesso ho detto non esageriamo.
1: Beh, però scusa, qui c'è qualcuno che scrive 342-342-2190. Stefano è tornato con un volo di Stato. E qui a spese, probabilmente a spese del contribuente.
0: Spese
1: noi
0: nostre.
1: Paghiamo.
0: E questa è qui. E questa è qui.
1: Indaghiamo su questa cosa. Indaghiamo
0: questa,
1: su questa.
0: Questa è l'Italia. Esatto, l'Italia di oggi.
2: Il mezzogiornale.
3: A Terni alle 10 di mattina, sgallo che si schiatta. Vedi un po' dove.

0: figlio che c'è.
1: Comunque è vero, perché sono andato a verificare.
0: Si è schiatta a Ternera.
1: Si è schiatta pure 10. Stamattina, vedi.
0: Tra l'altro questo messaggio è di almeno un mese fa. Cioè
1: no,
0: a Ternera.
1: Anche di più, anche di
0: sì,
1: più.
0: Sì,
1: certo,
0: anche, che sarà un mesetto e mezzo.
1: Quale epoca preistorica
0: già
1: risale
0: a Ternera si schiattava.
1: Già si schiattava.
0: Comunque a proposito di ricongiungimenti, caro sì. amico Benny, mm-hmm. Io e te ci siamo ricongiunti, ma non ci vedevamo da 3 giorni. Amici, io e Paolo, scrive sì. Stefania, festeggiamo 35 di matrimonio e 45 di relazione. Ci fate le congratulazioni? Sì.
1: Ah, beh, non vi siete ancora stufati?
0: Vabbè,
1: non state ancora. No. Questa
0: basta,
1: è una cosa
0: basta, riscoprir,
1: bella,
0: basta riscoprirsi.
1: È bella perché oramai quanto durano al giorno d'oggi i matrimoni? In media si può fare una.
0: Allora, Chef Blues mette questo effetto perché lui, tu chef, quanto è durato la parte felice del tuo matrimonio? Cioè, per quanto sei stato sereno? Ok, ma credo mai.
1: 6 mesi.
0: Più o meno. Sta facendo dei cenni.
1: Dai,
0: dei cenni in consulti con la mano. Quanto è durato? La parte bella, sarai stato felice un mese.
1: Dai, sì, ma certo, ha fatto anche 2 figlioli, dai.
0: Cioè, una parte adesso felice ci sarà stata.
1: Non scherziamo.
0: Niente, non me la dai in anni,
1: niente.
0: Ne lascia perdere proprio la.
1: Però sappi che in Italia la durata media di un matrimonio al momento della separazione è di circa 15-17 anni. È calata notevolmente, devo dire, in questi ultimi dal 2000 in poi, diciamo che è una tendenza a calare.
0: Ma secondo me noi possiamo scandagliare sul perché.
1: Sul perché.
0: Cioè, ragazzi, non è che quando tu ti sposi a, facciamo un'età media, molto media, 30 anni,
1: mm-hmm.
0: non è che quando arrivi a 50 sei la stessa persona.
1: No, cambi.
0: Nel senso che o impari a cambiare, a sopportare, a riscoprire, a farti piacere quello che magari non. Ma se tu pensi che a 25 anni dopo ancora devono funzionare gli stessi criteri di 25 anni prima,
1: no,
0: è chiaro che il matrimonio si rompe.
1: Cambia, poi subentrano i figli. Questa è. Tutte cose abbastanza banali che si possono dire, però il dato è questo. L'unica che mi sembra che sia, diciamo, sulla via della. No, neanche.
0: Beh, ho capito, sei sposata l'altro ieri. Quanti anni so che sei sposata, Moretti? 2, 3? Quanti?
1: È giovane, giovane. No, di più.
0: Qua 5, 6, fa la cifra con la mano, Sara.
2: 10
1: anni! Era una bambina.
0: La Moretti al microfono interno, no? 10!
1: 10!
0: Vabbè, comunque ti vorrei dire che io sono 28.
1: 28
0: di
1: anni.
0: Relazione, no, matrimonio
1: in
0: molto
1: generale,
0: meno.
1: Di
0: matrimonio
1: relazione.
0: Una ventina, ma di relazione 28.
1: Bisogna aggiungere, insomma, sì, anche quello che c'era prima.
0: Tu da quanto conosci la Pettinelli?
1: Andiamo avanti, cari amici. 342-342-2190 è il nostro numero.
0: Pettinelli sono una ventina d'anni.
1: Sono 26 anni. 26 anni di amicizia. Di amicizia, assolutamente. High and Cannibals, i prossimi al mezzogiornale. She Drives Me Crazy.

0: Questo è all'inizio, no? She drives me crazy, mi fa certo. impazzire, no? Cantavano i Fine Young Cannibals. Poi piano piano.
1: Però se 30 anni dopo tu pensi che ancora tutto debba essere basato su quell'impazzimento lì, cambia un po'. No, è un impazzimento certo. un po' più savio.
0: Abbiamo un valzer? Su cose matrimoniali, no? Perché abbiamo cominciato con i matrimoni, dicevamo prima, questa è la fonte Istat, durano in media 15-17 anni.
1: Siamo partiti da Paolo e Stefania, sì. grande anniversario, molti anni.
0: Bravi, bravi. Allora sentiamo un po' qualche voce.
2: Stefano, effettivamente quello che hai affermato tu per il matrimonio è legge, cioè è così. Io sto con la mia compagna che avevo 17 anni, ne ho 56, mi sono sposato che ne avevo 30, però effettivamente bisogna cambiare, capire e adeguarsi.
0: Certo.
1: La saggezza cambia, dei mezzogiornalisti.
0: Altrimenti che cosa ci si sposa a fare, no?
3: Buongiorno ragazzi, sì. sono Agnese da Lecce. Ieri mia sorella e mio cognato hanno festeggiato 38 anni di matrimonio. E io gli ho fatto gli auguri con resilienza, perché proprio sono proprio litigiosi. Vabbè, lasciamo perdere, però resistono.
0: Litigiosi dopo 38, c'è dell'altro ovviamente che tiene unita la coppia, mi pare evidente. Dai, andiamo.
4: Buongiorno, comunque siete dei dilettanti. Io mi sono sposato a 23, ne ho 66 e sono ancora felicemente sposato. Bravo. Ciao Giovanni.
1: 43 anni.
0: Petto in fuori, così.
5: Buongiorno, io volevo solamente dire che la durata di un matrimonio è fortemente influenzata dalla capacità di stare sull'altro e di sopportare, perdonare e anche sopportare tanto la frustrazione per amore, l'amore per l'altro.
0: Venirsi incontro, dai. Allora, però posso aggiungere un piccolo dato, sai che a me piacciono.
1: Deve.
0: Statistiche, dati, numeri, cose, visto che ci siamo ficcati in questo argomento che è arrivato così all'improvviso.
1: Sì, per degli auguri.
0: I matrimoni over 60, occhio, perché questo è il nostro pubblico,
1: Certo.
0: Il nostro pubblico è questo qua, cioè dal punto di vista del target di riferimento, poi è chiaro, ci sono anche i ventenni che ci ascoltano. Però secondo l'ultimo rapporto del Censis, le nozze con almeno una persona over 65 sono più che triplicate rispetto ai primi anni 2000.
1: Cioè, in senso generale ci si sposa molto meno di molti anni fa, però quelli che si sposano sono quelli di più di 60 anni.
0: In genere possono essere anche seconde nozze, perché come sono triplicati i matrimoni grigi, chiamiamoli così, sono raddoppiati anche i divorzi grigi, cioè di solito uno dice vabbè, siamo stati insieme 60 anni. No, vi ho fatto 30, facciamo 31, come si dice. Invece no, molti dicono no, io voglio ancora godermela e quindi non andiamo più d'accordo, ci separiamo. Ma questa tendenza a sposarsi dopo i 60 anni è stata certificata.
1: E comunque ricordiamo sempre che la carne...
0: Ecco.

0: Si affraterna.
1: Era un messaggio di quelli che avevamo noi inoltre.
0: Sempre da quelle parti
1: la
0: lì.
1: La carne,
0: diciamo,
1: si affraterna.
0: È uno dei, insomma, dei nostri comandamenti.
1: Sì, uno dei nostri proprio, diciamo.
2: In Umbria si dice tra moglie e marito la carne si affraterna.
0: Si affraterna.
1: questo è un messaggio che risale credo a 5-6 anni fa, ma funziona sempre.
0: Va bene, io invece, sì, a proposito di coppie eccetera, a parte che io e te ricordo il prossimo anno, la prossima stagione, sì, che comincerà, ricordiamolo, e adesso siamo verso la fine di questa stagione, ritorneremo, sì, il 15 di settembre, il 14.
1: Mamma mia.
0: Tu il 15.
1: Sì, speriamo.
0: Noi il 14 siamo qua, perché facciamo una specie di anteprima.
1: Sempre se Dio vuole.
0: Sempre se Dio vuole, anteprima del mezzogiornale, cioè perché tu sarai a New York, sì, ci saranno gli US Open, anzi, a proposito, ho letto che Alcaraz dovrebbe ritornare a New York. Una cazzata.
1: No, sta talmente, voglio dire, gioca talmente poco e ha ricominciato da talmente poco che quando anche dovesse tornare, ma
0: la vedi difficile. Però ecco, nelle coppie, ecco, il prossimo è il settimo, speriamo che non sia quello della crisi, ma sappi che io sono anche quello che ti fa pubblicità in giro, cioè il mio compagno. Allora,
1: fammi vendere.
0: E ti faccio vendere anche i libri. Adesso mi devi firmare un libro di amici che firmare il libro.
1: Scusa, vieni a Veroli. Stasera c'è una.
0: Ma dov'è Veroli?
1: Veroli.
0: Dov'è?
1: Veroli, dalle parti di Frosinone. Giusto.
0: È fresco?
1: Caspita, 600 metri.
0: Allora vengo.
1: C'è una, faccio una presentazione, dopo di me c'è Pardo.
0: Ah, Pierluigi Pardo. Sì. Qualità, qualità.

0: diciamo che il sentiment nei confronti dell'estate è un pelino cambiato rispetto a una ventina d'anni fa. Vorrei che non finisse mai l'estate, diciamo che quest'estate 2026, diciamo, abbiamo un rapporto con l'estate un po' più complicato.
1: Però vorrei che non finisse mai, può essere anche adattato al tema precedente, cioè quello dell'amore. Se c'è l'amore, magari che non finisce mai, i matrimoni durano
0: questo
1: di più.
0: Questo è vero. Abbiamo sfiorato anche il tema dei libri, del tuo libro. Sapete che Melocco ha scritto un libro?
1: Ne parliedimo.
0: Di chi parliamo quando parliamo di tennis? Ma ricorderete che qualche tempo fa, proprio a proposito dei matrimoni dopo 65, cioè della terza età, abbiamo parlato di un paio di libri che avrei dovuto leggere di lì a poco, che gli ascoltatori avevano detto, caspita, due capolavori, e cioè Furore di Steinbeck e l'altro era di Cognetti, Le otto montagne. Ci hanno fatto anche il film con Borghi, con Marinelli,
1: certo,
0: eccetera.
1: Due capilavori. Plurale raddoppiato.
0: Plurale, no? Mezzogiornale va sempre preservato.
1: Certo. Prego.
0: È vero, due libri ovviamente diversissimi l'uno dall'altro, e due, uno sicuramente un capolavoro, l'altro un bellissimo libro.
1: Quale dei due?
0: Il
1: però?
0: Capolavoro è Furore di Steinbeck, il Cognetti un bellissimo libro.
1: Leggi tu e poi mi fai un bignami.
0: Ecco.
1: Mi fai un bignami perché io mi sono già sforzato abbastanza per scrivere il mio.
0: Sto a posto
1: con la coscienza, a me non mi chiedere di leggere oltre le parole crociate della settimana enigmistica.
0: Però se ti posso dire, siccome ne ho cominciato già un altro che parla proprio di terza età ed è un libro, un best seller, si intitola Se vi interessa, e poi io immagino questo è un periodo in cui con tutti i social network, lo scroll compulsivo, si fa molta difficoltà a rimanere concentrati su un libro.
1: In realtà sarebbe molto meglio scrollare meno e spaginare di più.
0: E guarda che è così. Allora, il libro si intitola Quando le gru volano a sud, di Lisa Rizen, che è una scrittrice svedese, ed è ambientato proprio in Svezia. È un racconto molto intimo, molto bello, sull'invecchiamento. L'invecchiamento e la solitudine.
1: Insieme o da soli?
0: Purtroppo da solo con un cane. Questo personaggio che si chiama Bo e ha 89 anni, vive nel nord della Svezia, ma almeno sta fresco da quelle parti.
1: È la tua biografia, solo che tu non hai il cane. Cioè,
0: lo avrò. Però.
1: Anche Chef. No, è la storia di Chef Blues. È la storia di Chef Blues.
0: È vero.
1: Che è da solo a casa col cane. È molto più giovane. Chef, questo libro è dedicato a te.
0: Com'è che si chiama? Aspetta, il tuo Marley? Marlin. Marvin, cioè.
1: Okay.
0: E quindi ecco, secondo me ti ci ritroverai quando avrai 89 anni, però adesso figurati, è molto bello il libro.
1: Ripeti il titolo,
0: bellissimo,
1: perché adesso arrivano 100 messaggi. Come si intitolava quel libro di cui parlava Benny?
0: Quando le gru volano a sud, Lisa Rizen. Okay. Rizen, ecco, si chiama lei. Neri Pozza è la casa editrice.
1: Benny, non che ci fosse bisogno, ma Alessia,
0: sì?
1: Dalle Marche, conferma. Capolavoro assoluto.
0: Ragazzi, io non lo so se è un capolavoro, perché... forse troppe aspettative, mi rendo conto che magari detto per radio, cioè
1: detto
0: magari...
1: questo, attenzione. Fabio, le gru le sento da 3 anni, verso fine estate si fermano la sera in un campo vicino a me e fanno un casino enorme di notte.
0: Difatti il personaggio è, durante soprattutto all'inizio del libro si parla proprio delle gru che fanno un po' di casino da quelle.
1: Lo stesso Fabio parte. Dice Stefano, il titolo del tuo libro dove parli di Edberg, sì, ma non è che parlo solo di Edberg, si intitola Di chi parliamo quando parliamo di tennis, c'è
0: di
1: anche
0: tutti.
1: Un capitolo dedicato a Stefan Edberg,
0: va bene. Basta sulla questione.
1: Troppa cultura, torniamo beceri.
0: Torniamo beceri e torniamo soprattutto alla musica, anche perché loro a 89 anni non è che stanno. Non hanno ancora 89 anni. Però non è che stanno soli con un cane lì. Vanno ancora in giro per il mondo.
1: Sai che vista la mia faccia, Mick Jagger tale quale.
0: Potresti farlo.
1: Guarda, è bello in carta pecorita.
0: È vero. Questa

0: ragazzi, io mi sono sposato 3 volte, mi piace la cerimonia, vale?
1: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
2: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
3: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
2: Zona di rifugio
3: nella leggerezza. Che non è
2: mai superficialità.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: perfetto sa di felicità. Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benzioni su Citroen.it.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Anche loro sono stati sposati, perché Leon e Mary Russell nel 1975 si sono uniti in matrimonio, hanno deciso di sposarsi. Questo è del 76, credo che sia proprio il wedding album, cioè non l'album del matrimonio, non le foto.
1: Wedding album.
0: È proprio l'album del matrimonio, ma nel senso del disco.
1: 76?
0: 76, però...
1: Come si chiamano i signori Russell?
0: Sì, signori Russell, Leon e Mary Russell.
1: Pensa che noi nello stesso momento in Italia avevamo Julian Julie.
0: Julian Julie?
1: Julian Julie. Era il papà di Giorgio Todrani, non era la voce maschile.
0: Sì, ma lui è cantante, vorrei la pelle nera, certo, come no. Ma volevo aggiungere, poi hanno deciso di divorziare anche. Come si sono sposati, hanno divorziato.
1: Questo,
0: dopo 5 anni, nel 1980, divorziarono.
1: Ma parlavamo di gru.
0: Avevi
1: finito con le gru.
0: No, allora ripetiamo ancora il titolo del libro famoso, Le gru. Quando le gru volano a sud, Lisa Rizza. Nel libro, adesso si legge, d'estate soprattutto.
1: Ricordiamo,
0: si legge di più.
1: Il Venerdì di Repubblica dice: copertina oggi, nell'epoca dei video di pochi secondi, ci sono ancora lettori pronti a tuffarsi in romanzi di 1000 pagine. Quante pagine ha quello delle gru?
0: No, non ne ha mille. Saranno 400, 450, non, forse anche meno, non ho visto. Però quelli da i tomi, da 1000 pagine, ragazzi, è un po' lungo, però vabbè, insomma, ci sono quelli che sono appassionati alla lettura.
1: Certo, perché poi uno c'ha la doppia opzione: che faccio? Leggo Guerra e Pace di Tolstoi o faccio il bersaglio della settimana enigmistica?
0: Il bersaglio.
1: E io scelgo il bersaglio. Guarda che il bersaglio non è non mi sottovalutate il bersaglio quest'estate.
0: Il bersaglio, che
1: il bersaglio è quello tutto rotondo,
0: no,
1: che devi trovare le parole attinenti con la parola successiva. No.

0: quello
1: che
0: non...
1: possono essere un anagramma, sì, una cosa che c'entra in un detto popolare, tipo calcio, cicio. Capito?
2: No,
1: e poi alla
2: piace.
1: Fine devi arrivare al centro.
2: Troppo complicato.
1: La mia è più semplice di quello, ci è rimasto unisci i puntini da 1 a 52. Però.
2: No, a me piace il cruciverba, quello centrale, quei due o tre grossi che mettono in mezzo. A me piacciono quelli. Oltre alla pagina.
1: Io inizio sempre da parole crociate senza schema, cioè quello senza i quadratini neri.
2: Mai fatto in vita mia. È proprio una cosa contro la mia religione. Proprio non,
1: è
2: non,
1: contro natura.
2: Non mi ci metto. Come gli hai.
1: No, io divento pazzo.
2: Come la matematica, come l'algebra.
1: Adoro.
2: Ci richiedevano a proposito delle gru, siccome abbiamo detto delle gru, nel nostro amico che sente quando le gru arrivano, che sono uccelli migratori, eccole qua.
1: Claxon della Topolino sembra questo. Questo è il verso della gru?
2: Sembrano quasi le trombette di carnevale. Sì.
1: Questa veramente sembra più una gru che gli si è rotto un ingranaggio, una gru di quelle che fanno le case, cioè una gru, un gruista.
2: Ecco, allora però, per dire, le gru è un uccello migratore di grandi dimensioni, perché può arrivare anche a 1,20 m, cioè un uccellone grosso, questo non è che... è famoso soprattutto per gli stormi a forma di V. Vi sarà capitato di vedere in cielo questi stormi a forma di V, viaggiano per migliaia di chilometri. Che cosa fanno? Tra ottobre e novembre si dirigono verso sud quando fa più freddo a nord, e poi tornano su quando qua fa caldo.
1: Anche se è comune a molte specie animali, uccelli. Ma anche pesci, quello di viaggiare in formazione aerodinamica, perché si fatica di meno, è un ritrovato della natura proprio per andare faticando meno.
2: E l'apertura alare va dai 180 ai 2,40 m di apertura alare, quindi è quasi un aereo, si può dire.
1: Ma secondo te Lilly Gruber Lilly è molto sensibile a questo tema?
2: Non lo so se sensibile a questo, però ti dico solamente che per condurre una gru in un cantiere i gruisti devono avere un patentino specifico, cioè non è che è una cosa, perché poi lì hanno la pulsantiera, hanno il joystick che sembra una casina, dice vabbè, è come far giocare alla PlayStation.
1: Lì puoi fare bei danni se non...
2: E poi soprattutto stare sulla cabina lassù, perché le gru sono alte, adesso quanto è alta una gru, più o meno 50 metri?
1: Sì, 40, credo 30, 40,
2: dipende,
1: 50,
2: ma poi
1: quelle che fanno i grattacieli a Dubai probabilmente anche di più.
2: E non devi soffrire di vertigini, devi essere uno.
1: Tu hai mai pensato di fare il gruista?
2: Il gruista, sai che mi ha sempre affascinato quella roba, mi ha affascinato il gruista anche quelli che guidano i trattori, perché adesso i trattori di oggi...
1: Ti ricordi, abbiamo intervistato da qualche tempo un signore che guidava a bordo del trattore.
2: Esatto, i trattori oggi hanno tutti i comfort, l'aria condizionata, cose, i joystick eccetera, però è questo. Vabbè, salutiamo gli amici di Grugliasco.
1: Allora, Lilly Gruber, tutti quelli di Grugliasco. Io direi di fare anche un grande saluto a tutti quelli di Grumo Appula.
2: E dove si trova Grumo Appula adesso? Grugliasco è vicino a Torino, lo so perché.
1: Grumo Appula è roba di sud.
2: Sud?
1: Grumo Appula.
2: Forse Campania.
1: Secondo me è roba. Allora, Foggiano? Foggia. Murge? Io mi gioco Murge. Grumo Appula. Ma
2: siamo andati a finire sulla
1: sud-ovest di Bari, a circa 20 km dal capoluogo.
2: Puglia.
1: Alta Murgia.
2: Murgia. Vabbè, dai, sì. No, io ho detto Campania.
1: Me lo caro per una volta non dassi le informazioni sbagliate, affermativo. Grumo Appula.
2: Altri paesi, altre città che cominciano con gru.
1: 342-342-2190. Tutto ciò che è attinente a gru deve uscire fuori dall'Italia adesso.
2: Ora, uscite fuori le gru.
1: Questa secondo me è una gru che è bauliata.
2: Infatti.

0: Frozen, Madonna. Allora, vanno bene, ci scrive Max, le groupies di Benny e Mel.
1: Certo, ormai siamo sul prefisso gru, tutto ciò che è il grande mondo delle gru.
0: Le groupies, lo spieghiamo per chi non lo sapesse, sono quelle fan proprio scatenatissime.
1: Scatenate oltre, diciamo, anche i limiti consentiti.
0: Diciamo. Molte groupies sono anche finiti nei letti di personaggi della storia della musica.
1: È accaduto.
0: E poi abbiamo parlato diffusamente delle gru, degli uccelli, di questi uccelli migratori, anche delle gru che costruiscono, che aiutano a costruire i palazzi del Patentino. Ci diceva qualcuno che ogni tanto i gruisti devono sottoporsi ad una serie di test antidroga, antialcol e via discorrendo.
1: Poi siamo andati per estensione, voglio dire tipico del mezzogiornale, a parlare di tutte le città che cominciano con gru. Abbiamo citato Grumoappula. Mi scrive un uomo di cultura, Benny, nostro amico, grande ascoltatore del mezzogiornale, che è Nicola Roggero, stimato telecronista di Sky, e mi scrive, dice, credo che Grumoappula sia il paese del natale di Giuseppe Conte. Io sono andato a anche io avevo questo sentore, ma in realtà no, è un'altra Appula. Giuseppe Conte è di Volturara Appula. Allora io ho detto, beh, ma Grumoappula, Volturara Appula sarà lì
0: un quarto d'ora,
1: 200 km.
0: Ah, meglio,
1: 192 km, 2 ore di macchina, perché Grumoappula è dalle parti di Bari. Volturara Appula sta proprio, ma sai, quasi al confine con la Campania, molto più in alto, dopo Foggia, capito? Proprio sotto.
0: Okay. Ma quindi è un'area geografica l'Appula.
1: Ma l'Appula
0: dovrebbe essere, perché amici, se ci chiamano in questo modo,
1: amici, adesso non è che il mezzogiornale può risolvere proprio tutto.
0: No,
1: adesso che
0: dire.
1: Cosa cazzarola significhi Appula? Non concerne.
0: Allora, Appula. Amico, tu devi chiedere a me.
1: No, chiedo a te. Chiedo.
0: Allora, tu vuoi fare i cruciverba?
1: Assolutamente.
0: Questo è un programma che
1: fa i cruciverba, aiuta.
0: Vi dice delle cosine che poi sui cruciverba.
1: Signori,
0: escono,
1: la linea va a Benny, che ci spiega cosa vuol dire Appula. Prego.
0: L'origine è una città o zona di avvoltoi. Ecco, questa è l'origine. Cioè, dove ci sono gli avvoltoi?
1: E perché Appula?
0: La specificazione Appula è un aggettivo indicante l'appartenenza alla Apulia, cioè il vecchio nome della Puglia. Una volta si chiamava Apulia. E quindi probabilmente c'erano gli avvoltoi in Puglia. E quindi hanno fatto. Abbiamo qualche messaggio, qualche vocale. Sentiamo, dai, sentiamo.
2: Vorrei chiedere a Chef Blues: ma una gru come si magna? Come si cuoce?
0: No, ragazzi, no, le gru, intesi come uccelli.
1: Una specie protetta.
0: Ma assolutamente. A parte che noi siamo contrari in generale anche con le specie non protette.
1: Ma certo, perché noi mangiamo neanche i polli.
0: I uccelli, cioè, no.
1: Ma quando
0: no, i polli io mai.
1: Assolutamente.
0: Poi andiamo avanti.
3: Grumello del Monte, in provincia di Bergamo. Diego da Bergamo.
0: Allora, e qui io aprirei il faldone un attimo,
1: Prego.
0: Proprio.
1: Beh, ci sta in questo.
0: Il faldone relativo a Grumello, perché sto Grumello è un Telgate Grumello, ma ci dicevano. Grumello declinato in Grumello del Ponte, l'ha detto l'amico?
1: Sì.
0: Vicino Bergamo. Ci sono tanti grumelli in giro per l'Italia, tantissimi, soprattutto al nord. Grumolo delle Abbadesse, provincia di Vicenza anche c'è. Poi sentiamo.
4: Grumoappula, provincia di Bari.
0: Detto.
5: Però, caro Benny, Stefano da Milano.
1: Sì.
5: C'è Grumello. Provincia di Bergamo. Buona musica a tutti.
0: Ma ce ne sono tanti.
1: C'è anche, attenzione, Grumonevano, in provincia di Napoli.
0: E poi c'è solo Grumo, San Michele dell'Adige, all'Adige, una frazione appunto che si trova lì, sul
1: fiume. E attenzione, perché a Grumoappula sono nati Sergio Rubini, celebre attore e regista,
0: come
1: e il calciatore Nicola Ventola, grande città, grande cultura.
0: Rubini è un grandissimo attore.
1: Cultura e sport.
0: Cioè, Ventola non un grandissimo calciatore, però. E adesso si sta divertendo molto nel post carriera
1: con i podcast,
0: perché è uno di quelli che fa questi podcast fanno molto discutere, no?
1: Beh, lui è uno dei protagonisti della separazione di Bobo, la Bobo TV,
0: TV.
1: Ti ricordi quando erano insieme con Cassano, Ventola, Adani, poi ci fu la
0: Bobo è andato da solo, adesso sono rimasti Ventola, Adani e Cassano, che raccontano di calcio e quindi parlano, discettano sul calcio. Lo fanno in maniera un po' rustica e forse è per questo che vengono vengono seguiti e possono ispirare anche un po' di simpatia.
1: Beh, cioè, è il concetto della disintermediazione.
0: Esatto.
1: Cioè, un tempo c'era un giornalista che filtrava in qualche modo, dettava i tempi.
0: Brera.
1: Sì,
0: per
1: ma
0: dire,
1: chiunque, chi vuoi tu. Adesso i calciatori hanno detto facciamo da soli, cioè aprono bocca ed è tutto quello che esce, va bene.
0: Ecco, in maniera un po' forastica, ma
1: pare che funzioni.
0: Erano diversi i tempi nel 68,
1: amico mio.
0: Erano proprio diversi, nel senso che, come dicevi tu, c'era il Gianni Brera di turno che scriveva.
1: Questa però è a tradimento, perché qui Benny, troppi ricordi.
0: Capito.
1: Troppi sentimenti, nonna, tu me la metti così.
0: Ma non è colpa mia, cioè era prevista dalla scaletta.
1: Però è finito il mondiale.
0: Ce ne sarà un altro.
1: ce ne saranno pure gli europei.
0: Non sappiamo se sarà il prossimo, però. Vai, principe.

0: La rinascita ci sarà, Stefano, ci sarà, no? Ok, questa canzone ci fa venire in mente i tempi belli dell'Italia, no? 68 vincemmo un europeo,
1: guarda caso, Benny, allora la classe 68 vuol dire i ragazzini nati nel 68. Sì. Quanti anni avevano i ragazzini nati nel 68 nell'82?
0: Facendo un rapido calcolo,
1: 78, niente, erano troppo piccoli. Nella nazionale campione del mondo 82 non ci poteva essere qualcuno nato nel 60.
0: Però, tanto per dire, ecco, apriamo una piccola parentesi relativa al calcio. E oggi sulla Gazzetta si parla ancora di Pep Guardiola. Malagò, che guida adesso da poco la FIGC, ha confermato che ci stanno parlando, quindi che lo vogliono convincere.
1: Guardiola ha vinto tutto ovunque.
0: Tutto.
1: Potrebbe anche togliersi lo sfizio di allenare una nazionale. Sai qual è il grande problema? Che quando è venuta fuori la notizia di Guardiola attenzionato, questo è un neologismo calcistico che però in questo caso può anche un po' funzionare, anche gli amici inglesi, perché non dimentichiamoci che Tuchel ha un po' fallito, diciamo, non è che l'abbia proprio vinto il mondo.
0: Tedesco,
1: capito? Anche gli amici della federazione inglese hanno detto: ah, perché Guardiola sarebbe anche disponibile.
0: Apre l'asta, e io temo,
1: caro Benny, che tra il fascino pur indiscusso del nostro calcio e il suo budget e quello degli inglesi, hai capito? Perciò se viene fuori che Guardiola ci pensa una nazionale, purtroppo c'è qualche nazionale che ha un tantino più di volume di noi,
0: di soldi e di budget rispetto a noi. Va bene, invece l'ultimissima notizia, poi diamo spazio all'informazione, quella della nostra redazione. Infantino, pare che Trump lo voglia far diventare segretario generale dell'ONU.
1: Ma perché no?
0: E quindi in quel caso, siccome lui vuole il prossimo mondiale a 64 squadre, l'ONU ha 193 stati membri.
1: Ma a sto punto io dico: facciamo un tabellone a tutto il mondo, mettiamole tutte.
0: Vabbè, in quel caso dovrebbe essere contento, diciamo, ne ha 193. Le notizie, dai, e torniamo tra poco.
2: Radio Capital Yacht Rock.
3: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori. Un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Mi manchi ma
7: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, pagli informativi su finecobank.com.
10: Le notizie alle 11, buongiorno da Simone Di Gregorio. Tantotto migranti sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, tre i barconi soccorsi dalle motovedette di Frontex e dalla Guardia di Finanza. Una persona dopo l'approdo è stata trasferita d'urgenza al poliambulatorio in gravi condizioni. Tutti gli altri sono stati accompagnati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove al momento ci sono 176 persone. Il video registrato dalla bodycam sulla divisa del capo pattuglia mostra i 20 minuti che precedono la morte di Abderrahim Fakir. L'agente 28enne e il collega 23enne non sono formalmente indagati dalla procura nel procedimento per omicidio colposo. Le loro scelte mi sono parse tutte corrette, spiega l'avvocato che difende i poliziotti. La ricostruzione del legale della famiglia della vittima è diversa. Sentiamo l'avvocato Anselmo.
11: Queste sono procedure di morte, perché le morti sono troppe, ma siamo talmente lontani da questi principi di diritto che la Corte Europea ci insegna, che noi pensiamo allo scudo penale. E ciò che si desume da quel video è che quando gli agenti si sono alzati mentre era agonizzante, forse non era ancora morto. E questo lo percepiamo dal dialogo degli operatori del 118. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe i contorni più neri. Nessuno lo soccorre, nessuno lo slega. Mi si spieghi il motivo per cui è rimasto legato, mani e piedi.
10: Una 29enne è stata arrestata a Pomezia per aver sfigurato il compagno con l'acido. I due stavano litigando sul pianerottolo di casa quando la donna, con precedenti, gli ha lanciato l'acido sul viso e sul corpo. L'uomo è ricoverato in codice rosso. Due denunciati per truffa sul reddito di cittadinanza. Si tratta di una coppia sconosciuta al fisco che ha trasferito in Svizzera 200.000 euro. I due residenti a Camaiore, in provincia di Lucca, percepivano il reddito dal 2019. Autocertificavano un grave stato di bisogno economico. Erano riusciti a ottenere l'assegnazione di un ombrellone gratuito nello stabilimento balneare comunale. Entrambi però erano titolari di società in Svizzera e in Gran Bretagna. Al via i test genetici nel tennis femminile. L'organizzazione mondiale richiederà a tutte le giocatrici del circuito internazionale di sottoporsi all'esame per la valutazione del sesso biologico. Sarà requisito di idoneità per partecipare ai vari tornei del tour. Il prossimo appuntamento con Capital News a mezzogiorno.
7: Mi manchi ma domani torno. niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
0: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Live, No Woman Cry, Bob Marley su Radio Capital alle 11:07 minuti. Volendo fare un piccolo raccordo con la prima ora, durante la quale abbiamo parlato di tante cose, ma in particolare delle gru e delle gru, degli uccelli
1: e poi annessi e connessi,
0: delle gru che appunto servono per costruire i palazzi. Ci ha mandato questo messaggio proprio un gruista, senti qua.
1: Un gruaro.
2: Buongiorno Radio Capital.
1: Sì,
2: io sono un gruista.
1: Prego.
2: Lavoro come gruista da più di 25 anni. Ci sono varie altezze, adesso sto lavorando a 70 metri, ma ho lavorato anche a 90 metri.
1: Ma
2: è uno dei lavori più belli, almeno secondo me, perché hai responsabilità, ma hai tanta soddisfazione. Mm-hmm. Grazie Radio Capital, buongiorno a tutti.
1: E quindi subito la radio lo chiamava.
0: Allora, che stai a fare?
1: Allora che stai, diciamo, va, sposta sta gru, va.
0: 70 metri, non sono pochi 70 metri.
1: E anche
0: metri,
1: 90.
0: E anche delle volte anche 90
1: su
0: metri.
1: Su cucuzzolo proprio sei lì, mamma mia.
0: E lì spira il vento,
1: In furia alla bufera.
0: Avete visto qualche immagine dei disastri che ha fatto il maltempo sulla fascia adriatica ieri, soprattutto nelle Marche? Ho visto veramente stabilimenti balneari funestati dal vento, dalla grandine, questi
1: ancora pallettoni
0: grossi di pallettoni grossi di grandine, quindi veramente anche lassù ce n'è abbastanza.
1: Anche a Porto Gruaro?
0: Vento?
1: No, beh,
0: so,
1: immagino però. Che sai, quella è costa davvero, no, scherziamo sempre sul prefisso gru, però
0: sì.
1: Però quella è zona di solito.
0: Si è rinfrescata, dai.
1: Diciamo che si è rinfrescata.
0: Si è rinfrescata un pochettino.
1: E comunque esiste sia Porto Gruaro che Gruaro.
0: Ah no, questa non la sapevo.
1: Sono due posti diversi.
0: Ah, due.
1: C'è Porto Gruaro tutto attaccato, sì. E la località di Gruaro.
0: Quindi Porto sarà il porto di Gruaro, mi viene da pensare.
1: Beh, probabile,
0: no?
1: Probabile. E comunque, allora, probabilmente il nome viene da Gruarius, che è il guardiano dei boschi. Ma non è escluso, c'è un'altra teoria meno supportata che collega il nome di Gruaro e Porto Gruaro proprio alla grande presenza di gru che popolavano le zone paludose, fluviali.
0: Siamo in Veneto comunque. Ecco la famosa
1: ricordiamo
0: gru.
1: Questa è sempre la nostra gru privata.
0: Inverso,
1: abbiamo qui, gli diamo da mangiare, noi la teniamo molto bene.
3: Vieni, gli hai dato la
1: Ehi, come sta? Vieni, gruina. Vieni, vieni.
0: Adesso lasciala però riposare. Ha viaggiato tanto.
1: Perché si fa così agli animali?
0: Non lo so perché.
1: Quando devono mangiare, che
0: dipende, basta che gli fai vedere da mangiare, quelli arrivano anche senza fare il verso. Notizia dell'ultima ora: sono arrivati anche i soldi a Melocaro della vincita famosa scommessa del mondiale. È stato uno dei tre che sono riusciti ad azzeccare almeno due pronostici su tre, cioè la squadra vincente, la Spagna e il capocannoniere Mbappé. E quindi questi soldi adesso verranno, come hai promesso,
1: verranno devoluti alla cena del mezzogiorno.
0: Ecco, benissimo, quindi saranno 25 euro, vediamo.
1: Tutto fa.
0: Che cosa ci fai con 25 euro?
1: Ci paghi due antipasti.
0: Ma sì, ma ci paghi al massimo i coperti.
1: Anche se fosse
0: neanche un vino mediamente buono,
1: forse un vino medio. Dipende se vai dalla trattoriola,
0: ecco. E siccome noi andremo sicuramente in una trattoriola, quindi
1: sto già lavorando,
0: ho
1: già delle mie prenotazioni.
0: The Fork,
1: potrebbe
0: the
1: essere,
0: sconti.
1: Non escludiamo.
0: Siamo gente umile noi, Mike Francis, avete già riconosciuto questa Survivor su Radio Capital.

0: questa città che ci ospita, e cioè Roma, ma in generale di tutte le grandi città, è sempre, ce ne sono diversi, però quello principale è il parcheggio.
1: Il ciaffaco.
0: E poi, dopo, quando sei arrivato a destinazione, ovviamente il parcheggio.
1: Allora, quindi... stiamo organizzando la cena del mezzogiornale, capiterà a tutti quelli che lavorano, no? 342-342-2190, di dire andiamo a fare la cena di un po' di conclusione di stagione. O con l'app stavo cercando di prenotare. Qui no, c'è parcheggio. Qui no, non c'è parcheggio. Qui no, non c'è parcheggio. Fatevi una bicicletta, c'è cioè un monopattino. Venite con i pattini, quelli con i roller.
0: Il nostro chef e anche Donna Moretti hanno la macchina, quindi è difficile, è complicato trovare.
1: Però non può diventare un limite a fare una.
0: Non lo so. Bisogna comprare una bicicletta. Adesso ho visto, soprattutto negli ultimi tempi, qui si stanno aprendo tante piste ciclabili a Roma, molte delle quali sono state create un po' in maniera un po' ad arte.
1: Ardita, diciamo. Alcune molto buone.
0: Alcune
1: però. Secondo me la pista ciclabile ha senso quando è evidentemente e fisicamente separata dalla strada normale. No,
0: a Roma non lo è.
1: Bene. Diciamo. Se tu fai una striscia per terra gialla, quella, sì, e dici questa è la pista ciclabile, a Roma quella viene interpretata come, soprattutto dai motorini, come è la zona mia dove posso sorpassare le macchine.
0: È vero. Cioè. Quando c'è tanto traffico, soprattutto i motorini, e quando molto spesso succede anche il parcheggio, magari di un furgone che deve scaricare e ci si mette sopra. Però apprezziamo lo sforzo, dai, diciamolo, apprezziamo lo sforzo.
1: Detto questo, ce ne sono anche di molto belle storie. C'è una ferrovia che hanno riadattato, che passa vicino a San Pietro, che hanno riadattato a pista ciclabile, una vecchia ferrovia bellissima, cioè succede anche questo.
0: Ne hanno aperte diverse anche intorno a zone molto turistiche, come il Colosseo, come il Circo Massimo. Alcune sono veramente belle, e quelle sì sono davvero piste ciclabili a parte rispetto alla strada, e sono bellissime, straordinarie.
1: Ho molti messaggi, ma la cena del mezzogiornale con noi a ascoltatori, amici, vi vogliamo bene, però abbiamo già dato, questa ce la faremmo privata, cioè concedeteci, proprio siamo noi quattro,
0: dobbiamo farla tra di noi, parlare tra di noi, anche la nuova stagione,
1: come dobbiamo mettere a punto le nuove strategie, no?
0: Senti, invece, a proposito di strategie, cose che succedono in zone bellissime di Roma, è uscita la notizia dei concerti di Baglioni, visto che tu farai Baglioni anche a tale quale show. Questa è una notizia.
1: Vediamo se non me lo ruba qualcuno. Allora, non è che io ho la primogenitura.
0: Ma non te lo ruberanno. La notizia principale, per chi ancora non lo sapesse, il nostro Stefano sarà uno dei è nel cast di tale quale show. Quindi canterai sicuramente Baglioni. E poi Claudio farà due concerti in due posti bellissimi di Roma. Lui, giustamente, il sindaco, ha detto: ma certo, tu sei cittadino, uno dei primi cittadini della capitale, visto che ci sei nato. Uno lo farà a Piazza di Siena, che, per chi non lo sapesse, si trova proprio al centro di Villa Borghese, siamo nel polmone verde.
1: Beh, chi è appassionato di cose, di cavalli, di lo sa, perché ovviamente il celebre concorso ippico di Piazza di Siena
0: si fa lì. E poi un altro ai Fori Imperiali, uno il 24 ottobre del 2026 e l'altro il 23 ottobre 2027, a chiusura del suo ultimo.
1: Questa è una cosa che lui ha detto, ha detto anche di essersi pentito di averla detta.
0: Però vabbè, lui dice dell'ultimo tour, del tour d'addio. Anche i Pooh stanno facendo il tour d'addio da una ventina d'anni, quindi non è che...
1: No, perché doveva partire il tour per celebrare i 40 anni della vita, e adesso doveva partire adesso, cioè a giugno. Poi lui ha preso la polmonite, ha rinviato tutto all'anno prossimo, però siccome adesso sta bene... Tra l'altro, i due luoghi che tu hai detto, Benny, non sono casuali, perché Piazza di Siena e Fori Imperiali sono i due luoghi dove lui fece due grandi concerti storici, 1982 a chiusura del tour di Aleo e poi 2009 dopo i memorabili eventi del 96.
0: Stiamo parlando di un grande artista, e più o meno anche hanno più o meno la stessa età. Anche Vasco l'anno prossimo verrà a Roma, farà un resident praticamente di 10 concerti allo Stadio Olimpico, i biglietti stanno andando a ruba, è inutile dirlo, perché questo succede sempre quando c'è Vasco, quando si muove Vasco, in qualsiasi parte d'Italia.
1: Beh, anche noi abbiamo fatto la tournée teatrale, siamo stati in residenza due giorni, lo abbiamo fatto al Teatro 7.
0: Questa è del 2009, chissà se la metterà in scaletta, comunque nel frattempo la mettiamo noi.
1: Vai.
0: Sto pensando a te.
2: Sto pensando

0: Vasco, chissà se è già giù a Castellaneta, Vasco, perché lui va sempre lì, poi arrivano tutti i fan che vanno a trovarlo. Lui
1: Castellaneta
0: è sempre
1: a Taranto?
0: A Castellaneta, lì al mare, c'è sempre il suo albergo del cuore.
1: Stanno fanno le Universiadi.
0: Sì, a Taranto fanno le Universiadi, stanno rifacendo anche lo stadio che sta diventando un gioiellino davvero. È uno stadio, non sa, uno stadio certo da 70.000 posti, un po' più piccolino, ma veramente molto molto bello.
1: Oh, abbiamo parlato di cena del Mezzogiornale. Andrea e Laura ci ricordano che lo scorso anno li portammo a cena con noi, ti ricordi?
0: È vero.
1: Consegniamo a questi due ragazzi fortunati in rappresentanza del mondo questa wild card. No, lo scorso anno la nostra cena al Mezzogiornale prendemmo Andrea e Laura, ripeto, molto carini, che furono privilegiati e cenarono con noi, cenammo in sei.
0: Cenammo anche abbastanza bene. Il parcheggio lo trovammo con estrema difficoltà.
1: Beh, quello era un tantino in centro, sì.
0: E allora, tra poco invece, non si vince la cena nel Mezzogiornale, si vince la maglia, signori. Questo è il periodo di maglie, soprattutto delle squadre. È stata presentata la maglia della Juve, credo che sia la seconda maglia, quella rosa, perché storicamente fu la prima, la maglia rosa, no, della Juve, poi bianconera, è molto molto bella. Oggi è stata presentata quella della Roma, però hanno un valore commerciale, sì, anche affettivo, ma non quanto la nostra. Dai, diciamo la verità.
1: Ragazzi, la maglia, perché queste cambiano ogni anno, cioè sto fatto di coinvolgere la gente a comprare sempre la maglia, perché io, ecco, altri 120 e 120 e 120, perché presentiamo
0: costano,
1: la nuova
0: costano,
1: la maglia del Mezzogiornale, è sempre quella,
0: anche perché quelle
1: ce ne hanno fatte 8.000 perché costavano pagate 20 centesimi l'una. Sono venute direttamente da Taiwan. Quelle sono.
0: Ecco.
1: E quante ce ne sono ancora, Sara? Riesci spannometricamente? Quante saranno?
0: Un monte. Sono sotto chiave.
1: Abbiamo ancora 500 maglie, Benny. Ne diamo una al giorno per 5 giorni a settimana.
0: Ecco.
1: Vuol dire che abbiamo 100 settimane ancora?
0: Beh, vabbè, comunque sia. Poi il cappellino.
1: No, 500
0: e l'adesivo. Bisogna sapere cose alla. Aspetta, dov'è che ho?
1: Cose di Coccio.
0: Come cose di Coccio?
1: Quelli sono di Coccio, i nani da giardino.
0: Ah, è vero. Parleremo di nani da giardino. Perché questa dei nani da giardino è una cosa carina, perché c'è una mostra che stanno facendo a Tarvisio in provincia di Udine, nani da giardino, design o cattivo gusto.
1: Se ne sentiva il bisogno.
0: Ma secondo me fanno simpatia, sai dove? Vanno tantissimo, soprattutto in Germania, lì sono pazzi dei nani da giardino.
1: Studiatevi la storia dei nani, Biancaneve, studiate
0: Biancaneve, sette nani, e ci mettiamo pure Dracula, va.

0: Ma la rimettete in palio una scena con voi? Io mi prenoto, Alessandro da Velletri.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra Wah Wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20 Radio Capital, solo bella musica.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: C'è una parte di te che si nasconde.
8: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
7: Dietro a una scusa, dietro una maschera.
8: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
7: E quando le maschere cadono.
8: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
7: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
8: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
9: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
11: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
10: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
10: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tanfisso 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e delizioni su citroen.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
17: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
18: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su Volvo.

0: Take Me Home Country Roads, John Denver, è diventato un vero e proprio inno durante i mondiali appena conclusi, perché la cantavano i tifosi degli Stati Uniti durante, anche dopo. Hanno fatto una bella figura poi alla fine gli Stati Uniti, sono andati avanti abbastanza,
1: giusto,
0: e hanno, diciamo, preso in prestito questa canzone di John Denver, la cantavano dopo le partite.
1: La solita pessima figura, sì, invece l'ho fatta io, che ho parlato di giochi di Universiadi a Taranto, mentre invece...
2: Ciao ragazzi, comunque a Taranto si terranno i giochi del Mediterraneo, non le Universiadi, e parteciperà anche mio figlio.
1: Complimenti. Allora, bello. Giochi del Mediterraneo vuol dire sostanzialmente, diciamo, a spanne, ma insomma, Olimpiadi che riguardano i paesi
0: che
1: si affacciano sul Mediterraneo, anche se poi la questione dei paesi è un pochino allargata. Io sono stato traviato all'Universiade, perché comunque di solito ai giochi del Mediterraneo non partecipano proprio tutti gli atleti di vertice di tutte le squadre. Uh-huh. Ci sono molti atleti di vertice, ma anche molti giovani da lanciare.
0: Il figlio del nostro ascoltatore, lo seguiremo, facci sapere com'è andata, in quale disciplina, noi facciamo il tifo per lui, rappresenta, certo, un po' il mezzogiornale.
1: Il mezzogiornale concorre ai giochi del Mediterraneo.
0: Possiamo dirlo. Dunque, invece, per concorrere al mezzo quiz di oggi bisogna sapere cose sui nani da giardino, quelli che vanno di moda in tanti giardini in Italia, ma soprattutto in Germania. Si stima che ce ne siano, è una stima approssimativa, quasi 25 milioni nei giardini dei tedeschi, e sono appassionati, perché è nata lì poi la moda.
1: Ma tedeschi, ma comunque sono anche da noi.
0: Anche da noi.
1: Io ce l'ho un paio di nanetti.
0: Ce l'hai? Sì. Ah, ok. Sì. Beh, fanno simpatia.
1: In mezzo sul terrazzo.
0: Non sporcano.
1: Tu non puoi metterli perché scivolano.
0: E vanno giù direttamente. A Tarvisio, vicino Udine,

0: È stata allestita questa mostra, è curata da Anna Aurora Lombardi, in collaborazione con il Museo del Design della Friuli Venezia Giulia, fino a fine agosto. Si intitola Nani da giardino, design o cattivo gusto. Fate voi, scegliete voi, a molti non piacciono. Addirittura in Francia negli anni 90 è nato il fronte di liberazione dei nani da giardino.
1: Ma un periodo li rubavano pure in Italia, li portavano via, arrestavano, oppure liberavano
0: i nani. Portavano nei boschi, questa gente che non sta bene comunque. Comunque le origini sono antiche, perché già nell'antica Roma si usavano delle piccole statue di Priapo, che era quello che aveva...
1: Priapo era amico...
0: aveva il priapismo, il batacchione,
1: nasce da lì,
0: perché rappresentava, diciamo, era il dio della fertilità,
1: certo.
0: E poi nel Rinascimento anche in molte ville nobiliari europee c'erano questi gnomi, ma il boom c'è stato in Germania, per l'appunto nell'Ottocento, in Turingia, quando iniziarono a produrli in massa di terracotta, adesso sono soprattutto di plastica, insomma. E poi c'è stata la consacrazione con Walt Disney, Biancaneve e i sette nani, e quindi
1: bravo. L'autore del Mezzogiornale, i sette autori che sono alti, si sono concentrati su questo proprio perché perché ride Aridacchi?
0: Perché ovviamente Chef ha fatto la battuta, ma noi
1: su
0: non la ripetiamo,
1: sul priapismo,
0: sul titolo di Disney. Dai, andiamo avanti.
1: Sì, in effetti sì, viene anche a me. Allora, i fratelli Grimm nel 1812 ripresero quella che però era una vecchia fiaba classica tedesca, la storia di Biancaneve. Poi Walt Disney fece Biancaneve e i sette nani e assegnò, il genio di Disney cosa fece? Assegnò ad ogni nano nome, carattere e identità. L'autore ha preso a suo piacimento quattro nomi di nani.
0: Sì.
1: Sette nano 1, sette nano 2, sette nano 3, sette nano 4. E dirà adesso nome e nome originale americano. Uno di questi è sbagliato.
0: Ok.
2: Number 1.
1: Il capo spontaneo del gruppo, quello saggio.
0: Sì.
1: In America Walt Disney lo chiamò Doc. Proprio Doc come capo. In realtà da noi è Dotto.
0: Ah, Dotto, come no? Quindi è Doc, diciamo.
1: Se vuoi, sì.
0: Doc.
2: Number 2.
1: Sempre sorridente, rotondetto, affidabile, praticamente un po' lo chef blues dei nani, il buon umore permanente della compagnia.
0: Sì.
1: Da noi è Gongolo.
0: Sì.
1: Disney, nome originale era Smiley.
0: Smiley.
2: Number 3.
1: Occhietti perennemente socchiusi, sempre sul punto di addormentarsi anche durante le emergenze. Da noi è Pisolo, sì. Ma Walt Disney, per Walt Disney era Sleepy.
0: Sleepy.
2: Number 4.
1: Timido, arrossisce, si nasconde dietro la barba, particolarmente sensibile al fascino di Biancaneve. Noi l'abbiamo chiamato Cucciolo e non c'aveva più la barba, ma in realtà in America Disney lo chiamò Bashful.
0: Come, scusami?
1: Bashful.
0: Bashful. Allora, Doc, Smiley, Sleepy, Bashful, come vi viene, scrivete?
1: Sì, potete anche rispondere number 1, number 2, number 3, number 4.
0: 342-342-2190.
1: Se poi ti dico gli altri.
0: Quali
1: questi
0: era?
1: Che non sono oggetto di concorso.
0: Come si chiama?
1: Allora, Mammolo era Dupi, che Dupi vuol dire sciocchino. Eolo era Sneezy, perché c'aveva sempre il raffreddore. Brontolo era Grumpy.
0: Brontolo. Un po' Grumpy, un po'.

0: che poi quanto è grande questa, quanto è lunga questa macchina da parcheggiare? Sembra cos'è? Un tir?
1: Ma no, lei ha una limousine, capito? Una di cose, quelle macchine che sono lunghe 50 metri.
2: No, la mia macchina è piccolina. Ma a Roma è sempre un problema parcheggiare.
1: Sì, ma allora, non può diventare un limite, Sara. Cioè, sì, nel senso, sì, da qualche parte la parcheggerai.
2: Ma voi trovate delle zone super complicate, il centro di Roma.
1: Piazza del Parlamento, cosa vuole uno? Cosa dice?
0: E qui si discute durante i dischi di dove trovare parcheggio, ma sarà un problema, immagino, ricordando un vecchio film, anche a Palermo, dove andremo adesso, vero?
2: Sì, perché c'è Gabriele.
0: Ciao Gabriele, buongiorno!
3: Oh, buongiorno Radio Capita.
1: Gabriele, ricordiamoci sempre che il primo problema a Palermo è il traffico.
0: È il traffico, sempre traffico?
3: Diciamo di sì, anche se in questo momento la città è un po' svuotata dal traffico, quindi per ora si circola meglio.
0: E perché? Dove sono finiti i palermitani?
1: Al mare.
0: Ah, che bello. Perché noi conosciamo sempre, no, la spiaggia di Mondello, che è quella che molto spesso fanno vedere al telegiornale, no, per le interviste. Però andate anche altrove, voglio dire, insomma, vicino lì ci saranno altri. San Vito Lo Capo mi viene in mente, no? Per dire.
3: Assolutamente. Io sono agrigentino, quindi vado ad Agrigento alla Scala dei Turchi.
0: Bellissimo. Anche lì, come caschi
1: bene, diciamo, che
0: certo, se caschi dalla scala dei Turchi caschi male, però
1: dovendo cadere meglio cadere su una scala bella, va?
0: Ma sì, questo è vero. Sì, caro Gabriele, cosa fai nella vita?
3: Io faccio l'avvocato.
0: Hai capito? Avvocato. Sì.
2: Militare?
3: Sì.
0: Ah, perché voi due siete
3: militare.
0: Ah, ok, vi siete già parlati.
3: Sì, a carabinieri, sì.
0: Ho capito, bene.
1: Ci sarebbero una serie di domande che verrebbero spontanee di questi periodi, ma sarebbe un po' troppo lungo, va, diciamo. Buttiamola in caciara e facciamo che viva la vita.
0: Torniamo ai nani da giardino.
3: Non ci pensiamo.
1: Esatto.
0: I nani da giardino, protagonisti del mezzo quiz di oggi. Abbiamo detto di questa mostra che si farà a Tarvisio, in Friuli, e poi abbiamo parlato un po' della storia, no, dei nani da giardino, e in particolare, nella fattispecie, dei nomi che sono stati dati in America ai nostri quattro nani dei sette. Quali erano allora?
2: Doc, sì. Smiley, Sleepy, Bashful.
0: Qual è quella sbagliata?
3: La numero due.
1: Number two. Smiley. Perché Gongolo, il sorridente rotondetto affidabile, buon umore permanente, in realtà nome originale di Walt Disney era Happy. Smiley. Gli altri, Dotto era Doc, Pisolo era Sleepy, Cucciolo era Bashful, che in realtà letteralmente significa impacciato, capito? Cucciolo, invece noi in Italia abbiamo un po' accentuato la dolcezza di Cucciolo più che il suo essere impacciato.
0: Allora, vai.
2: Anche oggi riceverai la maglia del mezzogiornale.
1: Porra Moretti, guarda.
2: Il cappellino.
3: Oh, che bello.
2: E l'adesivo di Radio Capital.
0: Non ne può più, però.
1: Prova, Sara, a dirli in ordine diverso. Parti dall'adesivo e arriva alla maglia,
2: okay,
1: magari.
2: Manderò un po' in confusione.
3: Io non vedevo l'ora di riceverla, ragazzi, veramente.
0: Succederà presto, abbi fede.
1: Te la meriti, Gabriele? La indossi? Ci mandi una foto poi?
3: Assolutamente, Radio Capital, assolutamente.
0: Un abbraccio grande. Ciao,
3: un
0: ciao Gabriele.
3: A voi, buon lavoro, ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao Gabriele.

0: credo una delle ultime puntate di Temptation
1: credo,
0: Island.
1: Credo, fa finta di non sapere.
2: Allora, queste sono le gru che abbiamo qui in studio, lo ricordiamo. Niente, Sara Moretti, dobbiamo scegliere.
0: È la finalissima.
2: La Moretti ha detto, Moretti, due punti, o me.
3: O me o nessuno.
2: O me o nessuno.
3: Va bene.
2: Niente, la spostiamo a martedì.
3: Cioè, vediamo Maria De Filippi dove
2: Benny
3: vuole mettere.
2: Ha provato a introdurre il concetto, te la guardi su Infinity registrata. La Moretti,
3: mai ecco, sia
2: è come no. Chiedere a un tifoso di calcio Benny di guardare la finale della Champions League registrata.
0: Vanno vissute live,
3: vero,
2: quelle
3: vero.
2: Robe le puoi vivere solo se le provi nel momento.
0: Esatto.
2: Mai che
3: dai, allora poi abbiamo modo di parlarne tra di noi, che queste cose interessano a noi. Ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10 e adesso
0: Fattore C.
3: Un mezzo a Roma e mezzo a Milano,
0: sì.
3: Perché
2: prende
3: cercato.
2: Esempio dal mezzogiorno.
3: Esatto, l'ha cercato e qui. Ciao chef, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao domani.
4: Oh ragazzi, io mi sono sposato 3 volte. Mi piace la cerimonia, vale?
2: Mi piace la cerimonia. E dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano...
11: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
10: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
11: Ce ne siamo sbarazzati!
10: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Le notizie alle 12. Buongiorno da Simone Di Gregorio. A Pavia un 16enne è morto, travolto da un'auto mentre era sul monopattino. Il mezzo era senza luci, lui senza casco è stato colpito da un'automobile che andava nella sua stessa direzione, guidata da un 73enne. A Bologna un uomo è stato denunciato per aver sparato a dei presunti rapinatori che tentavano un furto all'interno di un'azienda. Il 63enne lavorava in nero come custode della ditta, era in possesso di un porto d'armi scaduto nel 2014. Ha sparato con una pistola a vuoto mettendo in fuga i ladri. Il presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Si chiamava Daniel Siad, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese. Era stato denunciato da 5 donne, l'accusa sempre la stessa: reclutare giovani modelle per consegnarle al finanziere pedofilo americano. La sua coinquilina, una 28enne, lo ha trovato privo di sensi. La Francia si prepara a vietare l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. Silvia Mobili.
14: La riforma, fortemente voluta dalla presidente Macron, obbligherà le piattaforme a introdurre sistemi di verifica dell'età degli utenti. Il testo stabilisce che i ragazzi sotto i 15 anni non potranno accedere ai social network. Ci sarà la possibilità di usare piattaforme come Wikipedia per finalità educative. Una novità assoluta in Europa che entrerà in vigore a settembre per tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dovremo agire per rendere concreta questa misura e proteggere i nostri figli online, ha commentato Macron. La legge non indica ancora come dovrà essere verificata l'età degli utenti, sarà compito dei singoli social adottare dei sistemi efficaci. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori.
13: Nuovi rincari sui carburanti. Secondo i dati del Ministero, la benzina al self-service sfiora 1,95 al litro, il diesel a 2,12. Prossimo appuntamento con Capital News alle 13.
12: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
15: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: E su sta canzone si oscura il cielo, scende la palla strobo e si illumina il pavimento. Grazie, Barry.
1: E si scampanano anche i pantaloni. È un attimo, ragazzi, proprio è un attimo e siamo già in discoteca noi, ma guarda.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Fattore C.
1: 12 e 7 minuti, Mary. C'è una bellissima Flavia Cercato. Stai, oggi sei bellissima e elegantissima, devo dire. Flavia Cercato negli studi di Roma. E Mary. Qui invece. Amore!
3: Sono così felice, posso dire. Siccome la felicità sì. è sporadica e a sprazzi, quando lo sì. sono voglio andare sopra tutti e gridare che
1: Vai.
3: Sono molto felice.
1: Come
3: Mi
1: mai?
3: Sto trovando molto bene a Roma Capitale. Io e Roma Capitale avevamo litigato tanti anni fa dopo l'università, quando ho deciso che l'avrei lasciata lì al suo destino. Sì. E niente, questi giorni non so se mi sto un po' abituando a questa singoltudine. So se anche alle altre capofamiglia che sono all'ascolto capita ogni tanto di trovare degli spazi di assoluta solitudine e quando ti fanno una domanda metterci un po' a dare la risposta perché ti sembra strano di poter scegliere senza impegni. Cioè sì, tipo, cioè... vieni a cena stasera e tu, devo lasciare, vedo se faccio in tempo a lasciare la cena. Beh, sì, vengo!
1: Capito? Perché non ho niente e nessuno a cui
3: esatto.
1: lasciare la cena. Ecco,
3: sto un
1: vedi?
3: Po' abituando e poi tutto questo testosterone nella Radio Capital Romana, a me mica sì. mi dispiace.
1: Ho avuto
3: Lucatello che è stato qua a intrattenermi nel pre messa in onda. Ho avuto Buffoni che si è gettato dall'altra parte del vetro mandando baci aerei che non si sprecavano. Sto a posto.
1: C'è Umberto Mattia lì, c'è
3: Mattia
1: Fabio.
3: Si prodiga per me. Allora, Umberto
1: Mattia. Cioè, tutti quanti sono lì.
3: Perché poi le persone che vanno in onda ovviamente sono più note, ma ci sono persone che sono pilastri di questa emittente, sia professionalmente che umanamente, che magari sono meno conosciuti. E in pole position sicuramente c'è Umberto Mattia che mi sta aiutando in tutto,
1: allora,
3: veramente.
1: Umberto
3: sono
1: Mattia
3: grata.
1: Umberto Mattia è stato anche assorto agli onori della cronaca per essere stato povero disgraziato il mio regista per 1000 anni, quindi insomma anche la sua botta di fama l'ha avuta anche lui. Bello perché come al solito ci si mette d'accordo e poi si va da tutt'altra parte, ma mi piace questa cosa. Aspetta, fermati un attimo con quel ditino tu.
3: Come ecco, lo sai?
1: È perché ti sto vedendo dalla webcam.
3: Ah,
1: no,
3: la telepatia, vedi?
1: No, perché c'è Fosca, perché c'è Franco, perché c'è Linda, li volevo comunque sia salutare subito, capito? E ti dico anche che mando subito la prima canzone perché già te vedo te col
3: devo solo
1: ditino.
3: Dire una cosa piccola. Sì. Che Giuseppe al 342-342-2190 ci ricorda che oggi è il compleanno da Magica, dal 1927, dai Roma.
1: No, niente, l'avevamo perso, ragazzi. E pensi di tornare nel settembre, tu, a Milano? No, perché sennò cambio io partner.
3: Vediamo
1: devi
3: come
1: decidere.

0: Natalie Imbruglia, Torn su Radio Capital, 12 e 13 minuti. La felicità di Flavia Cercato. Volevo anche un attimo stringerla in un recinto, perché volevo dirle che il fatto che oggi abbia tutto a sua disposizione a Roma in maniera perfetta è il frutto della collaborazione. Te lo voglio dire, che tanto prima o poi arrivi tu qua, capito? Di tutta una serie di capoccia, capito? E fra cui anche Franco Russo.
1: Io so che la buon'anima di
0: non
1: Franco
0: è vero.
1: Russo, che mi ascolta dall'assù.
2: Ecco,
0: no, Franchino, dico sono, ecco.
1: È inutile che fai così, non ti non prendere le distanze, perché io so che ti manco.
0: No,
1: questo silenzio innaturale che segue non è il voler disconoscere quello che io ho appena detto, ma è il carattere un po' spigoloso di Franco Russo.
0: Ecco, allora oggi è mercoledì, amici, non so se vuoi parlare in più della felicità anche di non aver preso a quanto pare ieri la tua multazza.
1: Sì, grazie Mary, le indicazioni di Mary Cacciola, tipo istruzioni per l'uso della capitale, stanno funzionando a meraviglia. Ho parcheggiato dove un po' si può, un po' no, diciamo.
0: No, non
1: stavano tutti, Mary. Cioè, non c'era neanche
0: non
1: il posto per uno spillo, però è andata liscia, e quindi grazie.
0: Sì. E questo è uno. Dopodiché, invece, oggi è mercoledì.
1: Sì,
0: non so se lo sai.
1: Lo so, e guarda, voglio dirti una cosa. Voglio parlarti del fatto che per me, il fatto che sia mercoledì, io farei innanzitutto una playlist con tutte le canzoni del mercoledì. Mi metterei la magliettina di Mercoledì Adams solo il mercoledì, perché mi piace fare le cose deputate a un determinato momento in quel momento, ok?
0: Sì, tutto
1: quindi,
0: questo per dire che
1: Il panettone che dà il meglio sotto l'ombrellone, che riciccia a ogni estate, non è una cosa a cui io mi sento di aderire.
0: Allora, ne hanno parlato anche ieri sera al TG0, perché ovviamente è un argomento estremamente spinoso, quindi anche il TG0 se ne occupa. Come al solito io anch'io vorrei dare il mio contributo. Non sono d'accordo con te, Flavia. D'accordo con te, Flavia, perché c'è una, come dire, una grossa folta, folto numero di persone che invece vorrebbero, e tutto sommato si può anche avere, il panettone tutto l'anno. Io ho festeggiato 11 anni fa i miei 30 anni, primi 30 anni di radio, proprio giù a Radio Capital, con un panettone meraviglioso fatto fresco fresco a giugno da Roscioli, quindi voglio dire, per dirne una, ed era di una bontà infinita.
1: Allora, in realtà, se il panettone arriva sotto l'ombrellone invece che sotto l'albero, ci sarebbe anche una ragione tecnica, cioè il fatto che comunque la temperatura migliore per i lievitati è sopra i 23 gradi entro i 28, per cui inizio estate è perfetto per la lievitazione.
0: Invece di metterlo sul invece di metterlo magari anche sul termosifone prima di mangiarlo, in maniera tale che tu possa così degustare meglio il burro che c'è in esso, capito? Non lo fai perché tanto c'è già caldo.
1: Tanto io il burro non lo degusto, a meno che non sia senza lattosio, ma esiste una versione fresca del panettone che ovviamente è un'altra faccenda per l'estate, cioè se fatto un dolce ad hoc, allora accetto la nuova
0: ma
1: versione.
0: Tanto tu non, adesso ci ho pensato, tanto tu non mangi proprio il panettone, quindi voglio dire,
1: ci sono dei panettoni senza glutine, senza lattosio, senza aria ormai, che fanno veramente
0: aria.
1: Invidia a quelli con palate di qualsiasi cosa.
0: Senza
1: non siamo
0: aria,
1: più poverini, Mary, noi intolleranti.
0: No, ma chi ti ho mai detto che sei poverina? Ci mancherebbe.
1: Poverina.

0: Birth su Radio Capital, le l'ho detto. Poi quando si parla di questi massimi sistemi, è la fine, per questo che se ne erano occupati anche ieri al TG0, cioè panettone tutto l'anno o meno, panettone sotto l'ombrellone o meno. Flavia, anche quest'oggi a 342-342-2190 abbiamo dovuto scatenare le ire degli ascoltatori. Perché lo fai, no, disperata ragazza mia?
1: Così, anche perché il
0: così,
1: sottotitolo,
0: tanto perché per divertimento.
1: C'è sempre un dibattito nel dibattito e il sottodibattito sì. È Candito sì, Candito no. Io vedo che tra i nostri ascoltatori Candito no vince a mani basse al momento.
0: No ragazzi, no, ero anch'io del partito Candito no. Dopo ho capito invece la cosa fondamentale: se il Candito è buono e non in forma da quadrettone da mezzo chilo, è una roba da quel profumo, quell'aroma al panettone, che è un'altra cosa. Ma ti voglio fare ascoltare un messaggio che viene teco, Flavia, viene teco.
1: Teco.
2: Mi piace, ma non sono d'accordo né con voi né chi vorrebbe tutto l'anno una determinata cosa.
0: Con me.
2: Si perde il gusto di quell'alimento che si mangiava una volta, solo una volta all'anno.
1: Ben detto.
2: Il panettone, il pandoro, io lo associo all'inverno, al Natale, ed è bello così. La pastiera famosa napoletana, io la amo, la so fare, la faccio rigorosamente una volta all'anno, solo a Pasqua. Me la gusto di più, è più bello desiderare e aspettare come un tempo una determinata cosa che si fa una volta all'anno. Così si perde ogni gusto, tutti i giorni tutto.
0: No, posso dire, no, cioè nel senso, per carità, io sono d'accordo anche, io sono d'accordo con tutti per una questione proprio della democrazia cristiana che vive dentro di me,
1: certo.
0: Diciamo, ecco, quindi sono anche d'accordo con Vincenzo. Comunque volevo ricordare a Vincenzo che mancano appena 155 giorni a Natale. No,
1: certo,
0: così tanto per avere.
1: Ma infatti, tanto per essere sul pezzo, noi subito dopo parleremo di albero o presepe.
0: Certo, di boxer e di costume o slip quando? Perché giusto per sintonizzarmi meglio, non
1: durante
0: per altro.
1: Durante le vacanze di Natale, amica.
0: Bene, allora dice Saci che per esempio lei è uscita dal bar Bauli, lo dico, lei a Verona, c'è anche a Milano, ma credo che ci sia in alcune città, colazione con caffè e mini pandoro, eccellente. Abbiamo anche chi li è già trovati al supermercato.
3: Ciao ragazze, sono appena stata al supermercato e appena entrata c'erano i panettoni esposti, piccolini, grandi.
0: Ecco, grandi, cioè i piccolini erano i panettoni. Lei dice grandi, che c'erano i piccoli panettoncini. Dici.
1: Mary, mi viene un po' di ansia leggendo un messaggio.
0: Sì.
1: Giuseppe scrive: ieri ho mangiato il panettone appena fatto, che andrà in vendita a dicembre.
0: Ah, sì, sì. Si è fatto. Allora,
1: quanto tempo prima si prepara quel panettone che poi mangiamo durante le festività natalizie?
0: Sì. Quella è una situazione però diversa, dipende da quanta roba ci metti dentro per tenerlo
1: quanti
0: lì.
1: Quanti conservanti?
0: Esatto, se invece un panettone da forno, un panettone che comunque sia artigianale, ha una data di scadenza e lo vedi che c'è la data di scadenza quando lo apri scaduto. Ma concluderei con Fabio. Uno si mangia il croissant tutto l'anno, beate a voi, io lo mangerei tutto l'anno ma divento indirigibile. Cosa cambia con i panettoni? È solo un discorso culturale. Bravo Fabio, scusa, possiamo chiudere qui la discussione?
1: Certo, ti ha dato ragione.
0: Ecco.
4: This is Radio Capital.

0: Radio Capital. Radio Capital. Solo bella musica. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Corri da Troni!

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
5: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
6: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
5: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
6: Una produzione One Podcast.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
10: Radio Capital, solo bella musica.

0: pensa, Flavia? Tornare magari dal mare? Ascoltare questa canzone Inner City Blues di Marvin Gaye, perché magari stai andando a pranzo, così hai avuto un paio di ore, sei andato al mare, stai tornando, non ti rimette in pace col mondo?
1: Certo, Mary, mi
0: tornassi,
1: stai consigliando
0: dal mare
1: di andare a mangiare verso Ostia o Fiumicino?
0: No, sto salutando il mio amico Massimo che è tornato da Lazzaro verso casa.
1: Pensavo fossero ancora le istruzioni per l'uso di Roma Capitale che mi stai fornendo giorno dopo giorno. Nel dettaglio.
0: No, piuttosto, questa è Radio Capital, questo è Fattore C, Flavia Cercato a Roma, in America c'era che vi sta parlando, ma a parte adesso le fesserie, panettone, pandoro, eccetera.
1: Certo,
0: eccetera.
1: L'invito è quello a godercela finché possiamo, amici.
0: Ecco, un'altra
1: botta. Godiamocela tutta, carpe diem, si torna a parlare delle previsioni di Ryo Satsuki.
0: Sì. Dice, chi è Ryo Satsuki?
1: Ryo Satsuki è molto famosa soprattutto in Giappone per essere stata un bel gufo, diciamo, in italiano invece che in giapponese.
0: Quindi, bene,
1: perché
0: sì.
1: Aveva...
0: Veggente si dice in italiano, non gufo.
1: Beh, lei è anche un'autrice di manga e il suo manga più famoso, che è Il futuro che ho visto, The Future I Saw, che è del 99, avrebbe previsto un sacco di eventacci, come il Covid del 2020, tanto per citarne uno, oppure la dipartita di Freddie Mercury, la dipartita di Lady Diana, insomma un sacco di

cose che ci saremmo risparmiati serenamente. E siccome quello che lei prevede di solito con i suoi sogni premonitori, che sono stati raccolti in questa sorta di diario manga, sembrerebbe che si siano avverati

0: Esattamente, cos'è che ci aveva detto Ryo Satsuki del virus del 2020, cioè del Covid? Che
1: nel 99 ce l'aveva detto.
0: Sarebbe comparsa una malattia globale con il picco nel 2020. Allora io dico,
1: sì.
0: A voi sembra che ci sia stato il picco nel 2020? A me sembra che sia iniziata e si sia conclusa più o meno in quell'anno.
1: No, il picco... No, secondo me il picco è stato proprio 2020, anzi in realtà è iniziata un po' nel 2019 dalle sue parti o dalle parti comunque sia diciamo vicine, e poi è arrivato nel 2020 e ha fatto bada bambete.
0: Però
1: sto come cercando, si dice tecnicamente,
0: sto cercando, no? Di dire che nel 2030 non ci sarà, sì, assolutamente un bel tubo,
1: no,
0: di niente.
1: Certo, no, non c'è niente, tranquilli, non ci sarà niente.
0: Quindi,
1: niente.
0: In Giappone l'interesse è stato riacceso e anche, sì, i turisti che devono viaggiare verso il Giappone si sono un po' allarmati. Io dico, è prematuro. Allora, se avete paura del 2030, andateci oggi, carpe diem.
1: Esatto.
0: Secondo me Ryo Satsuki è un po' sopravvalutata.

0: Stiamo sbagliando, ragazzi. Luca Carboni su Radio Capital, tantissimi messaggi per Innuendo dei Queen. Diceva: siete matti e dovete avvisare prima. Ci hanno scritto ovviamente al 342-342-2190. E poi facciamo un po' il riassunto, diciamo, di quella che è stata la prima ora, Flavia, con i messaggi. Allora, per esempio, Alessio dice: ciao Mary, ciao Flavia, lavoro in un'azienda di cosmetici che da sempre dà molta importanza al range di prodotti di Natale. Ho visto i prodotti in anteprima già un po'. Un paio di mesi fa, e tra qualche giorno lanceremo il preordine dei calendari dell'avvento. Volete che mi spaventi un panettone? No, Alessio, però ti posso spaventare io. Ma perché non ci mandi in anteprima il calendario dell'avvento con dentro i cosmetici? Che così noi li proviamo e ti diamo subito una nostra, ti facciamo subito una recensione. Secondo me è molto meglio, no?
1: Quando hai detto facciamo il riassunto della prima ora, mi sono spaventata un attimo. Ho detto: perché vuole fare il riassunto della prima ora? Per poter chiedere i cosmetici a Alessio, capito?
0: Esattamente. Allora, no, ma non solo.
1: Se c'è una cosa per cui vado pazza da quando sono bambina, è il calendario dell'avvento. Ogni giorno apri e c'è qualcosa dentro. Mentre ai nostri tempi c'era il numerino con un disegnetto, una cosina. Adesso c'è la qualunque. Ci sono dei calendari dell'avvento per strari ricchi. E allora portiamoci avanti, Mary, e sono molto d'accordo con te. Alessio, avrei bisogno di gente che testi il calendario per sapere se funziona. Il meglio di noi due.
0: Oh, mandate tutto ovviamente qui a Milano, nella sede di Milano, all'attenzione di Mary Cacciola e Flavia Cercato, ovviamente via Massena 2, 20145 Milano. Ma poi, ottimo, adesso sì che ti puoi, adesso cominciati a preoccupare un attimo, senti.
1: Mi preoccupo.
2: Buongiorno Radio Capital, ma io voglio sapere perché infondate paure alla gente con queste notizie? Ma pensate a mettere la musica e basta. Oh, Mazzazzucchi 2030, qua da chiocchia.
1: Questo fa un po' come ai cantanti quando dicono pensate a cantare e basta, non fate affermazioni politiche, non parlate di attualità.
0: Abbiamo riportato solamente qualcosa, tutto qui Nico, e altrimenti uno, se deve stare nella bolla o se vuoi ascoltare solamente la musica, allora quella, purtroppo non siamo noi la radio adatta.
1: Nico,
0: forse.
1: Nico, fai attenzione, perché a volte si sveglia un po' storto, ha bisogno di prendersela con qualcuno. Ma quando questo qualcuno è Mary Cacciola, non è mai detto che sia l'obiettivo indicato, l'obiettivo migliore. Che fa? Raggi come
0: Scusa! Era lui, che voleva venire a cantare per

0: pezzo Uptown Funk, Mark Ronson, Bruno Mars su Radio Capital. Flavia,
1: Mary,
0: pace fatta.
1: Lo so, ho sentito. Aspetta, mi piace sempre tanto quando ci si confronta e se ne esce a tarallucce
0: e vino. Ecco. Aspetta un attimo.
2: Scherzavo. Anzi, grazie per la compagnia che mi fate, visto che sono sempre per strada. Anche se Neri se l'è presa.
0: No.
2: Vi voglio bene, vi mando un bacio, un grande abbraccio e una rosa rossa ad entrambe.
1: Grazie.
2: Ad
1: entrambe. È andata così, Mary. Nico si è svegliato.
0: Voleva essere solamente nominato. No, voleva essere nominato.
1: La caldazza l'aveva un po' disturbato, se l'è presa un po' con noi, ma io ripeto, a noi fare l'airbag del vostro scontento piace.
0: Mandatemi da Trump.
1: Funzione sociale, capito?
0: Mandatemi da Trump.
3: C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti svegli. Con lui ti informi.
4: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
3: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
13: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
13: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
15: Le notizie alle 13. Buongiorno da Simone Di Gregori. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. In provincia di Agrigento le fiamme raggiungono il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state evacuate. Incendi segnalati anche a Palermo e provincia e in tutta la regione. A Cagliari le fiamme minacciano l'ospedale Brozzu. Il fuoco ha sciolto alcuni tubi di gomma e si è sprigionata una fitta coltre di fumo che è penetrata in alcune stanze. Molti ambienti dell'ospedale sono stati evacuati. A Pavia un 16enne è morto travolto da un'auto mentre era in monopattino, il mezzo era senza luci, il ragazzo era senza casco, è stato colpito da un'automobile che andava nella stessa direzione, l'auto era guidata da un 73enne. Scontro politico su Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto durante un intervento della polizia, con la premier Meloni che dà al sindaco di Bologna Matteo Lepore dell'irresponsabile per le manifestazioni del giorno dopo. Lepore replica condannando i violenti, rivendicando il carattere pacifico della piazza. Anche la famiglia della vittima ha preso le distanze dalle violenze contro gli agenti, chiedendo però verità e giustizia. Sul fronte medico, Balzanelli, presidente della Società Italiana 118, giudica del tutto sbagliata la tecnica di contenimento adottata dagli agenti, con la vittima immobilizzata a faccia in giù, una posizione pericolosissima. Poi aggiunge a Radio Capital che sarebbe servito un intervento tempestivo di un medico, sempre più difficile da trovare su un'ambulanza.
16: Il dramma del 118 attuale, la desertificazione impressionante dei medici che stanno andando via tutti in massa. Con il Senato della Repubblica abbiamo fornito un supporto per un'ennesima presentazione di un disegno di legge di riforma legislativa del 118, perché i medici tornino sui mezzi di soccorso, anche gli infermieri, perché la componente medico-infermieristica è di massima garanzia per tutte quelle condizioni in cui una valutazione tempestiva e appropriata e un'assistenza infermieristica di alto profilo garantiscono quel supporto avanzato che fa la differenza tra la vita e la morte.
15: In Alto Adige apre un lido per le donne islamiche a Salorno. Da lunedì prossimo lo stabilimento sarà aperto la sera. Dopo la chiusura accoglierà per fare il bagno anche chi indossa il burkini, che copre il corpo ad eccezione di viso, mani e piedi. Il gestore della struttura parla di una nuova iniziativa per una Salorno più inclusiva. Prossimo appuntamento con Capital News alle 14.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: altro pezzone. Altro pezzone, scusate, ci è scappato anche stavolta. Goodbye Stranger dei Supertramp ha aperto la seconda ora di Fattore C. 13:10, quella che state ascoltando è Radio Capital. A Roma Flavio Cercato e a Milano invece c'è Mary Cacciola.
1: Magistralmente, allora. Mary Cacciola, Mary, come ti escono fuori i pezzi oggi? Veramente.
0: Guarda,
1: devo dire che è una giornata particolare dal punto di vista della nostra scaletta musicale,
0: sì.
1: Detta anche playlist.
0: Detta anche, sì, esatto, playlist.
1: Allora, siamo andati in Giappone un attimo così a scrutare tra i manga e ci torniamo,
0: sì,
1: ancora. Oggi il Giappone,
0: okay,
1: regala grandi soddisfazioni e ci trasformiamo in fattore C come Quark. Quark con,
0: sì,
1: la C, Mary.
0: Sì, cioè. Quark. Sì, almeno ci prendono per quello che siamo, ignoranti, punto e
1: Quark
0: basta.
1: Quark dei poveri. Quark,
0: esatto,
1: con la C per questa notizia che arriva appunto dagli abissi giapponesi, dove sarebbe stato scoperto un enorme giacimento di oro.
0: Eccola là.
1: Quindi, se tu senti giacimento d'oro nel fondale, cosa ti viene,
0: sì,
1: da fare immediatamente?
0: Da tuffarmi e morire, probabilmente, perché non c'ho il fiato manco un altro poco per camminare, figurati per nuotare nei mari,
1: allora,
0: in fondo al mar.
1: La morte potrebbe sopraggiungere agevolmente, non,
0: sì,
1: solamente per questa mancanza di spirito atletico, ma anche, okay, perché si tratta di un campo idrotermale vulcanico, quello in cui è stato rinvenuto il giacimento. Quindi, Mary, dovresti scontrarti con quelle strutture da cui fuoriescono i fluidi bollenti, hai presente?
0: Sì, abbastanza,
1: ecco,
0: grazie.
1: Che,
0: sì,
1: poi, sì, si, sì, scontrano con i getti dell'acqua gelida dell'oceano,
0: sì,
1: e,
0: sì,
1: lì,
0: che creano anche terremoti tra le altre cose da quelle parti,
1: ecco, in questo, ecco, caso invece creano il fatto di far precipitare rapidamente i minerali formando dei depositi di solfuri e durante questo processo gli atomi d'oro restano intrappolati nella pirite. Quindi chiariamo, perché i titoli sono oro nascosto negli abissi del,
0: sì,
1: Giappone. Sì, bisogna estrarlo dalla pirite in un,
0: ecco,
1: fondale che ha un ecosistema molto delicato, si dice tra i,
0: sì,
1: più delicati al mondo, per cui lo scontro
0: è anche imponente per quanto è grosso.
1: Esatto, lo scontro è già tra chi vuole attingere a queste risorse minerarie, ovviamente si parla,
0: certo,
1: dell'industria, e chi invece dice fermi tutti perché quella comunità biologica unica non si tocca. Alterare irreversibilmente quest'habitat non sappiamo dove potrebbe portare, per cui amici, quando leggete oro nel fondale del Giappone non prendete il piccone,
0: no,
1: non accorrete tutti perché la situazione,
0: no,
1: è piuttosto complessa.
0: Però sai che io me li sono già immaginati quelli che vado col piccone, ma proprio col piccone.
1: Te li immagini con un ciuffo biondo? Che fa impazzire il mondo, quelli col piccone?
0: No, a me solamente l'analcolico biondo fa impazzire il mondo, soprattutto

0: Cause I gotta have faith. Faith, George Michael su Radio Capital, 13:15. Allora, attenzione, è arrivata la rubrica consueta. Saluta quelli che ci ascoltano, cioè saluta più che altro i posti dove ci ascoltano.
1: Allora guarda, molto volentieri volevo salutare il Burger King di Seregno, proprio lì a Seregno stiamo parlando di voi, dove appena è entrato Massimo, anzi fategli uno sconto, dice non volevo scendere dal furgone per non smettere di ascoltare, entro al Burger King per solleticare un po' lo stomaco e chi trova la radio? Radio Capital!
0: Mary e Flavia, eccolo qua, buona giornata a voi amici che state pranzando con noi in sottofondo, però veramente adesso a questo punto offritegli il pranzo, qualcosa fatelo, ecco.
1: Esatto. Adesso Mary, adesso arrivano tutti quelli che stanno pranzando in tutti i posti d'Italia che segnalano, che hanno fatto spostare la radio su Radio Capital per aver gratuitamente il pranzo. Attenzione perché si torna in Giappone di nuovo, mi piace.
0: Niente, noi oggi proprio il Giappone lo sentiamo fortissimo.
1: Allora, dal Giappone arrivano previsioni apocalittiche. Arriva l'oro nascosto negli abissi che è meglio non andare a prelevare perché ci sono dei problemucci. E arrivano anche le notizie legate all'ufficio in pantaloni. Capita.
0: Attenzione, stiamo parlando del Giappone. Nel senso, stiamo parlando di una nazione che dell'eleganza, della riservatezza e anche di un certo decoro ne fanno un po' da bandiera, no?
1: Certamente, Mary. È arrivato il messaggio di Vito, non posso. Il nome della rubrica lo dovete cambiare in Sai chi ti saluta tantissimo?
0: Smettetela, ok? Grazie.
1: Allora, si parlava appunto del Giappone, di questo abbigliamento sempre molto elegante, consono, ci si tiene all'etichetta, come ci si presenta, per cui in Giappone in ufficio ci si è sempre andati con la giacca, i pantaloni lunghi, la cravatta. Purtroppo per gli uomini ad elevate temperature, ma siccome questo dispiego di risorse nel tenere l'aria condizionata a palla tutto il giorno non è un problema solo nostro, in Giappone sono corsi ai ripari dicendo vabbè, ci abbiamo ripensato, se volete venire un po' smutandati va bene.
0: No, adesso sono smutandati, non credo che sia andata proprio così. Gli hanno detto portate i pinocchietto, portate dei bermuda, indossate serenamente dei bermuda.
1: Quello è stato concesso agli uomini di andare in ufficio in pantaloncini, quindi si sono convertiti da quell'abbigliamento pesante al pantaloncino con maglietta, con grandi commenti entusiastici da parte degli uomini, tipo anche tutti mi dicono che sembro più giovane.
0: Io ci andrei piano questa roba. Con queste convinzioni ci andrei piano.
1: Ma il quotidiano online Open ci segnala che c'è una controindicazione.
0: Ecco.
1: Gruppo di donne è molto risentita perché i peli sulle gambe degli uomini le disturbano in maniera quasi patologica. Quindi questa esposizione di gambe pelose le turbano. Allora, amiche giapponesi, adesso non che io conosca proprio intimamente le gambe di tutti i giapponesi che calcano il suolo giapponese, ecco. Però occhio e croce, pelosi come i nostri, non sono.
0: Ma che stai scherzando?
1: I giapponesi mica sono così pelosi,
0: No?
1: Ma secondo me no, cioè rispetto agli italiani, gli spagnoli, di cosa stiamo parlando? Se siete turbate da quelle gambe lì, figuratevi da quelle dei nostri compatrioti che se ne vanno in giro coi pantaloncini più o meno tutte le volte che possono, ufficio permettendo.
0: Sì, per non parlare delle camicie aperte dei maschi fino a un certo punto per far vedere il petto villoso.
1: Sembra una cosa detta così da una che passava e si è storta, in realtà c'è proprio

0: The Wave Jungle su Radio Capital. Se mi stai guardando dalla webcam da Roma, ricordami così per i primi giorni a seguire, Flavia.
1: Guarda, devo dirti che noto che l'aria condizionata pompata a manetta è una tradizione che non finisce mai lassù in Lombardia.
0: Io vorrei parlare con chi gestisce l'aria condizionata in questo building, no?
1: In questo stabile. Vai, ma ci hai parlato diverse volte, Mary.
0: Non credo.
1: Ah no.
0: Secondo me non.
1: Però dici che invece, se ne sarebbero ricordati.
0: Secondo me sì. Vorrei invece ascoltare insieme, anche per dare delle idee a Franco, che credo andrà in Giappone a settembre, giusto? Ecco, sentiamo un attimo Nicola.
2: Ciao Flavia, ciao Mary.
0: Ciao.
2: E confermo che un mesetto fa sono stato in Giappone e ho praticato anche gli onsen, quindi posso confermare che uomini giapponesi sono proprio tanto senza peli.
0: Ecco.
2: E ci sono rimasto veramente colpito, ecco.
0: Ha praticato anche gli onsen. Che sono gli onsen?
3: I bagni pubblici.
0: Ah, i bagni pubblici, senza che cerchi.
1: Scusa, non sono le tradizionali sorgenti termali vulcaniche giapponesi come mi suggerisce l'intelligenza artificiale?
0: Probabilmente sì, è Franco e ignorante, ma
1: io,
0: tanto.
1: Io mi fido più, di Franco Russo che dell'intelligenza artificiale, francamente.
4: Ti dico solo bagni termali pubblici.
0: Oh. Bagni termali pubblici, cioè è un posto dove fai i bagni termali?
4: Sì.
0: Allora è un'altra cosa, perché se sono bagni pubblici.
4: Ho detto bagni pubblici, esatto, mancava la parolina in mezzo.
1: Ma sono quelli dove entri tutto nudo?
4: Esatto. Maschi da una parte, femmine
1: vedi
4: da
1: come io so solo i fondamentali delle cose,
0: mamma
1: amici.
0: Mia.
4: Mamma mia.
0: Bene, e c'è pubblicità, ecco, sì, grazie.
5: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
6: Sarà forse questo il TG0?
7: Ma forse che forse?
6: Forse che forse sì. E sarà forse questa la voce del direttore Edoardo Buffoni?
7: E quest'altra bella voce quella di Doris Zaccone?
6: Può darsi, può darsi.
7: E dai, che siamo intelligenza artificiale.
5: TG0.
6: Facciamo viaggi nelle notizie, dentro, fuori.
7: Peter Gabriel.
6: Dentro di noi, nella musica, dentro di voi, eccetera.
5: Con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone. Dal lunedì al venerdì alle 18. Radio Capital. Solo bella musica.
8: Ufficio cosa smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ci sono luoghi che entrano negli occhi, ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: Radio Capital. Solo bella musica.

0: No, falla finire. Così gli cascano le mani a tutti quelli che hanno fatto il campionato di air guitar. Perché poi, capito, ti viene la depressione quando poi non lo puoi più fare, capito?
1: Mary, scusami, informazione di servizio, Dream sì. John per tutti i fan di Mary Cacciola sì. e anche Jackie che sta dicendo a Flavia, torna a casa che preferisco Mary. E no, ti dico che ti capisco anch'io, Jackie, ma volevo segnalare che metterò sul profilo Facebook, Facebook, Instagram, privatissimo, nelle storie, le fotografie segretissime pergiunte in questo istante dall'Indovena del look odierno di Mary Cacciola in guerra con l'aria condizionata.
0: Beh, io, tra parentesi, io amo l'aria condizionata, sia ben chiaro. Solamente
1: si
0: che
1: vede,
0: ce l'ho.
1: Mary.
0: Ho capito, ma sto a meno 20 ed è solamente sopra di me. Non è che poi c'è in tutta la stanza meno 20, è solo sopra di me, con grande serenità. Volevo chiederti di che cosa parlavamo adesso, ma no, mi sbracciavo come una pazza, ma niente.
1: No, io stavo parlando con Fabio Moroso qua che mi assiste. Ti ho detto che qua è un po' un porto di mare, Mary, la conosci?
0: Ma chiedo scusa a te e a Fabio Moroso.
1: Sì. Volevo parlare del parlamentare australiano,
0: ecco, okay.
1: Perché
0: perfetto.
1: Ogni tanto capita spesso che noi parliamo dei nostri dicendo ma guarda quello lì cosa ha combinato. Allora, e questo parlamentare durante un'intervista in diretta televisiva, sono i famosi approfondimenti che abbiamo anche noi nell'emittente sì. ABC australiana, aveva accanto il cane. Già dico,
0: sì.
1: non è una buona idea in collegamento con l'emittente, no?
0: No.
1: Chiudi la porta, cani e bambini in collegamento con l'emittente li lasci fuori alla porta.
0: Teoricamente.
1: Esatto.
0: Teoricamente, ma non è perché uno è contrario ai bambini o ai cani, è perché è giusto il momento del collegamento.
1: E certamente per rispetto,
0: solo per
1: comunque
0: quello.
1: Un momento professionale in cui
0: certo.
1: Me lasci tutti fuori, anche
0: certo.
1: il marito e la moglie restano
0: certo,
1: fuori
0: tutti.
1: Quando sei in collegamento.
0: Certo.
1: Fuori che mi collego! Capito?
0: Esatto,
1: quella cosa,
0: esattamente quello. Esattamente
1: quella cosa
0: quello.
1: Così. Lui invece ha voluto collegarsi con il suo cane seduto, fermo e buono accanto.
0: Vabbè, che comunque se è seduto fermo e buono accanto non è un problema.
1: Eh sì, solo che il cane a un certo punto si annoiava e quindi ha deciso di non comportarsi come il padrone avrebbe voluto.
0: Ecco,
1: e quindi lui
0: problema.
1: Che era in diretta TV si è messo a litigare col cane urlandogli contro,
0: vero.
1: Stai buono, stai zitto e stai fermo. Quindi
0: no.
1: Mi è spiaciuto molto che sia stata riportata la notizia con il commento della giornalista
0: sì.
1: che ha detto non si preoccupi del cane e risponda alle domande, ok?
0: Sì.
1: Mi sarebbe piaciuta di più la giornalista che avesse detto se tratta così i cani
0: figuriamoci.
1: Ecco.
0: Brava mamma mia sta ragazza, mamma
1: tutto
0: quanto
1: molto.
0: È brava. Già che mi dispiace, non sto dalla tua parte, volevo dirtelo una volta buona per tutte, perché
1: ma qua
0: mi sono stancata pure io di ricevere questi messaggi,
1: stai
0: di leggere
1: campana,
0: questi messaggi.

0: Viviamo strani giorni, mai come in questi giorni. Viviamo strani giorni. Franco Battiato qui su Radio Capital. Hai preparato quello che devi pubblicare, vero?
1: Mi hai visto che lavoravo alla Cremente,
0: sì, allora, e che non guardavi la webcam.
1: Profilo Instagram, dai, oggi io non ho mai usato Facebook in vita mia, oggi ho deciso che forse un giorno lo dovrò usare fuori tempo massimo. Comunque, profilo Instagram Flavia.cercato. Appena finisco di sistemarle per bene, perché voglio far proprio la tripletta, le immagini di Mary Cacciola che abbiamo potuto, di cui abbiamo potuto beneficiare solo noi presenti oggi. Ecco qua.
0: Porto sia te che Linda Ovena in tribunale.
1: Ma noi peraltro, non abbiamo paura, Mary.
0: Comunque non c'è problema, perché di quel tipo di foto ce n'è una sul mio di Instagram, che ti ringrazio per
1: Mary Cacciola.
0: Esatto, che c'è tanto, ce ne stanno 800 miliardi tra le altre cose, e non ho la spunta blu ovviamente, e ce n'è una proprio nella gallery che le batte 10-1.
1: Dopo vado a guardare la tua gallery, amica.
0: Vai a guardare, sì. Perché era freddo vero, era inverno vero, era Reggio Calabria, era soprattutto una partita di burraco, dove lì, come tu ben sai, non conosco amici e parenti.
1: No, no.
0: Ecco, quindi insomma.
1: Invece,
0: no, non c'è più tempo. No, non c'è più tempo.
1: Li ha chiamati lui, veterano, non possiamo dire.
0: No, non c'è più tempo.
1: Che a 105 anni si è buttato col paracadute.
0: Io manco ti voglio dire.
1: 105 anni. Paracadute, amici e parenti che applaudivano con tanto lui.

0: Ragazzi, non lo so, sarà l'alcol in corpo, ma avviamo. Voi siete veramente il top del top della radiofonia italiana. Ragazzi, non cambiate mai.
1: Non c'è pericolo.
0: Vi amiamo. Sì. Parlo a nome di tutti gli uomini. Sì. Anche le donne.
1: Ma pure le donne. Ma sì. Chi viene? È l'alcol in corpo, amico. Tutto a posto.
2: Parla a nome di tutti e come lo dicono in tanti.
1: Esatto. Good Times chiude Fattori C di quest'oggi. Saluta casa, saluta tutti.
2: Ciao Mary, volevo dirti che sei online nelle mie storie. Sei Stacci bellissima. Tu. Ti prego di ripostarle in tutta fretta. Ciao a tutti, a domani.
1: A domani.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Hai caricato le valigie?
9: No.
8: Hai fatto il pieno?
9: No.
8: Perfetto! Partiamo!
10: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TANTISSO 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
8: Hai prenotato?
9: No.
11: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani, in edicola.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. L'Iran minaccia gli Stati Uniti e attacchi ai nostri siti nucleari, faranno espandere la guerra nella regione, lo annuncia il comando centrale di Teheran, l'avvertimento iraniano, dopo la minaccia del presidente americano Trump di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickaxe Mountain. E Trump propone la candidatura di Gianni Infantino alle Nazioni Unite. Riccardo Quadrano.
19: Che tra il presidente americano e il numero uno del calcio mondiale sia amore sconfinato non ci sono più dubbi. Tra scambi di cortesie e di premi bislacchi, come quello FIFA per la pace che Infantino ha recapitato alla Casa Bianca tempo fa, ecco che adesso Donald Trump lancia una proposta che lascia senza fiato. A fine dicembre scade il mandato del portoghese Guterres come segretario generale delle Nazioni Unite e allora, pensa Trump, come non vedere su quella poltrona proprio l'amico Infantino, uno che secondo il presidente americano è rispettato da tutti e ha una capacità speciale di unire le persone, tralasciando il fatto che il numero uno della FIFA, ad ogni inquadratura delle tribune autorità dei vari stadi del mondiale, ha preso fischi trasversali sodali dai tifosi di ogni foggia al venditore di hot dog. Eppure la proposta di Trump per il suo sodale, rilanciata dal New York Post, è serissima, anche se fa già un po' ridere.
18: I senatori del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo dopo che la Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia. Il blocco della Giunta per le autorizzazioni dopo la richiesta dei magistrati che indagano sui rapporti tra il sottosegretario alla giustizia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Due denunciati per truffa sul reddito di cittadinanza. Si tratta di una coppia sconosciuta al fisco che ha trasferito in Svizzera 200.000 euro. I due residenti a Camaiore, in provincia di Lucca, percepivano il reddito dal 2019. Autocertificando un grave stato di bisogno economico, erano riusciti a ottenere persino l'assegnazione di un ombrellone gratuito nello stabilimento balneare comunale, ma entrambi erano titolari di società in Svizzera e in Gran Bretagna. Alle 15 torna a Capital News.
17: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Giornata più fresca sull'Italia dopo le temperature roventi dei giorni scorsi, sole prevalente solo con pochi disturbi. Nel corso del pomeriggio avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di nubi sparse, specie a ridosso della dorsale appenninica centro-meridionale, dove potrebbero verificarsi dei rovesci. In serata di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche nelle zone montuose ed interne del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
21: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
22: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: head with the frying pan.
1: Non ho seguito la vicenda, ma chi era sto Purgio?
2: Allora, Purgio è semplicemente il protagonista della canzone, la quale, ci hanno detto un po' di ascoltatori durante questi ultimi tre minuti, fu usata anche nella colonna sonora del film Io sto con gli ippopotami,
1: sì,
2: che era un film con Bud Spencer, poi sì, non me lo ricordavo.
1: Chissà che bel
2: cosa.
1: Film.
2: Questa è una canzone di Dizzy Gillespie, sì, del 1964, grande trombettista e anche in questo caso cantante, perché Dizzy Gillespie, che era un jazzista tradizionale,
1: no,
2: anche se comunque un avanguardista per il tempo,
1: certo,
2: aveva fatto un viaggio nei Caraibi ed era rimasto affascinato dai ritmi locali, il calipso, il mambo,
1: sì,
2: eccetera,
1: sì, sì.
2: Quindi aveva fatto questa canzone in cui cantava imitando l'accento e lo stile tipico dei cantanti di calipso di Trinidad,
1: e infatti diceva Purgio, non Pur
2: Purgio, esattamente
1: Purgio,
2: il poraggio. E attorno a tutto questo suo viaggio, queste sue influenze caribiche, aveva costruito un album epico che si chiamava Jumbo Caribe, l'album che, vedi, Alex Paletta dice bellissimo, perché lui
1: appunto
2: ama queste cose. Consigliatissimo da Capitol Records, l'album di Dizzy Gillespie del 64, Jumbo Caribe, con cui abbiamo iniziato il programma di oggi.
3: Oh yeah, baby. Capitol Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Ma non solo, con Alex Paletta che sta sempre in diretta alla regia,
2: yes,
1: perfetta, così abbiamo fatto bene le rime. Sara Moretti, che ci è stata prestata dal Mezzogiornale, che onore, grazie. E Anna e Jennifer, che invece sta a Milano.
2: Okay. Allora, e voi siete all'ascolto perché oggi c'è la seconda semifinale, oggi cerchiamo di recuperare quello,
1: sì,
2: che ci è andato male l'altro ieri.
1: Esatto.
2: Allora, noi abbiamo fatto e stiamo ancora finendo,
1: sì,
2: questo mega torneo che si chiama Battle of the Bands,
1: esatto,
2: la battaglia tra band epiche e storiche, band e anche solisti.
1: Sì.
2: Siamo arrivati praticamente alle semifinali. Ieri la prima semifinale è stata vinta dai Pink Floyd, che quindi sono finalisti, che
1: hanno battuto
2: Janis Joplin. L'altro ieri noi abbiamo provato a fare la finale, la semifinale Mina contro le Zeppelin, ma si è andato in bambola l'aggregatore,
1: sì,
2: dei messaggi, per cui non abbiamo potuto ricevere,
1: esatto,
2: i vostri messaggi, e la riproponiamo oggi.
1: Magari
2: quindi
1: avete avuto modo di riflettere meglio, non lo so, e scegliere quindi chi preferite, vero?
2: Esatto.
1: Ecco.
2: Diciamo che domani potrebbe esserci la finale Pink Floyd Led Zeppelin oppure Pink Floyd Mina.
1: Attenzione.
2: Attenzione.
1: Ma ripeto, attenzione, battaglione 342-342-2190. Oggi si può scegliere fra Mina o i Led Zeppelin.
2: Led Zeppelin, ok? Pronti?
1: Via. Dai. Ah, yeah. There's a lady who's sure all the glitters is gold and she's buying.
2: Se parliamo ancora sull'introduzione dell'arpeggio di Jimi Hendrix, di Jimmy Page, ci vengono a segare proprio a rigare le portiere della macchina.
1: No, non sia mai.
2: Non sia mai.

0: Ebbene, qualcuno ha detto avete sganciato le bombe,
1: sì.
0: Perché naturalmente una dopo l'altra. D'altra parte si giocano tutto per tutto, sia le Zeppelin che Mina, per cui hanno giocato l'asso importante. Stay with Heaven, le Zeppelin, stai telefonando Mina.
1: Ragazzi, sì. Tra l'altro io quando mettevo su Stay with Heaven a tutto volume, che ero bambino, eravamo bambini, regolarmente sentivo la voce della mia mamma dall'altra parte, diceva abbassa sti le Zeppelin.
0: Però diceva le Zeppelin, cioè aveva imparato il nome, nome della band.
1: Come diceva questo Robert Plant, non lo reggo più, ma conosceva proprio il nome di tutti. Le faceva una testa tanta, mamma mia.
0: Continuate a votare le Zeppelin oppure Mina, semifinale di Battle of the Bands al 342-342-2190 fino alla fine dell'ora praticamente.
1: Esatto, guarda che è impegnativa oggi. Io fossi lì a votare, veramente, cioè, saprei cosa votare, perché il mio cuore batte per gli Zeppelin, ma pure Mina, ragazzi, è tanta roba, poi questa canzone
0: e
1: qui.
0: E poi è arrivata fino qui, cioè Mina ha battuto Beatles, ha battuto un sacco di Doors, ha battuto i Doors.
1: Sì, ha battuto i Doors, ecco.
0: Vabbè.
1: Gli Animal Collective sono un gruppo musicale di Baltimora. Mai stato a Baltimora tu?
0: Di passaggio, non potrei dirti, dicono, è stata una fermata di poche ore, quindi no, non mi ricordo niente.
1: Nel 2009 usciva
0: un ristorante,
1: ecco. Nel 2009 usciva questo brano che divenne un gran successo. Loro si sono formati nel 1999, questa si chiama My Girls. Mi sa che si può ballare questa, vero? Spostiamo un po' le sedie, i mobili, le cose, anche
0: spostiamo
1: se
0: le sedie.
1: Sì, anche se c'è un caldo pazzesco.
0: Un sacco di gente che ci ascolta ballando e ce lo scrive.
1: Sì, sì.
0: Sto ballando mentre stiro.
1: Meno
0: ballando
1: male. Mentre... È un'attività che fa tanto bene. Ah, ma certo, l'ho messa perché poi è in estrema connessione col pezzo che viene dopo di Frankie Knuckles.
0: E quindi si balla.
1: Sono tutti e due piri piri piri piri.

0: nonostante non abbia i beat così sostenuti, è piuttosto lenta, no? Però è stato sicuramente un riempipista di dance floor internazionale. Questa canzone, che risale al 1986, faceva parte del fenomeno Chicago House. Chicago è veramente stata una città, dal punto di vista musicale, incredibilmente unica, sì, perché ha espresso il blues, poi la house. Questo era un pezzo di Jimmy Principal, che poi fu portato però al successo da Frankie Knuckles, noto DJ. E la cosa bella è che questo pezzo qui è stato inserito nella Library of Congress per la preservazione delle cose, insomma, delle registrazioni culturali importanti. È un bel riconoscimento.
1: Vorrei vedere, ragazzi, perché poi sai, Frankie Knuckles è stato un personaggio fondamentale non solo come DJ, ma proprio come diciamo inventore di un genere. Cioè, ma il fatto che l'house music si chiami house music, sappiamo che deriva
0: grazie
1: dal
0: anche
1: fatto
0: a lui, certo.
1: Sì, dal fatto che lui era il DJ di questo posto che si chiamava Warehouse,
0: esatto,
1: a Chicago, sì. E tutti dicevano lì alla house si sente questa musica qua.
0: Peccato,
1: la house music deriva da quello.
0: La prima volta unica che sono stato a Chicago non c'era più tutto quel fermento lì, però insomma mi sono beccato dei concerti di blues di gente sconosciuta che comunque era più brava di chiunque altro.
1: Cioè una roba... Poi anche se c'è Eddie Vedder di Chicago, cioè credo gli Smashing Pumpkins vengano da Chicago.
0: Smashing Pumpkins,
1: c'è sempre stato un enorme fermento in
0: Chicago.
1: Barack Obama, vogliamo ricordare,
0: ma certo, e anche Chicago.
1: In Chicago naturalmente vengono da Chicago, certo.
0: Sì.
1: Ma Barack Obama è di Chicago,
0: esatto.
1: Dire.
0: Se
1: vogliamo ogni tanto parlare dei presidenti che ci piacciono, ecco, Barack Obama.
0: Esatto. Continua la sfida fra Mina e le Zeppelin. Fino alla fine dell'ora potete scegliere fra Mina o le Zeppelin. 342-342-2190.
2: Alla voce Aretha Franklin. Alla chitarra Mark Knopfler.

0: Miles Davis. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: quanto sa di felicità.
1: C'è una parte di te che si nasconde.
2: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
1: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
2: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
1: E quando le maschere cadono.
2: Con un inedito Rocco Siffredi in un intenso film di Eleonora Puglia.
1: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
2: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ha ragione Luca, che non sei tu ma un altro Luca, che ci manda un messaggio al 342-342-2190. Dice: ma com'è che le cover di Joe Cocker sono sempre comunque migliori degli originali? Vedi anche With the Help of My Friends, che era un pezzo dei Beatles. In questo caso però era l'originale, un pezzo che avrebbe rifatto poi Joe Cocker, ma l'originale dei Traffic. E colui il quale ha scritto questo pezzo qui, che era Dave Mason, da non confondere con Nick Mason, il batterista dei Floyd, in effetti puntualizza in un'intervista: feeling alright, cioè ti senti bene, però ha un punto interrogativo alla fine, per cui è una domanda. Cioè, stai bene?
1: Stai bene o no? Are you feeling alright?
0: Are you feeling alright? E lui risponde: actually, I'm not feeling very good at all. Cioè, veramente non mi sento granché bene. Ecco, questo era un po' il significato. Si pensava fosse una canzone piena di ottimismo, invece era appunto una domanda a cui si dava una risposta contraria.
1: Tra l'altro, di Feeling Alright, oltre alla versione bellissima di Joe Cocker che ci ha ricordato l'ascoltatore Luca, me ne ricordo una bellissima dei Grand Funk Railroad.
0: È vero, sì,
1: una versione di Feeling Alright fantastica.
0: Sì, sì, bellissima, cioè, anche quella loro.
1: Nell'album in cui loro erano vestiti da, cioè, erano truccati da
0: cavernicoli. Sì, cioè, che mangiavano brandelli di carne con le ossa attaccate, una roba veramente
1: nella grotta.
0: Tamarrissimi, fantastici.
1: Allora, continua ad arrivare sulla

0: Nostra terra italica, Morrissey, che sì, ieri sera ha fatto un altro concerto.
1: Qui.
0: Sì, ieri sera ad Asti Musica, ad Asti, per essere precisi, ha fatto un concerto epico, pare con di nuovo con grandi classici degli Smiths, There is a Light That Never Goes Out, Every Day is Like Sunday. Asti ieri era invasa da fan che arrivavano da Piemonte, Liguria, Sicilia, ma addirittura da New York e da Manchester.
1: Ma vedi un
0: ad Asti
1: po'.
0: Per
1: Asti.
0: Vedere Morrissey, una roba fantastica. Qualcuno ha seguito anche il concerto di domenica a Cernobbio, è una delle due date italiane appunto di Morrissey.
1: E comunque tra lui e Tony Hadley veramente ormai abitano qui, cioè sono sempre qui.
0: Sì, beh, con la differenza che Tony Hadley almeno non è uno che fa saltare concerti facilmente, mentre Morrissey sì, mentre invece in Italia no, cioè in Italia viene e suona.
1: È vero.
0: Cioè gli piace stare in Italia.
1: Sì, sì, sì.
0: L'anno scorso a Ostuni, insomma, tutte queste altre cose. Bene, quest'anno ha fatto un album niente male che si chiama Make Up Is a Lie. L'album da cui ascoltiamo questa canzone che lui ha scritto ispirata alla tragedia che ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi.
1: Certo.
0: Sì, l'incendio del 15 aprile 2019. Infatti si chiama Notre Dame o Notre Dame, come dicono gli inglesi. Morrissey, novità su Capitol.

0: appesantito, ma sempre con i gladioli fiori. Mi chiedo, certo, a questo punto, visto che sta là Dusty, perché ho scoperto qualche tempo fa una cosa curiosa e buffa, se abbia, si sia rifornito dei fiori che tiene regolarmente addosso da un fioraio di Asti che si chiama Paolo Damasio, ti giuro.
1: Ah, cioè, come te, Paolo,
0: più omonimo.
1: Nome e cognome, cioè, sì, tu sei omonimo esatto di un fioraio,
0: sì,
1: di Asti.
0: Infatti voglio andare a Asti a comprare dei fiori e dargli la carta di credito. Chi è?
1: È bellissimo.
0: Hai capito?
1: Ma è una... Tra l'altro abbiamo detto prima, a proposito della pronuncia, Morrissey pronuncia correttamente Notre Dame alla francese.
0: Beh, sì, sì.
1: Perché prima mi ricordavo di questa pronuncia storpiata all'inglese Notre Dame? Perché quando ero giovane, a un certo punto mio fratello frequentò per qualche motivo una università, una scuola, eccetera, in America, che si chiamava Notre Dame.
0: Ma forse sono gli americani che lo pronunciano così.
1: Però gli americani dicevano Notre Dame.
0: Ma sì, ma figurati, gli inglesi si diranno sicuramente Notre Dame, dai. Beh, sì, sono, sì, così, certo, vicini.
1: Allora Paolo, nostro ascoltatore, ci fa notare che questa sera a Pompei c'è un bellissimo concerto che si chiama We Want Miles, un concerto dedicato a Miles Davis con capo banda Marcus Miller, e poi ci sono Bill Evans, Mike Stern, Mino Cinelu e grandissimi jazzisti questa sera a Pompei. Poi vedo qua che suonano anche il 30 luglio a Bari per il Locus Festival, che è un festival che noi stiamo promuovendo con,
0: certo,
1: con Radio Capital. Se vi piace il jazz, eccetera, insomma, andate a vedere We Want Miles con Marcus Miller e altri eccellenti jazzisti.
0: E a proposito di date, per il momento è annunciata una unica data, sabato 17 ottobre ad Avenir, all'Unipol Forum di Assago a Milano, per gli antichissimi ma sempre efficaci Deep Purple. Oddio, Ian Gillan con la voce sta un po' così così, però loro presenteranno chiaramente i classici dei classici più brani dal loro 24esimo album, che è uscito il 3 luglio e che si intitola Splat. Noi però torniamo indietro nel 71, quando uscì Fireball. Io ero sempre stato convinto che Fireball significasse palla di fuoco, in effetti così è, ma in realtà è la traduzione di bolide, quindi sta per una automobile molto potente e scattante, tant'è che volevano avere un suono. Adesso lo facciamo partire proprio in primo piano, così ce lo ascoltiamo per bene. Per iniziare il pezzo stanno cercando un suono che potesse veramente dare là alla canzone, e Roger Glover, il bassista, suggerì l'accensione di un condizionatore dell'epoca, che facevano un casino pazzesco quando si accendevano. Erano chiaramente condizionatori soltanto professionali per uffici, quindi erano molto grandi e anche molto rumorosi. Così inizia questo classico dei Deep Purple che si chiama Fireball.

0: ma gran responsabilità del sound di Billy Idol, che abbiamo appena ascoltato con Rebel Yell, e il suo chitarrista Steve Stevens. Tra l'altro la genesi di questa canzone è pazzesca, perché l'idea di intitolarla Rebel Yell arriva dal fatto che Billy Idol stava in un locale dove c'erano anche Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood dei Rolling Stones, che stavano bevendo, tracannando un bourbon whisky chiamato Rebel Yell. Quindi lui si è preso ispirazione da quella cosa lì, ha intitolato la canzone Rebel Yell.
1: Nel frattempo diverse scusami.
0: Sì, una specifica che molti di voi mi hanno detto che è bolide e anche un piccolo meteorite.
1: E a quindi proposito... il meteorite, quando entra nell'atmosfera, prende fuoco, da cui l'effetto fireball.
0: Esatto.
1: Parla di fuoco, quindi
0: grazie.
1: Tutto torna. Perché
0: sì,
1: parla
0: sì.
1: di fuoco? Perché bolide vuol dire meteorite. Grazie mille a tutti che ce l'hanno.
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: ce l'hanno...
0: Sì.
1: Suggerito. Allora, ragazzi, è il momento di dire chi ha vinto, e quindi niente, domani ci sarà la finale delle finali. Di poco, ma hanno prevalso i Led Zeppelin. Cioè Mina si è difesa molto bene. Ma quindi la finale Led Zeppelin Pink Floyd in qualche modo stava un po' scolpita nella pietra, no? Cioè,
0: sì.
1: Doveva essere così.
0: Bambo, guarda, a questo punto sono curiosissimo di vedere come andrà.
1: Domani tutti all'ascolto, perché vediamo, adesso cambiamo la scaletta, facciamo in modo che ci siano appunto un pezzo forte di Led Zeppelin e un pezzo forte di Pink Floyd in apertura. Perché domani finale di Battle of the Bands. Intanto le news, giusto?
0: Sì, esatto, sì, a dopo. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre, il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
6: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
7: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
6: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
8: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. La procura chiede di usare le chat tra Delmastro e Caroccia, la maggioranza dice no, la giunta per le autorizzazioni a procedere ha negato l'autorizzazione al sequestro. L'ex sottosegretario alla giustizia, deputato di Fratelli d'Italia, aveva un ristorante, la Bisteccheria d'Italia, con la figlia di Mauro Caroccia, quest'ultimo prestanome del clan senese, in carcere per mafia. Protesta delle opposizioni in aula al Senato, i 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il leader del movimento, Giuseppe Conte.
9: E loro quei blaterano di legalità, di trasparenza. Cosa temono? Cosa hanno da nascondere? È possibile che arrivano sino al punto di ostacolare le indagini della procura quando c'è di mezzo un clan mafioso? Ci facciano almeno una cortesia, la smettano di parlare di legalità, di trasparenza, la smettano di dire che la loro azione politica si ispira alle idee e al pensiero di Borsellino.
8: Tragedia a Monterotondo, vicino a Roma. Un bambino di 5 anni è morto dopo un malore mentre era nella piscina comunale. Era con altri 15 bambini, tutti in un centro estivo. Restano in carcere i 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci. Il tribunale del riesame ha confermato le misure cautelari e anche l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report. Le pensioni delle donne sono di un terzo più basse di quelle degli uomini, secondo l'osservatorio dell'INPS nel primo

0: primo semestre del 2026 l'importo medio è stato di 1.048 euro per le donne e di 1.506 euro per gli uomini. Il divario al 30% è cresciuto rispetto al 2025, quando era poco superiore al 26%. Le nuove pensioni degli uomini sono aumentate di 90 euro, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme. Prossima edizione di Capital News alle 16.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Certo che Mick Ronson ce l'aveva, il manico della chitarra. Questa era Moonage Daydream dell'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars nel 1972, David Bowie. E tra l'altro devo dire, ma lo dico proprio solo per i più fanatici completisti di David Bowie, è già uscito tipo un pezzo che sinceramente comunque diciamo che esce il 18 settembre una raccolta che si chiama David Bowie The Shel Talmy Recordings. Perché si chiama così? Perché sono 10 brani che degli esordi che lui aveva fatto con un produttore che si chiamava Shel Talmy, che era uno che aveva lavorato con i Kings, con i U, eccetera.
1: Famosissimo.
0: Tra l'altro nel disco compaiono anche contributi di artisti come Nicky Hopkins, come guarda caso Jimmy Page, che ormai era il tronista di tutti. Il disco è anticipato da un pezzo che si trova già sulle piattaforme, si chiama I Want Your Love. Devo dire, l'ho ascoltato, non sembra neanche David Bowie, è proprio un Bowie degli inizi molto acerbo, no? Quindi comunque per i completisti
1: era più un cantastoria agli inizi,
0: ma poi era proprio molto giovane, si capisce dalla sua voce.
1: Comunque quando faceva questo pezzo dal vivo negli ultimi tempi, esagerava la pronuncia, che io adoro in quel caso lì, e diceva Moonage Daydream proprio con la A piena, proprio inglesissimo. Mamma.
0: Allora, ci ricordano molti ascoltatori che oggi è l'anniversario della morte di Ozzy Osbourne. Moriva un anno fa, lo ricordiamo sempre con grande tenerezza e piacere, e che questa sera, ce lo dice Angelo, su Rai 5, il canale preferito di Mixo, alle 23:46, che strano orario, va in onda un documentario che si chiama God Bless Ozzy Osbourne. Un documentario su Ozzy
1: a mezzanotte meno un quarto. Ma che cavolo di orario?
0: Ha proprio mandato Angelo ha mandato lo screenshot della programmazione dalle 23:46 all'1:18. Poi si sa che è quella roba lì.
1: Comunque, sono recuperabili poi su Rai Play, mi risulta. Comunque, complimenti sempre a Rai 5, anche se gli orari insomma sono quelli che sono. A proposito di gente che sta in giro e fa delle cose, che ha fatto nel passato delle cose meravigliose, Beastie Boys di fatto non esistono più. Mike D, che era uno appunto dei Beastie Boys, ha aggiunto delle date del suo tour Nord America, ma anche Europa, con la sua band che si chiama Mike D 5D. Non so come mai. Per promuovere il prossimo album solista, che si intitolerà Thank You. Grazie, un bel titolo.
0: Mike D 5D, sembra di nuovo D.
1: Sì.
0: Ah, ok.
1: Non so perché. Comunque abbiamo recuperato una canzone dei Beastie Boys che, a proposito, falla ripartire dall'inizio, perché è importante sapere che questo pezzo, che si chiama She's Crafty, lei è astuta, dal loro leggendario primo disco, campionavano il riff di Jimmy Page, sempre lui degli Zeppelin, dalla canzone The Ocean degli Zeppelin. È proprio quello lì, vai.

0: Una band eccezionale per una voce unica, quella di Paul Rogers, che poi ha fatto anche la sua avventura con Brian May in quella riedizione dei Queen un po' discussa e discutibile. Però ragazzi, questo quando apre bocca veramente non ce n'è per nessuno, una voce blues pazzesca. Questa era Be My Friend, un pezzo del 1970 dei Free. Pensa che il nome Free fu inventato e dato a questa band da Alexis Corner, che era insieme a Cyril Davis e pochi altri, John Mayall eccetera, uno di quelli che portò il blues degli afroamericani agli inglesi, per cui nacquero band tipo i Cream, i Led Zeppelin e appunto i Free.
1: Tanti altri. La famosa scuola del British Blues.
0: Assolutamente.
1: Le due scuole, Alexis Corner da una parte e John Mayall dall'altra. Allora, prima abbiamo parlato della città di Chicago e delle sue pop star, insomma, e abbiamo citato gli Smashing Pumpkins. Allora, esce il 14 agosto in digitale e il 16 ottobre in vinile un album tributo agli Smashing Pumpkins che si chiama Sending Hearts to All My Dearies, A Tribute to the Smashing Pumpkins. Titolo scelto e approvato personalmente da Billy Corgan.
0: Cioè vuol dire che hanno colpito pesantemente, perché hanno lasciato un segno notevole, sì.
1: E ci sono 15 tracce che omaggiano la storica band di Billy Corgan da parte di molti artisti che si sono trovati alle prese con il repertorio degli Smashing Pumpkins. Ripeto, esce a metà agosto in digitale, in metà ottobre in vinile, ma adesso noi abbiamo già una canzone che anticipa quell'album e che ci fa capire di che pasta si tratta. Il brano è degli Smashing Pumpkins, si chiama Hammer, nella versione dei Tame Impala. Sentite che roba, novità su Radio 3.

0: parole, Take Me Out.
1: Sì, la canzone che ha fatto conoscere i Franz Ferdinand, diciamo il loro primo e forse maggiore successo in assoluto, sì. Insomma, della storia. Sì. 2004 dal loro album di esordio, i Franz Ferdinand, che saranno domani sera a Napoli. Ieri già ne abbiamo parlato di questo festival che si chiama Noisy Naples Fest, 23-24 luglio. Gli headliner di dopodomani saranno i Kasabian, che abbiamo fatto sentire ieri.
0: Sì.
1: Gli headliner di domani, cioè la serata inaugurale, saranno proprio i Franz Ferdinand. Che per il momento è l'unica loro data, ma hanno già annunciato un'altra data unica, diciamo, nel senso che alla fine di agosto i Franz Ferdinand saranno di nuovo qua al AMA Music Festival, un festival molto interessante a Romano Dezzelino, provincia di Vicenza, con un sacco di altri artisti importanti. Questi festival che ci sono un po',
0: sono un sacco,
1: diciamo,
0: veramente
1: nei luoghi anche periferici, però dove, con delle belle bombette di headliner, sì, come i Franz Ferdinand.
0: Se c'è ancora un bambino che alberga dentro di voi, tra non molto ascolteremo una canzone che è dolcissima e ci commuoverà tutti quanti.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione.

0: meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
8: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
9: Hai caricato le valigie?
10: No.
9: Hai fatto il pieno?
10: No.
9: Perfetto! Partiamo!
11: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
9: Hai prenotato?
10: No.
12: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
13: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
12: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
13: Una produzione One Podcast.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma che bel film, tra l'altro. Pensa che la colonna sonora del film Mary Poppins, che se ben guardiamo è veramente una delle cose più psichedeliche che abbia mai visto, questa governante che vola, poi va a finire nei cartoni animati, veramente una roba allucinante.
1: Lo spazzacamino, tutti questi personaggi.
0: La colonna sonora del film, compresa questa canzone, veramente questa che vedeva la vecchina che vendeva il mangime per dar da mangiare ai piccioni alla cattedrale di St. Paul di Londra, nel 1965 fu la colonna, il disco più venduto di quell'anno, battendo Elvis Presley, i Beatles e pure i Rolling Stones.
1: Un sacco di messaggi gente che si ricorda di aver visto da bambino.
0: Si toccano le corde emozionali qua con queste canzoni.
1: Che poi, tra l'altro, scusa, io mi ricordo di essere andato al cinema più volte per vederlo.
0: Ma cioè, certo.
1: Mary Poppins era uno di quei dei film, non è che si potesse vedere in televisione, quindi uno andava e tornava al cinema.
0: Sì. Di quell'epoca lì della Disney, non so, qual è il film che hai visto di più in assoluto dei lungometraggi, cartoni che...
1: Mi viene in mente Biancaneve. Cioè, come classica cosa, no?
0: Sì, Biancaneve. Tutti gli anni lo riproponevano al cinema, perché figurati, c'era un canale televisivo solo, e quindi tutti gli anni andiamo a vedere Biancaneve, la bella addormentata, Cenerentola.
1: Subito dopo è arrivato il momento Sergio Leone e Clint Eastwood, per cui diciamo per un pugno di dollari probabilmente l'avrò visto 6 volte al cinema. Esatto. Non so, una cosa
0: comunque
1: del genere.
0: Julie Andrews è ancora viva e vegeta, 90 anni, ha scritto un nuovo libro di fiabe, una roba del genere, insieme alla figlia, a 90 anni, e dama chiaramente dell'impero britannico, se ci mancherebbe. Non può più cantare perché anni fa ha subito un'operazione alle corde vocali, però scrive, appunto, la sua nuova passione è quella della scrittura.
1: Ok, allora invece arrivando a delle cose che uscirà il 28 agosto, Timeless, il nuovo album postumo di Prince, annunciato da The Prince Estate, cioè la fondazione che gestisce tutto il lascito artistico, le canzoni scritte da Prince, eccetera. È un progetto che raccoglie 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal suo immenso archivio, dalle prime sessioni registrate a Minneapolis nel 77 fino a una delle sue ultime esibizioni dal vivo nel 2016. Quindi insomma ci sono un bel po' di cose in questo album, in questa canzone in particolare, una canzone che neanche scrisse lui, ma la scrissero degli altri autori nel 1995. L'ascoltiamo così per avere un'idea di quello che potrebbe esserci nell'album postumo di Prince. Il brano si chiama Stones.

0: La canzone di Daryl Hall e John Oates che abbiamo ascoltato, Say It Isn't So, dal 1983, l'abbiamo messa perché stava bene in battuta con quella di Prince. La quale, quella di Prince, devo dire che al secondo o terzo ascolto, la seconda
1: sì, migliore.
0: Vero che migliora, ma sì, sai che siamo d'accordo in questa cosa. E devo dire che, per esempio, un ascoltatore che si chiama Fabio dice: più bella questa di Prince postumo che l'ultima degli U2 in attività.
1: In effetti.
0: Comunque sì, diciamo che sta migliorando. Cioè, incredibile, Prince ha delle frecce al suo arco anche 10 anni dopo la morte.
1: Ma leggevo dei commenti, un articolo prima, non mi ricordo dove, che praticamente nei suoi archivi ci sono talmente tante idee musicali, canzoni, abbozzi, demo, eccetera eccetera, che potrebbero pubblicare tipo 100 dischi.
0: Ma si sa che Prince
1: era
0: fosse
1: super prolifico,
0: uno
1: sì.
0: Ma infatti devo dire, non vorrei essere nei panni dell'archivista, cioè di quello che deve, cioè come gli archivi di Frank Zappa che non finiscono dei Grateful Dead.
1: Quelli di Zappa se li sono curati la famiglia stessa, specialmente Dweezil Zappa, sì.
0: Però capito, cioè mettiti lì quella canzone registrata, i musicisti erano quelli, vai a recuperare i musicisti per dargli i diritti, cioè,
1: è un lavorone. Se dovessi dare la classifica dei, diciamo, 20, ecco, gruppi che mi piacciono di più e che stimo di più da sempre, metto sicuramente i Massive Attack. Ragazzi, sono veramente colpi al cuore le canzoni dei Massive Attack, ti colpiscono veramente nell'intimo. Questo è un esempio, Live With Me, Massive Attack.

0: c'è questo Keep on Feeling,
1: oh, è bellissimo questo pezzo,
0: ma è meraviglioso, guarda. Stefano dice bravissimi Hot Chip, Stefano dice sottovalutati e poco suonati ma bravissimi, e noi invece li mettiamo perché ci piacciono.
2: Sì, sì. Era... Carolina dice ascolto gli Hot Chip e mi ritrovo catapultata nel 2015 in una delle mie prime serate parigine, ignara che non sarei più tornata in Italia, vedi?
0: Ah, vedi? Anche gli Hot Chip. Non ti è andata male, Parigi è Parigi.
2: Noi ci sentiamo domani, ragazzi, alle 14 per la prima parte di Capital Records. Grazie ad Alex, grazie a Sara, ad Anna e a Jennifer.
0: Ma domani c'è lo scontro degli scontri totale.
2: Domani c'è la finale delle finali. Cioè, proprio preparatevi.
0: Pink Floyd contro i Led Zeppelin.
2: Ma non si è mai visto una cosa del genere. Proprio, perché lì è proprio cambia la storia di Radio Capital.
0: Aiuto.
2: Adesso le news, poi Marco Biondi. A domani, ragazzi. Ciao,
0: ciao.
3: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Devi arredare il tuo giardino?
11: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Torni sempre al tuo paese.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
11: Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
6: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Apriamo con la cronaca, incidente mortale sul lavoro, un operaio è precipitato da un capannone industriale ed è morto in provincia di Lecce. L'uomo aveva 58 anni e operava nella sicurezza stradale, è precipitato da circa 7 metri. È morta la donna di 55 anni investita maggio scorso a Modena. Monica Esposito era stata colpita dall'auto guidata da El Kudri. Si era scagliato sulla folla in una strada in centro, ferendo 8 persone. A Bologna un uomo è stato denunciato per aver sparato a dei rapinatori che tentavano un furto all'interno di un'azienda. Simone Di Gregorio.
7: Il 63enne lavorava in nero come custode di una ditta. Era in possesso di un porto d'armi scaduto nel 2014. Secondo il suo racconto, era l'alba quando ha visto un uomo alla guida di un muletto trasportare delle bobine di rame verso due furgoni. Ad aiutarlo due complici. Quando l'uomo sul muletto si è accorto di essere stato scoperto, ha diretto il mezzo verso il 63enne, che a quel punto gli ha scaricato l'intero tamburo della pistola contro, ma senza colpirlo. Le pallottole hanno crivellato una parete dell'azienda. I ladri a quel punto sono fuggiti a bordo di un'auto, lasciando i furgoni alla refurtiva sul posto. A casa dell'uomo i militari hanno sequestrato il revolver e altri

0: 5 armi, 2 fucili e 3 pistole regolarmente denunciate e custodite.
1: Minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti: ogni volta che Teheran spara a Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica, avverte il presidente Trump sui social. La minaccia dopo che l'Iran aveva intimato che gli attacchi ai siti nucleari faranno espandere la guerra nella regione. Intanto salgono ancora il prezzo del petrolio e del gas. Il Brent tocca i $95 al barile, ai massimi da 6 settimane. Il gas vola sopra i €60 al megawattora. Dal 2 agosto diventa operativo il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Nasce il diritto di sapere in modo esplicito se a scriverci, parlarci o mostrarci qualcosa è una persona o un sistema automatico. Intanto sempre più lavoratori temono di perdere il lavoro anche per colpa dell'intelligenza artificiale. Andrea Lucatello.
2: 8 lavoratori italiani su 10 temono che il loro posto possa sparire, eppure la disoccupazione resta su livelli contenuti. È il paradosso fotografato dal rapporto People at Work 2026 di ADP Research. Solo il 20% degli occupati in Italia si sente davvero al sicuro, una percentuale inferiore alla media europea e a quella di paesi come Francia, Germania e Spagna. A pesare sono soprattutto l'intelligenza artificiale e la trasformazione del mercato del lavoro. Il timore non è perdere il posto oggi, ma che il proprio ruolo diventi inutile domani. Per gli esperti la risposta passa da una comunicazione più trasparente e soprattutto dalla formazione continua. Aggiornare le competenze sarà la chiave del futuro.
1: Carlo Comporti alla guida dell'ESMA, l'autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Il via libera del Consiglio dell'Unione Europea. La nomina sarà definitiva però dopo la conferma del Parlamento Europeo. Alle 17, prossimo appuntamento con Capital News.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore serali e notturne di nuovo tempo asciutto su quasi tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei fenomeni anche sulle zone interne montuose del centro-sud. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni settentrionali, specie al nord-est, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sulle aree montuose. Tutto sole altrove. In giornata isolati rovesci quasi esclusivamente sulle Alpi orientali, nonché lungo la dorsale adriatica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua

e indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Hey you, Pink Floyd dal vivo, da un album chiamato Pulse, per aprire questa seconda parte di Capitol Record. Ciao amici, sono Marco Biondi, ben ritrovati, buon pomeriggio a voi, buon caldo pomeriggio o fresco pomeriggio a seconda di dove abitate. In alcune zone si è un po' rinfrescato, in altre il caldo è ancora assillante, vero Tommy? Com'è a Roma la situazione? Calda, calda, calda, bollente. Un saluto agli amici di Roma che sono all'ascolto. Tommy in regia da Roma. Agnese, com'è dalle tue parti? Più fresco? No, quasi, niente. Agnese in redazione da Milano, ciao Agnese. Allora, Pink Floyd in apertura per il nostro live per questo mese di luglio, e anche perché insomma è un periodo di anniversari importanti. Abbiamo parlato settimana scorsa dell'anniversario del concerto a Venezia dei Pink Floyd, ne abbiamo parlato abbondantemente.

Tra l'altro girano voci che potrebbe esserci un'adesione cinematografica in arrivo di Pink Floyd a Venezia, di quel concerto. Peraltro il video di tutto il concerto è stato messo su YouTube in maniera ufficiale ormai da qualche settimana, quindi se andate sul canale YouTube dei Pink Floyd trovate il video ufficiale di quel concerto se volete rivedere Venezia. Ma soprattutto ieri, lo dico oggi, ma ieri era l'anniversario del concerto di Roger Waters, il concerto di The Wall che si tenne a Berlino nel 1990, quindi AU ha un'importanza e un significato molto molto particolare. Suoniamo spesso l'album Pulse, è vero, fa notare qualcuno, perché l'album Pulse penso sia uno degli album live più belli in assoluto. Ce ne sono tanti di album live che hanno fatto la storia della discografia della musica, però Pulse è sicuramente uno di questi. Parere personale, ma il parere mio non conta niente, conta il vostro di parere, amici cari. E quindi buttiamoci sugli album live, che sono una cosa che insomma sembrava dimenticata, ma ultimamente ne stanno uscendo sempre di più, anche in Italia, fra l'altro non solo all'estero. Vogliamo eleggere l'album live più bello di chi ascolta Capitol Records? Così, per giocare, insomma, è anche un modo per ricordare tanti album live che a volte abbiamo dimenticato. E allora, 342-342-2190, la domanda è molto facile oggi, amici. Qual è l'album live? Un titolo solo, però come sempre, se non è facile, un titolo solo. Qual è il vostro album live preferito in assoluto nella vostra vita? Ok? 342-342-2190, dai, intanto io vi porto con la doppietta di oggi nell'anno 1986.

0: fai, in qualsiasi modo la fai, resta bella, se la fai bene, chiaramente, se non la distruggi, no? Darling This Way, questa era la versione dei Communards, 1986, prima c'erano invece i Kiss in the Pink con One Step, sempre di quell'anno, era la nostra doppietta oggi, dedicata appunto all'anno 1986. In realtà stiamo parlando per oggi di album dal vivo, quali sono i vostri preferiti? E amici, aggiungete anche il perché amate quell'album dal vivo in modo particolare, perché è vero, scegliere un album dal vivo non è semplice, ma non è neanche così difficile, magari perché ci sei affezionato, perché ti piace in modo particolare, ma ditemi anche il perché vi piace proprio quell'album lì. Sono tante le citazioni belle, beh, si va dal classico che segnala Frank da Alassio, Frampton Comes Alive, uno dei più venduti all'epoca, il doppio album di Peter Frampton, e poi segnalazioni di Alessandro da Torino per Bob Marley and the Wailers, Boston 1978, originale questa citazione, tante citazioni per Fabrizio De André, PFM in concerto del 79, Nick da Pisa, indimenticabile Live After Death degli Iron Maiden, Francesco segnala Secret World Live di Peter Gabriel, ma io, sapete, voglio sentire la vostra voce, ditelo voi con le vostre parole. Mirko, comincia tu, dai.
1: Ciao Marco, allora, non è la mia band preferita, però Made in Japan dei Deep Purple è qualcosa di sovraumano. E secondo me tutte le volte che li ascolto dico gli altri sono belli, belli, belli, ma questo vi è riuscito proprio bene, ma bene, bene, bene. Sì. Ciao Mirko da Meda.
0: È uscito anche un cofanetto in vinile bellissimo, fra l'altro, con tutte le registrazioni di quei giorni in Giappone dei Deep Purple, quindi non solo con l'album originale. Pompeo, tocca a te, vai.
2: Ciao Marco, per me uno dei tanti album live belli, ma per me uno dei più belli in assoluto, è Live Bullet di Bob Seger. Ciao da Pompeo di Busto Arsizio.
0: Bravo Pompeo, originale, ci dimentichiamo sempre, quello è un grande album live di Bob Seger, hai ragione. Sentiamo Fabio.
3: Ciao Marco, sono Fabio da Roma. Senz'altro Four Way Street di Crosby, Stills, Nash & Young. Ciao.
0: Ci sono cresciuto con quel disco, mamma mia che meraviglia. Massimiliano, vai.
4: Ciao, sono Massimiliano da Milano. Volevo votare come album dal vivo della vita Bursting Out dei Jethro Tull, perché quando ero bambino è stato quello che ha creato in me il germe della passione della musica e mi ha portato poi negli anni a sviluppare il desiderio di suonare uno strumento musicale. Bursting Out Jethro Tull, tutta la vita. Grazie, ciao.
0: Massimiliano, la domanda mi lascia spontanea: e che strumento musicale ti ha portato a suonare? Il flauto? Come Ian Anderson forse? O altro? Siamo curiosi, lo sai che siamo curiosi. 342-342-2190 per i vostri messaggi. Qual è l'album dal vivo della vostra vita e perché è l'album dal vivo della vostra vita? Adesso io vi porto nel mondo invece di una ragazza italiana, un'artista italiana che mi piace tantissimo, si chiama Anna Castiglia, c'è un album nuovo che uscirà il 25 di settembre, ma intanto da ascoltare c'è il nuovo singolo, è questo, si chiama Miro, novità su Capital, Anna Castiglia.
5: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te, in un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

ti faccio sempre presente che ho un po' paura di te.

0: notizia è ufficiale di queste ultime ore. L'organizzazione che stila le classifiche ufficiali di vendita in Gran Bretagna ha stilato la classifica degli album più venduti in Gran Bretagna, diciamo, di tutti i tempi, cioè di sempre, da quando c'è la rilevazione degli album praticamente. E l'album di inediti più venduto in assoluto nella storia della musica britannica è What's the Story, Morning Glory degli Oasis. In realtà è al terzo posto, perché i primi due posti sono occupati al numero uno dal Greatest Hits dei Queen e al numero due da Gold, Greatest Hits degli ABBA, che però sono due raccolte di successi. Quindi la posizione numero tre degli Oasis, What's the Story, Morning Glory, in realtà è l'album di inediti più venduto in assoluto nella storia della musica in Gran Bretagna. Pazzesco questo dato, è pazzesco. Al quarto posto c'è 21 di Adele, al quinto c'è Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles, al sesto c'è Rumors dei Fleetwood Mac, al settimo c'è Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, all'ottavo c'è Thriller di Michael Jackson, al nono c'è Legend di Bob Marley and the Wailers, al decimo c'è Brothers in Arms dei Dire Straits. Questi sono i più venduti in Inghilterra di sempre. Beh, complimenti agli Oasis, tanto per cambiare, ancora una volta complimenti agli Oasis. Tra poco, oltre a leggere altri vostri messaggi su qual è l'album live vostro preferito in assoluto, album live, andremo a vedere un po' quali sono anche gli album live più venduti nel mondo, nella storia della musica. Tra poco.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Il meglio della musica sweet soul, easy listening e naturalmente Yacht Rock. Tutte le

0: Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
4: Torni sempre al tuo paese.
5: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
6: Wow.
5: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
7: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano.
9: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
8: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e invece.
9: Ce ne siamo sbarazzati!
8: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione.

caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Croni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Robert Palmer con la sua versione di Every Kind of People, trovata su Radio Capital. 16:40 minuti in questo momento, sono Marco Biondi, siamo in diretta su Radio Capital con Capital Records. C'è Tommy in regia da Roma, c'è Agnese in redazione da Milano. Stiamo leggendo i vostri bei messaggi, ascoltando i vostri vocali su quello che è il vostro album live preferito. Tra poco diamo ancora voce a voi, però come dicevo prima, vediamo un attimo anche quali sono i live più venduti nella storia della musica, perché è curioso questo dato. Pensate che il live, il disco dal vivo più venduto di tutti i tempi in assoluto, e ne ha venduti 26 milioni di copie, non è Made in Japan, non è Pulse dei Pink Floyd, non è Seconds Out, non è dei Genesis, non è Paris dei Supertramp, non è quello che vi piace di più, ma è un dato che mi ha stupito, ma in realtà mi ricordavo poi di averlo già letto. 26 milioni di copie per questo album che è l'Unplugged di Eric Clapton. Questo è l'album più venduto in assoluto dal vivo nel mondo di tutti i tempi. Se escludiamo gli album unplugged, invece, e andiamo allora sugli album elettrici con band, eccetera, il più venduto resta ancora Frampton Comes Alive di Peter Frampton, che è andato sui 16-17 milioni di copie e fu un fenomeno. Verso la fine degli anni 70 fu veramente un caso, perché un album doppio dal vivo che rimase così tante settimane al numero uno, tanti mesi, anzi, in America fu veramente un caso. Quindi resta ancora l'album elettrico, diciamo, con band più venduto. Invece diamo voce a voi un attimo. Rita, qual è il tuo album live preferito? Raccontami, dai.
1: Ciao Marco, sono Rita di Parma e il mio album live preferito è Running on Empty di Jackson Browne. Grandissimo autore, grandissimo tutto. Non è solo il mio album live preferito, ma è proprio il mio album preferito da sempre. Ciao ciao.
0: In assoluto, beh, bella scelta Rita, assolutamente. Patrizio, dimmi tu.
2: Ciao Marco. Direi come disco dal vivo Eagles Live 1980. Per un gruppo è una band che fa del live la sua ragione di vita. Direi un disco

0: stupendo, indimenticabile, che ho comprato in America per un mio viaggio e che porto sempre nel cuore. Ciao, Patrizio da Bologna.
1: Ciao, grazie Patrizio. Beh, quel disco degli Eagles, fra l'altro, ha la tripla copertina che, se voi la aprite, all'interno ha un'immagine di tutta la gente che c'era ai loro concerti. È impressionante, è veramente impressionante, un botto di gente assoluto. Altro messaggio lo leggo io, album dal vivo della vita, questo è Luca. Beethoven Was Deaf, live di Morris del 1992 a Parigi, tutti pezzi potentissimi, ascoltato per 10 anni di fila perché ha potere taumaturgico. Vabbè, allora, tante segnalazioni anche per album dal vivo dei Depeche Mode, ma lì non ce n'è uno, ce ne sono tanti, pescate dove pescate, i Depeche Mode dal vivo sono tantissima roba.

Mare, mare, e che voglia di mare, mare, eh? Questo era il mare d'inverno invece di Loredana Bertè su Radio Capital. Stavo realizzando una cosa: in realtà tutti i vostri messaggi hanno segnalato un 95% di album dal vivo internazionali, poche citazioni italiane, eh? Fronte del palco di Vasco l'avete citato in tanti, sì, più citato PFM e Fabrizio De André, già il terzo citato da voi dal vivo mi sfugge, vabbè, comunque piccola considerazione, insomma, va bene amici, adesso invece siamo in area di domandone. Quando arriva quest'ora sapete che fra poco arriva il domandone di oggi riguarda una canzone di un gruppo australiano molto amato. Il gruppo australiano è quello degli In Excess e la canzone è questa.

0: Gli In Excess di Michael Hutchence con Suicide Blonde oggi su Radio Capital. Amici, allora siamo al domandone. Il domandone di oggi riguarda proprio questa canzone degli In Excess, appunto Suicide Blonde, cioè una bionda da suicidio. Com'è che Michael Hutchence ha trovato questa frase? Da chi è stato ispirato? Se è stato ispirato da qualcuno, è stato ispirato da qualcuna, da una grande star, perché Michael Hutchence sentì una grande star che stava registrando il suo nuovo film e un giorno le disse: oggi mi hanno detto che devo diventare una bionda da suicidio. Chi disse questa frase a Michael Hutchence? Lui ne restò colpito e ci fece una canzone. Risposta A: era Madonna che disse questa frase. Risposta B: era Kylie Minogue che disse questa frase. Oppure risposta C: era Elena Christensen. Voglio un vocale da parte vostra con la vostra risposta esatta al 342 342 2190. Ora arrivano le news.
1: Fai colazione. When I wake up in the morning, love. Con loro hai una visione diversa delle cose.
2: Questa è una trasmissione intervallata da musica splendida. Quella
3: no,
2: del
3: no,
2: nostro
3: no, ma noi siamo l'intervallo, esatto, tra la musica capito. Splendida.
2: Questo voglio dire.
3: Ma la musica
2: noi.
3: Splendida è la base e noi, certo, ogni tanto roviniamo tutto con le nostre
2: scusate,
3: parole.
2: Scusateci.
3: Scusateci, è giusto chiedere scusa.
2: Chiediamo
4: scusate
2: perdono.
4: Da Riccardo Andrea.
1: Sì, The Breakfast Club con Andrea Lucatello, Riccardo Quadrano e Imma Baccelliere. Dal lunedì al venerdì alle 7. Radio Capital, solo bella musica.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Le notizie delle 17. Buon pomeriggio da Antonio Cristiano. I primi soccorsi su Abderrahim Fakir sono stati immediati, era ancora vivo, lo fanno sapere fonti vicine alla Croce Rossa che riportano la versione dei volontari che erano insieme a due agenti di polizia sul posto a Bologna quando il 43enne è morto. Le condizioni sono apparse subito disperate, dopo il massaggio cardiaco si è provato a utilizzare il defibrillatore che però non è entrato in funzione visti i parametri vitali già compromessi. Secondo la ricostruzione della procura, i due poliziotti erano arrivati da mezz'ora quando hanno bloccato Fakir per fermare mentre aggrediva un passante. Sul caso è tornato il ministro dell'interno Piantedosi.
12: Esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
11: Un operaio è morto sul lavoro in provincia di Lecce. Il 59enne stava riparando una tettoia in lamiera e PVC in una ditta di Galatone. Un pannello si è rotto facendo precipitare l'uomo per circa 7 metri. È morto sul colpo. La maggioranza scuda del Mastro, la giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, ha detto no alla richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia e Mauro Caroccia in carcere come prestanome del clan senese. Il deputato era in società con Miriam, la figlia di Caroccia, indagata con il padre per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Giovedì 30 luglio la decisione definitiva dell'Aula di Montecitorio. La decisione della giunta è tecnica, del Mastro ha dato la sua disponibilità, noi non abbiamo mai nulla da nascondere, ha commentato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia. La ripresa della guerra in Iran porta in alto i prezzi di gas e petrolio. Ad Amsterdam il gas tocca i 62 euro al megawattora, raddoppiato dal primo attacco di Stati Uniti e Israele dello scorso febbraio. Il Brent invece sfiora i 95 dollari al barile. Visti gli aumenti dei carburanti, il ministro dell'economia Giorgetti poco fa non ha escluso il ricorso alle accise mobili, quindi l'utilizzo del maggiore gettito IVA per abbassare i prezzi di benzina e gasolio. Washington e Teheran intanto continuano con attacchi e minacce reciproche. Ogni volta che l'Iran spara contro una nave nello stretto di Hormuz colpiremo un ponte o una centrale elettrica, ha detto Donald Trump. A proposito di Trump, il capo della Casa Bianca lancia il presidente della FIFA Infantino alla guida dell'ONU, Riccardo Quadrato.
13: Che tra il presidente americano e il numero uno del calcio mondiale sia amore sconfinato non ci sono più dubbi. Tra scambi di cortesie e di premi bislacchi, come quello FIFA per la pace che Infantino ha recapitato alla Casa Bianca tempo fa, ecco che adesso Donald Trump lancia una proposta che lascia senza fiato. A fine dicembre scade il mandato del portoghese Guterres come segretario generale delle Nazioni Unite e allora, pensa Trump, come non vedere su quella poltrona proprio l'amico Infantino? Uno che, secondo il presidente americano, è rispettato da tutti e ha una capacità speciale di unire le persone, tralasciando il fatto che il numero uno della FIFA ad ogni inquadramento

0: quadratura delle tribune autorità dei vari stadi del mondiale ha preso fischi trasversali dai tifosi di ogni foggia al venditore di hot dog. Eppure la proposta di Trump per il suo sodale, rilanciata dal New York Post, è serissima, anche se fa già un po' ridere.
1: Prossima edizione di Capital News alle 18.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Fly Too High, questa è Janis Ian da un album che è quello che l'ha rilanciata. Insomma, lei è una cantautrice americana che ebbe un buon successo negli anni 70, poi il successo venne a mancare un pochino verso il 78 e nel 79 pubblicò questo album con fior di musicisti dentro, perché in un brano suona Chick Corea, in un altro suona Albert Hammond, in due brani suona Clarence Clemons della E Street Band, e in questo brano in modo particolare era quello prodotto da Giorgio Moroder ed era quello destinato nato poi ai club, fu un singolo che funzionò in varie parti del mondo. Janis Ian, prodotta da Giorgio Moroder e da Flying Too High. Adesso amici, 17:08 minuti, parte l'ultima ora di Capital Records, ma prima passo indietro, dobbiamo dare una rispostone al domandone che oggi riguardava Michael Hutchence, gli In Excess e la canzone Suicide Blonde fondamentalmente. Ma avevo chiesto Suicide Blonde, questa frase, questo suicidio biondo, da chi rubò questa frase Michael Hutchence per dare un titolo alla canzone, da una frase sentita pronunciare da Madonna, da Kylie Minogue o da Elena Christensen? A volte anche buttando lì a caso ci s'azzecca. Vai Roberto.
1: Non lo so, ma direi Kylie Minogue, essendo australiana come lui. Ciao Roberto da Bergamo.
0: Eh sì, beh, uno fa uno più uno, ma oltretutto non solo era australiana come lui, ma stavano insieme all'epoca. Erano fidanzati e lei stava registrando un film, stava facendo un film, e quel giorno il produttore gli ha detto: allora Kylie, oggi devi farti bionda. E lei ha detto: oggi mi faccio biondo suicidio, una bionda da suicidio. E questa frase ha colpito Michael Hutchence, che ci ha fatto una canzone. Vedi come nascono i titoli a volte, no? Bravo Roberto da Bergamo, grazie per il tuo messaggio, grazie a voi per il domandone. Adesso invece noi ci spostiamo da un'altra parte, perché adesso arriva il gioco dei cinque elementi. Marco Biondi in diretta su Radio Capital, Tommy in regia da Roma, Agnese in redazione da Milano. Siamo pronti per sentire i vostri tentativi per indovinare l'ultimo di oggi di Capital Records. Io non dico nulla, dico solo: Tommy, facci sognare col primo elemento sonoro, dai. Eccolo qua, questo è il primo elemento sonoro. L'avete già sentito da qualche parte? Secondo me sì. Riascoltiamolo un attimo. Io direi che basta così. 342 342 2190. Cos'è? Da che canzone arriva questo elemento sonoro?
2: Hey, now just get in and close the door.

E beh, l'ultimo di oggi di Capitan Records è proprio un raggio di sole, amici, eh? Ah, è un raggio di sole, già dagli elementi sonori ti accorgi che è un raggio di sole. Devo darvi delle parole chiave anche? Ma io eviterei. Però, se posso darvi una parola chiave sull'ultimo di oggi di Capitan Records, potrei dirvi, a proposito di raggio di sole, come parola chiave Caraibi. Perché Caraibi? C'è un motivo, c'è un motivo. Però, devo dire che ci sono un po' di errori, eh? Ci sono, nonostante sembri chiaro, perché tanti di voi hanno già capito di chi stiamo parlando, di chi è la canzone, poi c'è confusione sul titolo, perché state dicendo la discografia praticamente quasi completa, ma questo ce lo occupiamo dopo. Io direi, ascoltiamo prima il secondo elemento sonoro, dai. Questo è il secondo, secondo elemento sonoro, vai. Non sto a dirvi gli errori che avete fatto per ora, sono pochi e sono dimenticabili. In qualsiasi caso siete la maggior parte di voi nella giusta direzione. Centrate bene la canzone però, perché molti di voi sono ancora fuori. 342-342-2190, stiamo giocando al gioco dei 5 elementi. Oggi, fra l'altro, è in corso in questo momento a Birmingham l'Ozzy Day. Se andate su hashtag Ozzy Day potete seguire sui social tutto ciò che succede a Birmingham per ricordare il grande Ozzy Osbourne. Intanto arriva il nuovo di Bruno Mars.

0: questa è Snow, fuori stagione completamente, però un po' di frescura magari ci vorrebbe, magari non proprio la neve, però insomma un po' di fresco ci vorrebbe. Va bene, allora amici, stiamo giocando al gioco dei cinque elementi. Quanti errori però, Tommy, sai che il secondo elemento sonoro ha spiazzato in tanti? Prima erano tutti decisi in quella direzione, quasi tutti almeno, e invece dopo il secondo elemento sonoro sono arrivati tanti tanti errori. No amici, l'ultimo di oggi di Capi del Record non è degli Alphaville. No, riascoltiamo il secondo elemento sonoro, Tommy. Non sono gli Alphaville, non è neanche Howard Jones, per quanto poi in un frammento così veloce uno può confondersi, giustamente. Non sono neanche le Go-Go's, non sono i Roxy Music, non sono i Tears for Fears, non sono i Kaja Gugu, non sono i Japan e non sono nemmeno gli Arcadia. Però diciamo che sono imparentati. Ok, sentiamo il terzo elemento sonoro, dai. Dai, cos'è? Cos'è? Ma che cos'è? Riascoltiamo ancora il terzo elemento sonoro. Ancora una volta, Tommy. Vi do due parole chiave che vi indirizzano clamorosamente. Parola chiave numero due, Inghilterra. Quindi parliamo di qualcuno che è sicuramente inglese, ma aggiungo terza parola chiave, Birmingham. E lì, e lì. Di chi sto parlando, amici? Mi fate un vocale, voi che avete già capito tutto, dicendo solo il nome di chi canta l'ultimo di oggi di Capitol Records. Dai, 342-342-2190. No, Andrea, non sono per niente i Depeche Mode.
1: Con questa crei l'atmosfera. Con lui scopri cose nuove.
2: La musica di Isaac Hayes che omaggia Ennio Morricone con la chitarra wah wah, i piatti campionati di Trial Little Tenderness di Otis Redding e i titoli di testa che invece rendono omaggio al cinema di Sergio Leone in C'era una volta l'West, con riprese aeree, con il Dolby su Manhattan e con il Detective Shaft che cammina di fianco ai cinema di downtown con l'insegna dei blockbuster.
1: Vibe con Massimo Oldani dal lunedì al venerdì dalle 20, Radio Capital, solo bella musica.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: sa di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: C'è una parte di te che si nasconde.
5: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
4: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
5: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
4: E quando le maschere cadono.
5: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
4: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
5: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
7: La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi.

0: Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte. Percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 3 Degrees di When Will I See You Again su Radio Capital, era il 1974, con l'ultimo di oggi di Capital Records. Siamo qualche anno dopo, invece siamo nel decennio dopo, vi do un'altra dritta. Però dobbiamo capire innanzitutto chi è che canta, perché non abbiamo ancora capito, non abbiamo ancora detto ufficialmente chi canta. Ci sono ancora un po' di errori, amici. In tanti, dopo l'ultimo elemento sonoro, dopo il terzo, avete detto Spandau Ballet. No, non è Spandau Ballet, non sono gli Spandau Ballet, no. Allora io direi sveliamo a questo punto, cari amici, cari amiche, chi è che canta l'ultimo di oggi di Capital Records. Tanti di voi l'hanno già capito, altri no. Oggi ce lo svela Max. Grande Max, vai.
1: Ciao Radio Capital, sono Max di Parma. Secondo me sono i Duran Duran, e penso di aver indovinato anche il titolo della canzone, ma non sarò sicuramente il solo. Ciao.
0: Ciao Max.

Grazie, sì, sono i Duran Duran, saranno loro a cantare oggi l'ultimo di Capitol Records, ma sul titolo della canzone, sai che sì, in tanti non sei il solo ad averlo indovinato sicuramente, ma sai che in tanti invece stanno andando in altre direzioni, diciamo i titoli che avete detto sbagliati.

sarà The Reflex, non sarà Girls on Film e soprattutto, perché è quello che avete citato di più fra i vostri errori, non sarà Angry Like the Wolf, ok? Questi titoli sono sbagliati, quindi concentriamoci sul titolo esatto riascoltando i primi tre elementi sonori ascoltati fino ad ora. Questo era il primo. E già il primo parlava da solo. Sentiamo il secondo. Questo era il terzo. E arriva il quarto. Il quarto pure regala, riascoltatelo. Dai, tocca a voi, fate un bel vocale adesso, amici, tocca a voi, è il vostro momento, fuori la voce, un bel vocale per annunciare voi l'ultimo di oggi di Capital Records. La formula è sempre quella, mi raccomando, voce pulita, che si capisca, abbassate il volume della radio mentre registrate, fate in modo che si capisca bene quello che dite. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, cosa state facendo, se volete, annunciate i Duran Duran e annunciate il titolo esatto della canzone a questo numero 342 342 21 90.

Noi siamo gli altri, non siamo loro, siamo gli altri. In negrita su Radio Capital, amici, siamo quasi alla fine di Capital Records. Resta un elemento sonoro da ascoltare, il quinto. Ascoltiamolo subito, eccolo qua. È l'inizio. Dai, un inizio così, non puoi sbagliarti con niente. Riascoltiamolo ancora. Ultima chiamata per fare il vostro vocale, fatelo ora per annunciare voi l'ultimo di Capital Records. 342 342 21 90.

0: Della Soul, hai ragione Fabio, hai ragione, sono d'accordo con te. E Roller Skating Jam named Saturday, trovata su Radio Capital. Siamo alla fine, amici, ancora un brano da ascoltare e ancora uno da annunciare. Oggi lo annuncia la nostra amica Giuliana. Vai,
1: ciao
0: Giuliana.
1: Radio Capital, sono Giuliana da Salerno e dopo uno scivolone ho riconosciuto questa canzone, la mitica Rio dei Duran Duran. E come dimenticarla, l'avrò ascoltata 3000 volte in un solo giorno, ovviamente. Grandi Duran Duran nel mio cuore per sempre.

0: Rio, Duran Duran, l'ultimo di oggi di Capitol Records, con un video meraviglioso registrato ai Caraibi, ecco perché la prima parola chiave, vi dicevo prima, era Caraibi, era riferito chiaramente al video. Rio dei Duran Duran, l'ultimo di oggi di Capitol Records, complimenti ad Alessandro da Taranto, è stato lui il primo a indovinare subito tutto, bam, doveva ancora finire quasi il primo elemento sonoro e già aveva scritto più veloce della luce. Grazie amici, finisce qua Capitol Records, c'era Agnese in redazione, grazie Agnese, grazie mille, c'era Tommy, regia da Roma, grazie Tommy. Ora arrivano le ultimissime news e poi a seguire TG0. Da Marco Biondi è tutto, vi riaspetto domani sempre su Radio Capita, ore 16, stessa radio, stesso programma, stessa ora, naturalmente solo qui su Radio Capita.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istante.

0: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Ufficio Case Smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sono le 18 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Chiara Iorio. Un altro incidente mortale sul lavoro, un operaio di 27 anni è morto mentre stava lavorando in una galleria lungo la statale 36 in provincia di Lecco. La vittima è stata travolta dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. È il secondo in poche ore in provincia di Lecce. È morto un operaio di 59 anni dopo essere precipitato da un capannone industriale. Respinta l'istanza di scarcerazione di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per averne ferito un terzo nel 2021. Roggero è in carcere a Bollate, vicino Milano. Per l'ufficio di sorveglianza di Torino non ci sono le circostanze di necessità e urgenza. La maggioranza dice no ai magistrati sulle chat di Andrea Del Mastro. Antonio Cristiano.
10: La procura di Roma aveva chiesto di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia e Mauro Caroccia. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no. Caroccia è in carcere, condannato come prestanome del flanzenese. Sua figlia Miriam, indagata con il padre per riciclaggio e intestazione fittizia di beni, era in società con Del Mastro nella bistecheria d'Italia. Il deputato di Fratelli d'Italia si è sempre difeso dicendo di non sapere chi fosse Mauro Caroccia e di essere uscito dalla società dopo la sua condanna in Cassazione. Eppure ha avuto quote del ristorante per un anno dopo la condanna in appello. La decisione della giunta è tecnica, Del Mastro ha dato la sua disponibilità, noi non abbiamo mai nulla da nascondere, ha commentato Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia.
9: Salgono ancora i prezzi dei carburanti per le tensioni crescenti tra Stati Uniti e Iran. La benzina in modalità self raggiunge 1,94 € al litro e il gasolio a oltre 2,10 € sulla rete stradale. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 €. E per l'aumento dei carburanti il governo valuta il meccanismo delle accise mobili. Non ci sono altre risorse per nuovi tagli, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti. Intanto, secondo un'indagine Censis Conf Cooperative, per abbassare i prezzi dell'energia gli italiani accetterebbero anche di tornare al carbone e non solo. Il presidente di Conf Cooperative, Maurizio Gardini.
11: Di fronte all'instabilità dei prezzi e alla crisi di Hormuz, fotografiamo un paese che non esclude nessuna opzione per risparmiare: rinnovabili, nucleare, persino il gas russo e il carbone. Più di una famiglia su due chiede di avere il nucleare di nuova generazione. La metà è pronta a riaprire le porte al gas di Mosca. L'ambiente resta un valore per 8 famiglie su 10, ma quando tocca il portafoglio, la metà si tira indietro.
9: Vittoria in volata per Philipsen nella 17ª tappa del Tour de France a Voiron.

0: Per il belga si tratta della 64esima vittoria in carriera, l'11esima al Tour, mentre Pogacar conserva la maglia gialla. Tra poco il TG0, alle 19 torna Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est, con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali, in discesa verso la pianura adiacente, e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque, con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo €5,650. Rata finale €9,486.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Comunque, l'avete vista la pioggia? Taradadam. Creedence Clearwater Revival, non a caso, benvenuti al TG0. Di pioggia e non solo di pioggia dovremo parlare molto.
1: Viva la giustizia italiana, ergastolo.
2: Chiedere la grazia per Mario Ruggero,
3: che invece di stare con i nipotini da stanotte sta in galera.
4: Mario, noi non molliamo.
5: A volte non so nemmeno cosa dico.
6: Devono prendere delle pasticche di

0: che accadono in diretta qua dalle 18 alle 20. Siamo freschi, siamo caldi, come si dice, no?
1: Siamo freschi
0: proprio di ogni tipo, siamo freschi insomma, per modo di dire.
1: Noi
0: insomma,
1: a Roma non tanto, ma in sì. Emilia Romagna hai visto che roba, bomba. A proposito di pioggia, la pioggia quando diventa veramente molto molto violenta, soprattutto durante l'estate, spesso è grandine, ma grandine, aiutami a dire grandine, cioè palle da ping pong se non di tennis.
0: Più che parlare di chicchi di grandine, i chicconi, le palline, i serci, i sassi di grandine, il fenomeno specialmente al nord, ma anche le Marche sono state pesantemente colpite, la zona di San Benedetto del Tronto e non solo, ci sono danni alle automobili, anche alle abitazioni, insomma sappiamo, non ce l'hanno spiegato i meteorologi, questo, diciamo, questi sbalzi di temperatura così violenti provocano poi dei fenomeni atmosferici molto violenti, sia il downburst, quindi sia temporali molto molto concentrati, che anche la formazione di grandine. Ho visto i video che hanno girato molti utenti, molti automobilisti, proprio veramente sembra tipo le strade in bianca, sembrerebbe
1: sì,
0: neve.
1: E lo sai che infatti vengono fuori, no, i decaloghi su cosa fare quando ti trovi in mezzo a una tempesta di grandine, ad esempio, soprattutto se sei in macchina, perché
0: ci mancava il decalogo della grandine. Sentiamo,
1: c'è dappertutto.
0: Voglio sapere questo decalogo.
1: La
0: sentiamo.
1: Grandine cosa mi danneggia fondamentalmente? Mi danneggia l'agricoltura tantissimo, ciliegie, uva, insomma frutta, verdura, tanto, e poi le auto. Sulle auto vedi,
0: certo,
1: tutti i bolli,
0: quando,
1: no?
0: Poi non ti fa un bernoccolo in testa come al concerto di Bad Bunny, no?
1: Bravissimo,
0: l'altra sera a Milano.
1: Perché anche questo, cioè ci, certo, sono davvero, sì, a volte può essere pericoloso anche per le persone, e quindi le auto le butti, cioè abbiamo visto, no, dei concessionari di auto proprio in queste ore disperati perché parco auto davanti
0: nelle
1: all'aperto,
0: Marche, sì.
1: E tutti questi buchi. Allora è un decalogo perché per alcuni aspetti fa un po' ricedere la serie, sì, grazie.
0: Ma è come quelli lì che quando fa caldo bere molta acqua,
1: no, allora,
0: frutta e verdura, non uscire alle 2 di pomeriggio con 45 gradi correndo per strada.
1: Ti dico una cosa,
0: vai.
1: Allora, quando sei sotto una grandinata e non ti puoi fermare, ovviamente se ti puoi fermare, queste sono le cose più evidenti, non sotto una curva, cioè dietro una curva, non sotto un ponte, perché comunque può essere pericoloso, non vicino alla carreggiata, sono
0: un po'
1: spostati.
0: Devi fermare sotto il ponte.
1: Sarebbe meglio di no, loro dicono.
0: Ma come,
1: perché
0: sotto al ponte, almeno non ci grandina.
1: No, devi andare lontano, lontano dalla carreggiata. Se ti puoi fermare, ti fermi dove non sei un ostacolo.
0: Vabbè, certo, sì,
1: perché è come
0: prendo
1: sulla neve, no? E quindi le manovre devono essere dolci e soprattutto c'è il pericolo di acqua planning. Okay?
0: Sì, qui siamo un po' ancora nell'ambito del grazie Graziella.
1: Grazie Graziella, andiamo, però meglio accelerare o procedere lentamente? Cioè,
0: ecco,
1: nel senso che se acceleri ti togli velocemente, no, dalla grandinata.
0: Sì, ma facciamola un'accelerata. Sterzando sulla grandine,
1: no,
0: che scivola.
1: Bisogna andare piano, in modo particolare, non solo per non slittare, ma marciando a 10-15 km orari la carrozzeria si rovina meno, perché i chicchi di grandine scivolano durante l'impatto. 10-15 km orari.
0: Cioè la velocità del chicco di grandine,
1: sì,
0: se impatta su un'automobile più veloce fa più danno, meno veloce può ridurre il danno.
1: Esattamente.
0: Quindi a passo d'uomo, per dire, tutti quanti a pure questo dici che grazie. Non lo so.
1: No,
0: però questo,
1: vabbè,
0: mi risulta, diciamo,
1: questo.
0: Io non ci arriverei, diciamo così.
1: Poi,
0: avendo sempre avuto 4 in fisica, non ci arrivavo.
1: I vetri laterali e l'1.8 sono più fragili, ma non spesso, cioè non si rompono così facilmente.
0: Beh, ci vuole la grandine orizzontale, diciamo così, quella che colpisce.
1: E poi come si levano i bolli? Cioè le buche, e così le chiamano i bolli, quelli fatti dai
0: bozzi,
1: chicchi di grandine, dice che c'è un metodo con le ventose, le leve a freddo che tira su di nuovo la carrozzeria.
0: Okay.
1: Ma Simone Girasole, che ha un parente carrozziere, dice che non è vero.
0: Allora, il parente carrozziere Simone Girasole, e non so se ci sono carrozzieri o carrozziere all'ascolto, smentiscono questa faccenda della ventosa.
1: Sì.
0: Però
1: Non
0: se la saranno inventata di sana pianta.
1: L'ultima cosa, se non avete il telo salva grandine, che esiste, ho scoperto che li vendono, 80, 100 euro, lui ce l'ha,
0: però,
1: ad esempio, potete, se vi siete
0: ovviamente
1: fermati in sicurezza, mettere i tappetini sopra, oppure il tappo del come si chiama quel coso sopra rigido, il piano.
0: Il tappo del coso.
1: Okay, il pianale
0: dell'1.8 posteriore.
1: Che comunque un po' vi protegge,
0: un
1: si
0: fa,
1: bagna,
0: un
1: ma
0: fa,
1: un po' fa.
0: Però ti faccio una domanda: se io esco dall'automobile per mettere l'1.8, mi prendo in testa il chiccone,
1: lì,
0: il sercione.
1: Lì devi fare una scelta di campo.
0: O la tua testa o il tetto della tua automobile.
1: Cosa preferisci? E ti dai una risposta e poi agisci.

0: Ciao Daniele, a me piace il blues su Radio Capital, 18 e 15 minuti. Fammi mandare un abbraccio anche sì. a Maratea, città meravigliosa che sta bruciando da qualche diverse ore.
1: Ci sono degli incendi
0: e anche nell'Agrigentino.
1: Sì, Sicilia oggi giornataccia con più di 100 persone evacuate per gli incendi in provincia di Agrigento. Grazie per la vostra, diciamo, puntualità anche di linguisti in italiano, si chiama cappelliera.
0: La cappelliera,
1: la cappelliera.
0: Allora, eventi estremi, e nonostante oggi sia il 22 luglio e sì. faccia ancora molto caldo da queste parti, a Montecitorio, mamma mia, c'è stato una bagarre incredibile, si sono accesi particolarmente gli animi.
1: Si ripara di nuovo di giustizia, peraltro c'è una notizia, insomma, che riguarda il caso del gioielliere Mario Roggero, notizia appena arrivata, ve la diamo fresca, l'ufficio di sorveglianza di Torino, il tribunale di Torino, respinge l'istanza di scarcerazione per Mario Roggero. La famiglia del gioielliere aveva detto, siccome potrebbe esserci una richiesta di grazia, in attesa di e vista l'età, possiamo chiedere una scarcerazione momentanea e portarlo a casa, e invece insomma il tribunale di sorveglianza ha spinto questa istanza di scarcerazione, poi vedremo con quali motivazioni. Però si parla di giustizia anche a Montecitorio per un caso, diciamo, un caso che vi ricordate quando si parlava tanto della casta, no? La casta fu anche un libro di Sergio Rizzo, Gian Antonio Stella, vent'anni fa, nel 2007, no? La casta cos'è? È l'indicazione che ci sono, insomma, delle persone che hanno dei privilegi rispetto ad altre. E nel caso della giustizia è, ma la giustizia è veramente uguale per tutti? Cioè, se io e te abbiamo un'inchiesta, Doris, abbiamo gli stessi diritti davanti a un tribunale rispetto a un parlamentare? Purtroppo la risposta è no, perché succedono degli episodi. Cioè, ci sono stati vari casi in cui il Parlamento ha finito per proteggere i suoi membri da inchieste in corso. Allora, prima di Tangentopoli c'era l'immunità parlamentare, ricordate? Cioè, proprio non si potevano fare inchieste sui parlamentari, no? Salvo in casi gravissimi. Poi Tangentopoli, Mani Pulite.

0: ultimamente hanno fatto cambiare questa regola, però è rimasta un po' di privilegio, cioè nel senso che se tu sei un parlamentare, una senatrice, un senatore, un deputato così e hai un'inchiesta in corso, per esempio hanno, diciamo, il magistrato vuole intercettare il tuo telefono o vuole acquisire delle telefonate che persone hanno fatto con te riguardo a un'inchiesta, i magistrati devono chiedere il permesso, un'autorizzazione al Parlamento, e il Parlamento a maggioranza deve votare sì o no. Se il politico fa parte della maggioranza, la maggioranza vota per avere questo scudo. Allora, in passato hanno chiesto questo scudo proprio Salvini, i processi open arms l'ha avuto e poi gliel'hanno tolto lo scudo. Renzi, in alcune inchieste che ha avuto, ha chiesto di poter essere protetto da questa specie di immunità, e gli ultimi casi sono quelli di Daniela Santanchè, che ora non è più ministra, ricordate, c'ha un'inchiesta imputata per bancarotta, per anche, diciamo, truffa all'INPS, per aver utilizzato i fondi Covid per i suoi dipendenti. È successo che alcuni dipendenti hanno registrato delle conversazioni con la Santanchè a sua insaputa. Ok, e la procura vorrebbe utilizzare queste cose e anche delle mail come prova contro la Santanchè. Però il problema è che devono chiedere l'autorizzazione al Senato, e quindi questa autorizzazione non sta arrivando, il processo per la Santanchè è fermo e si rischia la prescrizione. Ma se eri te, Doris, imputata della truffa, tu sicuro che le utilizzavano queste intercettazioni? Il caso di oggi che ha fatto scalpore è quello di Andrea Del Mastro, ex, pure lui si è dimesso, sottosegretario alla giustizia. Ricordate la storia della bisteccheria d'Italia, no? La bisteccheria di Tuscolana a Roma, e lui incredibilmente ha aperto una società con la figlia di un prestanome di un clan mafioso romano, il clan Senese, clan di Camorra romana. Ok, qual è il punto? Che la procura di Roma sta indagando, sta cercando di raccogliere delle informazioni sul riciclaggio, cioè in quella bisteccheria effettivamente si sono riciclati dei soldi della mafia, quindi può essere imputabile per questo Del Mastro? E quindi vogliono analizzare il telefonino di Caroccia, che è il, diciamo, il prestanome dei Senesi.
1: Tra l'altro è già condannato in via definitiva.
0: Quindi non di Del Mastro. Possiamo utilizzare delle telefonate che sono intervenute, delle chat di WhatsApp per capire qual era il ruolo? E oggi i Fratelli d'Italia con la destra, siccome Del Mastro è di Fratelli d'Italia, hanno votato in giunta alla Camera per dire no. Non si fa. Non potete utilizzare questo materiale su Del Mastro. Nel caso di Santanchè, Visibilia, nel caso di Del Mastro, le forchette della bisteccheria d'Italia, non stiamo parlando di cose che loro hanno fatto nel loro ruolo politico. E sono d'accordo che quello va protetto in qualche modo, no? Cioè, secondo me ci vuole una sfera della politica su cui la magistratura fa comunque un passo. Questi sono affari loro privati, è una società della Santanchè che faceva casa editrice. Questo era un ristorante che si era aperto.
1: Sì, una seconda
0: non è che
1: attività.
0: L'ha fatto in quanto sottosegretario alla giustizia, no?
1: E quindi perché non devono andare avanti le indagini, capito? Per capire se ha commesso degli illeciti oppure no? Qualcuno non l'ha presa proprio benissimo, dicevamo una bagarre.
0: Deputato del 5 Stelle, i 5 Stelle oggi hanno abbandonato l'aula e noi ce ne andiamo, sentiamo.
2: Il gruppo del Movimento 5 Stelle in realtà nemmeno voterà questo emendamento, perché come saprete tutti, questa mattina la giunta per le autorizzazioni a procedere, ovvero questa maggioranza, ha votato per negare alla procura di Roma le chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e una persona coinvolta con la Camorra. Allora oggi per noi i lavori finiscono qui. Oggi il gruppo del Movimento 5 Stelle non procede ai lavori, perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della Presidente del Consiglio.
3: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo.
2: Con la Camorra, perché la lotta alla mafia.
3: Colleghi, vi prego di lasciare i banchi del Governo.
2: Di questo tipo, questo governo sta aiutando la mafia.
1: Ecco qua, questo è Luca Pirondini, esatto. Capogruppo dei 5 Stelle, che insomma in piena polemica ovviamente.
0: Beh, ti fa pensare un po' che allora la casta esiste, dai, insomma, no? Sono cose.
1: Se
0: sono
1: non
0: inchieste.
1: C'è niente da nascondere, fateli indagare e poi vedremo. Questa è Radio Capital e questa è la nuova canzone di Ella Langley.

0: Texas alle 18:26 minuti su Radio Capital al TG0, e gli animi si scaldano
1: si scaldano davanti
0: all'ingiustizia, all'ingiustizia così palese, e uno si sente veramente, dice, ma allora mi cascano le braccia, ma allora Falcone e Borsellino, ma che cosa si sono immolati a fare, no? Come hanno combattuto tanto, hanno fatto tanto per combattere il malaffare in generale, e invece poi alla fine c'è sempre chi vuole mantenere quella zona grigia. Sai, c'è un personaggio televisivo che tra l'altro è anche venuto a trovarci qui in studio, una persona molto amata in Italia, anche da noi, secondo me è una persona vera nel bene e nel male, anche nei suoi eccessi. Tra l'altro è sempre stato conosciuto come il mite, no? Enzino il mite, diceva il suo antagonista Striscia la Notizia. Stiamo parlando di Enzo Iacchetti.
1: Certo, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Enzino, che comunque non le manda a dire, arrivato a una certa età, dice, no, si è liberato di qualsiasi filtro. Ricordate le litigate su Gaza, no? Voleva menare il rappresentante di Israele. E ieri, in un incontro pubblico in piazza con Andrea Scanzi, ha espresso dei suoi sogni. I suoi sogni riguardanti alcuni ministri di questo governo. Quindi sentitevi, Iacchetti, che ministri o politici, specialmente della destra, ovviamente. A cominciare, mi sembra, proprio da Vannacci.
2: Io vorrei che i pomodori in Puglia, in agosto, venissero raccolti da quelli che vogliono la reimmigrazione. E lo stesso le olive. Io voglio vedere la faccia di Vannacci sudare a un euro netto all'ora, dandone due al caporalato. E voglio vedere con lui Salvini. Io ho anche il sogno di vedere Vannacci asfaltare le strade di notte in agosto a 40 gradi. Perché non c'è un bianco che asfalta le strade di notte a 40 gradi, non c'è!

0: Allora reimmigrali tutti e poi vai tu a raccogliere i pomodori e vai anche ad asfaltare le strade.
1: Eccola là.
2: Argomentazione, diciamo, che sta a seguo al fatto, ma se noi reimmigriamo tutti gli immigrati nella follia così, ma poi alcuni
1: poi,
2: lavori,
1: chi
2: ma
1: chi li fa? Esattamente.
2: Poi ce l'ha pure per Salvini.
1: Mamma mia, senti.
0: Ho un altro sogno. Il mio sogno più forte che ho è che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti provasse un giorno a salire su un Frecciarossa, non sull'executive però, il vagone executive l'aria condizionata ce l'ha sempre. Deve andare in seconda classe, dove c'è la povera gente che si fa i panini a casa perché non può permettersi di comprarli alla stazione. Deve andare lì quando il treno si ferma da Parma a Bologna per 4 ore senza l'aria condizionata. Deve stare lì, non deve sorpassare il treno con la sua auto blu per farmi vedere che lui ha fretta di andare dove? A lavorare? Ma va.
1: Cioè, non ha più freni, non ha più freni, Iacchetti. Dopo la fine di Striscia la Notizia non ha più freni.
2: Beh, comunque è sicuramente una persona che, diciamo, come dire, tanti anni anche di Striscia la Notizia, un po' il paese, il polso del paese ce l'hai.
1: Esatto,
2: la pancia
1: esatto,
2: del paese.
1: Esatto. Poi ce l'ha avuta anche con De Gregorio. Insomma, non si è risparmiato veramente nessuno. E Iacchetti, forse un pochino sei
2: ti
1: tutti
2: vogliamo
1: noi.
2: Ti vogliamo bene.
3: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Tutto sa di felicità.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
8: Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
7: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La musica meravigliosa di Radio Capital, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer su Radio Capital, 18 e 36 minuti. Buon mercoledì 22 di luglio, siete in partenza? Speriamo di sì.
1: Ma davvero, ragazzi?
0: Ma proprio con tutto il cuore che partiate in treno, in aereo, con la nave, con quello che vi pare. Sappiate però che ovviamente da che mondo è mondo, quando ci sono gli spostamenti, ci sono anche gli scioperi, sono fatti anche per quello, per dare fastidio.
1: Esatto, intanto appunto, come dice Enzo Iacchetti, potreste incontrare Salvini nella seconda classe delle Frecce Rosse, perché magari ora Salvini ha ascoltato Iacchetti
0: e dice,
1: andiamo a vedere come vanno le cose. Ma in generale è il senso dei politici, che devono restare secondo me un po' col piedi per terra, no? Andare a vedere veramente le persone come stanno, poi e agire di conseguenza. Allora cogliamo l'occasione per dirvi che appunto ci sono un po' di agitazioni qua e là. Oggi è il 22 luglio e vi diciamo che intanto dopo domani, venerdì 24 luglio, ci sarà uno sciopero dei treni proclamato da alcune sigle sindacali autonome dell'FS, quindi dalle 21 di giovedì, di domani sera, fino alle 21 del giorno successivo, quindi occhio, ci sono un po' di situazioni da verificare. Controllate sui siti qual è lo stato dei vostri trasporti, mentre è in corso, diciamo, tra oggi e domani un'agitazione sul trasporto marittimo, in particolare il personale di grandi navi veloci, che inizia alle 12 di oggi fino alle 12 di domani, quindi anche lì possibili agitazioni, e poi si andrà avanti anche nei prossimi giorni. C'è stato uno sciopero dei voli ieri del personale di EasyJet, quindi insomma è un'estate
0: monitorate, perché ci sono, si palesano e paventano.

0: opere di aerei, treni, eccetera. A proposito di aerei, vi ricorderete l'incredibile storia di quel passeggero a bordo di un volo Ryanair che a un certo punto, per un guasto al finestrino, lui aveva il posto finestrino, che da quel momento io non ho più voluto prendere.
1: C'è questo fenomeno?
0: C'è questo fenomeno per cui adesso la gente non vuole più andare al finestrino, ma abbiamo ricordato e lo ripetiamo.

0: dall'emotività, però che cosa è
1: ma
0: successo?
1: Ma non ci dobbiamo far riprendere, non viaggi
0: lo
1: più.
0: Dico a me
1: l'altra
0: stessa.
1: Volta hai fatto lo scambio, sì, con
0: fatto
1: una
0: lo
1: persona
0: ho fatto lo scambio, mi sono messa esterna.
1: Tu che... ti sei fatta prendere dall'emotività.
0: Cos'era successo in questo volo? Si era rotto, sì, il finestrino, lui appunto aveva il posto accanto al finestrino, è stato cioè ha rischiato di essere risucchiato fuori completamente, è stato salvato dalla cintura di sicurezza che stava tenendo regolarmente allacciata, dalla moglie che lo ha afferrato per le gambe e pare adesso anche da un altro eroico passeggero.
1: Lui si chiama Ljubiša Karović, il passeggero serbo di 61 anni, partiva da Salonicco per andare in Germania, l'aereo poi è ritornato a Salonicco. La notizia è che è stato dimesso dall'ospedale, sì, col bel collarone, ha molti lividi, molte ustioni e diciamo frequenti emicranie, dice tutto mi dà fastidio, ogni volta che sento il rumore di un aereo mi viene l'ansia, te credo amico mio, meno male che insomma, comunque ha lividi sul braccio destro, l'ascella, al petto, perché praticamente poi lui stesso ha raccontato che risucchiato o comunque espulso dall'aria interna verso l'esterno, la testa e anche la spalla e il braccio destro gli sono usciti fuori, quindi capito, lui è rimasto proprio incastrato con diciamo un terzo del corpo fuori a 6.000 km all'ora.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: se ti rendi
0: con
1: conto,
0: una pressione fortissima.
1: Sì, 600 forse km, scusa, 6.000 un po' troppo. E con una pressione fortissima. Poi ovviamente l'aereo ha cominciato a perdere quota e la situazione si è sistemata. Come dicevi giustamente, ha raccontato poi anche la moglie, che hanno fatto causa alla Ryanair, che tutti fermi con le cinture allacciate, la moglie ha cercato di tirarlo e anche un passeggero eroico si è messo a tirarlo e sono riusciti a portarlo sui sedili. A quel punto hanno tentato di tappare il finestrino, prima con una borsa
0: che è volata via, chissà di chi era la povera borsa, non lo sappiamo.
1: Non lo so, e poi con un bel trolleione che c'era, e l'hanno messo, il trolley ovviamente è un materiale che non può essere risucchiato, e quello ha un po' frenato la situazione,
0: ecco.
1: E poi sono scesi, lui è svenuto altre due volte, ma il punto è che dicono Ryanair, ma qua il personale non ha fatto niente,
0: cioè sono rimasti fermi con le cinture allacciate, fermi, allora adesso senza giudizio, soltanto per capire, no? Perché il protocollo questo dice, cioè in caso di emergenza il personale di bordo deve stare con le cinture allacciate al suo posto. Ho capito, ma se c'è un passeggero che sta rischiando di essere risucchiato fuori.
1: L'equipaggio di cabina, dice Ryanair, ha svolto un lavoro straordinario. Durante il processo di depressurizzazione e discesa rapida, tutti i passeggeri e l'equipaggio di cabina sono tenuti ad allacciare le cinture di sicurezza e indossare le maschere d'ossigeno. Ma non appena l'aereo è sceso a quota sicura, il nostro equipaggio di cabina si è preso cura del passeggero, facendo anche in modo che un medico a bordo restasse con lui fino all'atterraggio. Sì, ho capito.
0: Ma quando la situazione è sicura,
1: ma
0: però.
1: Chi lo dirà? Fuori, se non la moglie e quest'altro passeggero,
0: non lo so, cioè. È prima che secondo me serviva, no, un aiuto a tirarlo dentro, per fortuna c'era l'eroico
1: non
0: passeggero.
1: Voglio dire castronerie, sicuramente qualche hostess o qualche steward all'ascolto mi potranno correggere, ma però scusate, cioè io capisco qual è il protocollo, ma allora che c'è sto a fare? Non ho capito, mi fanno tutte le cose lì, indossare la maschera, fare così e poi
0: in caso di emergenza
1: di tirar fuori qualcuno,
0: cioè in caso di risucchiaggio di un passeggero bisogna stare con le cinture allacciate,
1: i passeggeri se la devono cavare da soli.
0: Allora, allenatevi a casa, cercate di non farvi risucchiare.
1: Il tiro alla fune va benissimo per questa roba.
0: Fateci sapere se siete all'ascolto, appunto, voi esperti, diteci.

0: Doris Buffoni, visto che ci sono le regole per la grandine, servirebbero anche le regole per il risucchiaggio, certo, da parte dell'aereo, in modo da organizzarci. Grazie.
1: A casa.
2: Allora, allenarsi molto con tiro alla fune, perché tiri la gamba del passeggero risucchiato nel finestrino.
1: No, comunque è un evento rarissimo. Ci scrivono diversi assistenti di volo, compresa Cristina, che dice: guardate, io sono assistente di volo, confermo quello che è stato dichiarato da Ryanair, cioè è una procedura comune a tutte le compagnie, si dovrebbe così evitare che altri passeggeri e membri di equipaggio si infortunino e quindi la situazione può degenerare in maniera ancora più rovinosa.
2: Io sono d'accordo, io sono Cristina, sono d'accordo, non certo sono un esperto, però io dico, la moglie di questo passeggero e questo benedetto altro hanno salvato la vita probabilmente a questo, magari prendeva un altro infarto, non lo so.
1: No, magari veniva risucchiato davvero, oppure si rompeva l'osso del collo perché aveva la testa fuori.
2: Cioè, si tratta di salvare la vita di una persona.
1: Non lo so, anche lì, sai, sono quelle situazioni per cui, boh, che devo fare? Vado, non vado. Le regole dicono non vai, perché poi se ti fai male sono cavoli tuoi, se fai fare male a qualcun altro sono cavoli tuoi. Quindi noi le regole per il risucchiaggio...
2: Scusa, Gianfranco ci scrive: qualsiasi azione di salvataggio non deve mettere in pericolo i soccorritori. Allora, Gianfranco, io ho capito questo, ma questo allora, diciamo... Ma perché allora vogliamo dire che in generale le persone che fanno il soccorso nella loro vita, e ci sono dei soccorritori, secondo me, che sono all'ascolto, non sono in pericolo quando fanno le loro azioni? Ragazzi, cioè, certo, il soccorso, allora è chiaro che l'hostess o lo steward non è un soccorritore,
1: cioè non è un vigile del fuoco,
2: ma il punto è
1: che...
2: ragazzi, però un vigile del fuoco non deve andare in pericolo, perché scusa, se no mi brucio. Ragazzi, sono eroi per quello, quelli che fanno il soccorso alpino, che vanno e si calano, poi discutiamo sul fatto che c'è gente che si mette in pericolo a cavolo sulle montagne. Beh, ragazzi, cioè non lo so, ma questi hostess, questi, ora mi sembra molto la categoria, fanno dei corsi di soccorso oppure no? Lo possiamo tirare fuori uno o no? Cioè, vabbè.
1: Lo so. Allora, mettiamo delle griglie davanti.
2: Ora il prossimo aereo che prendo mi menano.
1: Griglie davanti al finestrino, si può mettere? La griglia davanti al finestrino, così come nelle piscine, per dire un altro
2: bocchettone.
1: Nel bocchettone delle piscine. Non lo so, cioè, adesso non facciamoci prendere da questo.
2: Attenzione, il DDL finestrino.
1: No, vi prego.
2: Mettiamo una grata ad ogni aereo.
1: Di ogni aereo, così comunque almeno la testa non va fuori, perché qui non vorrei scherzare su questa cosa, però effettivamente un po' c'è da discutere, cioè

0: Allora,
1: vabbè,
0: nessuno si può mettere in pericolo, però quell'uomo però stava per morire.
1: E l'hanno salvato, l'hanno passeggero salvato. Eroe.
0: Passeggero
1: e
0: si è slacciato le cinture, contrariamente a quanto era indicato, è andato, ha tirato insieme alla moglie e quel passeggero adesso la può raccontare.

0: I'm like a bird, per l'appunto, sono un uccello e volo, non è il caso di quello che stiamo dicendo.
1: No, no,
0: la cosa surreale è che qui a Radio Capital adesso si è aperto un contest tra noi e gli ascoltatori su come risolvere il problema del risucchio, l'improbabile.
1: Non risucchiaggio, risucchio.
0: Del risucchio dei passeggeri dagli aerei, che è una cosa che si verifica
1: quindi,
0: veramente
1: abbiamo
0: raramente.
1: Abbiamo due soluzioni drastiche. Sì. Una, mettere le grate.
0: Grate
1: ad ogni
0: fare sedere.
2: Buonasera.
0: Ah,
2: ma,
0: senti.
2: Scusate, ma perché non togliamo i finestrini degli aerei? Intanto non servono a niente.
1: Esatto.
2: Non puoi aprire. Ciao.
1: Non li puoi aprire.
0: Non li puoi aprire. Non li puoi aprire.
1: Prendiamo una boccata d'aria. Prima.
0: Non è male come soluzione. Togliamo i finestrini a questo punto.
1: Basta, d'ora in poi tutta la cabina senza finestrini.
0: Qualcuno
1: il
0: dice
1: cargo,
0: anche
1: come il cargo.
0: Facciamo sedere soltanto le persone di grande stazza, cioè le persone molto corpulente.
1: Però la cui testa proprio non c'entra che passa dal, cioè proprio così.
0: Deve essere molto
1: grande soluzione.
0: Devono avere uno sconto queste persone, perché
1: sì,
0: dovrebbero altrimenti immolarsi.
1: Io mi metterei comunque un casco per sicurezza.
0: Va bene, comunque tutti i soccorritori,
1: allora,
0: che ci stanno scrivendo,
1: esatto,
0: meritano tutto il nostro rispetto, tutto il nostro, la nostra gratitudine.
1: E ci state giustamente dicendo che è proprio dei soccorritori, mai nel senso agire comunque in sicurezza, nel senso non che non fai una cosa rischiosa, ma che comunque non devi.
0: Non devi mai metterti tu in pericolo,
1: esatto,
0: perché altrimenti sei più dannoso di quanto potresti essere,
1: sì,
0: utile. E in più vale il concetto che la sicurezza

0: di molti, di tanti, è da preferire sempre alla sicurezza di pochi o di uno. Poi purtroppo
1: sì, però,
0: speriamo sempre di non essere quell'uno, però è così.
1: Gamma, però,
0: no, però è così. E i soccorritori hanno ragione. Vabbè. Non bisogna mai fare cose avventate. Quel passeggero, che anche lui va ringraziato, secondo me, lo ha fatto perché non è un soccorritore di professione, lo ha fatto agendo d'istinto e per fortuna è andata bene. Per fortuna avercene.
1: Eroe.
0: Grazie per averci scritto in così tanti, voi che soccorrete la gente per professione. Grazie sempre da casa.

0: con questa ti svegli. Con lui ti informi.
1: Il dovere del giornalista è quello di non permettere alle proprie idee di rendere meno parziali l'esposizione delle notizie, e le notizie che vi arrivano sono tutte quante vere e verificate. Tutte le mattine ve le racconto, ne parliamo insieme, discutiamo, e viva la trasparenza, almeno io l'ho sempre vissuta così.
0: Buongiorno Capital con Marco Maisano. Dal lunedì al venerdì alle 6. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Mi manchi, ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
8: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
7: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
8: Ce ne siamo sbarazzati!
7: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
0: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le 19 a Radio Capital, buonasera da Chiara Iorio. Due indagati per il furto di fentanyl all'israelitico di Roma sono due custodi dell'ospedale. Lo scorso giugno il furto di 80 fiale del farmaco. Come riporta il quotidiano La Repubblica, le ispezioni fanno emergere falle nella custodia. La procura indaga su un possibile traffico destinato alla medicina clandestina. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, a Milano, respinta dal Tribunale di Torino l'istanza di scarcerazione del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e per averne ferito un terzo. Per l'ufficio di sorveglianza di Torino non ci sono le circostanze di necessità e urgenza. Gli atti sono poi passati al Tribunale di sorveglianza di Milano, che ha dichiarato inammissibile la proposta di istanza di differimento della pena per Roggero. Secondo il Tribunale, il differimento è applicabile nei casi in cui l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Dal 2 agosto diventa operativo il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. Nasce il diritto di sapere in modo esplicito se a scriverci, parlarci o mostrarci qualcosa è una persona o un sistema automatico. Intanto sempre più lavoratori temono di perdere il lavoro anche per colpa dell'intelligenza artificiale. Andrea Lucatello.
10: 8 lavoratori italiani su 10 temono che il loro posto possa sparire, eppure la disoccupazione resta su livelli contenuti. È il paradosso fotografato da dal rapporto People at Work 2026 di ADP Research. Solo il 20% degli occupati in Italia si sente davvero al sicuro, una percentuale inferiore alla media europea e a quella di paesi come Francia, Germania e Spagna. A pesare sono soprattutto l'intelligenza artificiale e la trasformazione del mercato del lavoro. Il timore non è perdere il posto oggi, ma che il proprio ruolo diventi inutile domani. Per gli esperti la risposta passa da una comunicazione più trasparente e soprattutto dalla formazione continua. Aggiornare le competenze sarà la chiave del futuro.
9: Per la prima volta in Giappone una sindaca chiede il congedo di maternità. La legislazione del paese lo prevede solo per le lavoratrici dipendenti e non per chi ha una carica elettiva. La 35enne sindaca della città di Yavata ha deciso di assentarsi per circa 2 mesi prima del parto, previsto a metà settembre, e per altri 2 mesi dopo la nascita del figlio. Prossimo appuntamento con Capital News alle 20.
11: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
12: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
11: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
13: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village. Quello che non ti aspetti.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Beh, una cosa ve la possiamo promettere: sarà un'altra ora di grandissima musica qui su Radio Capital. Electric Light Orchestra ad aprire la seconda ora del TG0 è una garanzia assoluta. Confusion. Edoardo Buffoni,
1: Doris Zaccone,
0: Simone Girasole ed Emanuele De Nina. Che ne dite?
1: Pacatamente
0: c'è Confusion. C'è molta confusion.
1: Senti, sì. C'è anche molta voglia di movimento, perché lo sai che l'80% delle persone in vacanza dichiara di non rinunciare al movimento? Cioè, praticamente gli italiani sono un popolo sempre più sportivo. Ma d'estate, giustamente, anche comprensibilmente, no? C'è più tempo, si è più rilassati.
0: Ah, di più dici?
1: Di più.
0: Io invece avrei detto il contrario: d'estate fa caldo di meno.
1: È proprio così. Sì.
0: Sai
1: sì.
0: Cosa ci frega, secondo me? Il conteggio dei passi sui cellulari. Perché ti dà, da una parte ti dà una motivazione, no? Perché te lo dice, cioè ormai abbiamo l'orologio oppure il telefonino che ti dice: ehi, il mio dice così. Senti quanto è monello, per non dire. Ehi, puoi ancora farcela, ti mancano 198 calorie. Ma come 198 calorie?
1: È mezzanotte e mezzo, vorrei andare a dormire.
0: Chilometri. Come se fosse una cosa facile. E quindi ti prende un po' lo.
1: Sì, ma però perché te lo sei messo questa cosa?
0: No, però questo.
1: Io te lo sconsiglio.
0: Secondo me questo è il lato positivo della tecnologia, perché comunque sei sempre un po' sfidato e tendi a muoverti un pochino di più. Comunque, a proposito di fare sport.
1: Ma sì, l'estate sportiva dei politici, ragazzi. Qua c'è una sfida, ragazzi, a livelli pazzeschi.
0: Ma in
1: Hai
0: che
1: sentito?
0: Senso?
1: Renzi e Vannacci. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ex presidente del Consiglio, no? Matteo Renzi. E l'ex generale Roberto Vannacci, l'ascesa di Futuro Nazionale.

0: Male. Si stanno sfidando a colpi di sfida sportiva su chi è più bravo a correre, chi è più bravo a nuotare. Allora, tutto parte da Matteo Renzi, che alla partita del cuore, che si è svolta all'Aquila, sai, i politici contro i cantanti, ha detto: io sono qua a giocare, ma mannacci non c'è a giocare qua. Perché? E allora li lancia la sfida.
1: Io però non vedo il generale Vannacci che fa il triathlon. Allora io lo sfido il generale Vannacci, ma non a calcio. Maratona, Renzi contro Vannacci, Kraken contro generale. Gli fa mercucchiaio,
0: cioè, esatto, così, quindi capito?
2: Renzi, attenzione.
0: A generale fa la maratona, perché Renzi è maratoneta.
2: Mm.
0: Ok, e quindi il generale ha risposto?
2: Sicuramente, figurati. Che cosa ha detto?
3: Renzi fa lo sbargiasso e mi sfida. Però lui pensa di avere a che fare con Calenda, con Fratoianni, con Bonelli, con Bonaccini. Ma io rilancio, quindi ci metto anche del mio. Ci facciamo prima 2 miglia nautiche a nuoto e poi ci facciamo la mezza maratona. Data stabilita, 4 ottobre in Sardegna. Io ci sarò, così vedremo se Renzi è solo chiacchiere e distintivo.
0: Allora, intanto bellissimo sempre l'uso delle parole smargiasso.
2: Smargiasso, cioè molto, sì, molto ricercato. E voi dite, sarà finita qui?
0: Perché capito, no. quindi Renzi maratona, Vannacci no, 2 miglia nautiche a nuoto e mezza maratona, 4 ottobre. A questo punto la replica di Renzi.
1: Generale Vannacci, la mezza maratona. Oi, ma che ti sei rammollito? A forza di frequentare Tajani e Salvini sei diventato come loro. E mi proponi la mezza maratona, fai le cose a metà. Ci ha proposto il 4 ottobre il generale, perché? Perché sa che il 4 ottobre è il giorno della Leopolda. La Leopolda è un evento che c'era da molto prima che Vannacci iniziasse a far politica. La Leopolda non è per lui, ma almeno la maratona vediamo se ha il coraggio di farla. Generale Vannacci, non lasciare le cose a metà, anche perché sei abituato al Matteo sbagliato, ti confronti con Salvini. Matteo Renzi ti sfida sul serio. Maratona, non mezza maratona, quando vuoi tu.
0: Vabbè, tutto questo
2: non lo so,
0: ovviamente. Ragazzi, cioè, si fa per ridere e scherzare, tutto questo è abbastanza ridicolo, no?
2: No, però è tutto vero, non è intelligenza artificiale,
0: brava.
2: È tutto vero,
0: perché sembra vero,
2: sembra, è tutto vero, sono due politici,
0: sì, di mezza età che si sfidano.
2: Non volevo dire quello, però insomma, no. Candidati in qualche modo a guidare il paese nella forma e nella misura che diranno le urne.
0: Uno l'ha già fatto.
2: Che fanno a chi è più bravo, più, cioè resistente. a chi riesce di più, sì, e allora sì. Io ti sfido 300 km. Ci sarebbero altre sfide sul piano civico e politico che si potrebbero prendere. Facciamo chi apre più asili, sul populismo.
0: Però,
2: vabbè,
0: mamma mia,
2: però
0: chi
2: quello
0: apre
2: dovrebbero
0: asili.
2: Fare i politici.
0: Il punto è questo: intanto un pensiero va rivolto a Bonaccini,
2: esatto.
0: Calenda,
2: Fratoianni,
0: che poveracci, Vannacci li percula così. E il campo opposto anche non c'è mica a che fare con Tajani e Salvini, cioè, capito? Considerati come degli antisportivi totali, certo, oddio.
2: Sì, dei mollaccioni.
0: Tajani va in palestra, secondo te?
2: No, Salvini non credo. Salvini non ha tempo, va alle sagre. Però va bene, fate pure, poi ci
0: comunque
2: fate sapere chi vince.
0: Tu immaginate ora una sfida a distanza sportiva fra Giorgia Meloni e Lichlein? Non lo farebbero mai.
2: Ma no,
0: sono persone più serie.
2: Ma molto
0: possiamo
2: più serie. Cioè, io non ho mai sentito.
0: Senti, Doris,
2: una politica,
0: ma te, se dovessi sfidare qualcuno o qualcuna in una tua particolare, diciamo, specialità fisica,
2: che mette sotto.
0: Io ti sfido a.
2: Io vi sfido a plank. Ragazzi, a plank.
0: Aspetta,
2: sono fortissima.
0: Il plank
2: è quello che ti devi mettere a panca,
0: twerk,
2: per l'appunto.
0: Esatto.
2: Okay. Con i gomiti a terra,
0: sì.
2: E poi i piedi puntati. E stai. Oh, Richard Gearing, ufficiale gentiluomo. Cioè, presente?
0: Che sia chiaro,
2: lui.
0: È quello. Io 30 secondi resisto.
2: No, io una volta ho vinto una sfida, non so quanti minuti ho fatto, ma ne ho fatti tanti.
0: Attenzione!
2: Secondo me io un 20 minuti di plank ce la posso fare.
0: Prossimamente una sfida in diretta qua al TG0.

0: Lavori assoluti, storia della musica qui al TG0 anche in questo mercoledì 22 luglio, accompagnandoti e accompagnandovi magari verso casa. Ora non è Washington la città dove vogliamo andare.
1: Ok, ci sono però dei dubbi sui tuoi 20 minuti di plank, eh?
0: Sì, sì, però qualcuno dice vediamo. Sei proprio sicura 20 minuti? Ma allora devo rivedere questo record.
1: Sicuramente mi batteresti.
0: Sono leggera, è una cosa che mi viene abbastanza bene, certo poi muoio, butto per terra e per 20 minuti che sto così, però va bene, vedremo. Però comunque sfide da 12 anni, veramente, stiamo parlando di politica, ora uno ride, fa, scherza, è il 22 di luglio e cerchiamo sempre di alleggerire gli spunti che la cronaca o la politica ci dà, però a volte è veramente difficile. No, Washington, vuoi stare a Washington e quindi vuoi parlare di Trump?
1: Beh, in qualche modo voglio parlare di Trump e anche di New York, tutto sommato non così distante da Washington, qualche ora di treno o di automobile. Allora, perché Trump ha da Washington replicato al sindaco di New York, Zoran Mamdani, i due sono un po' all'opposto.

0: opposto, diciamo, dello spettro politico in America.
1: Da tutti
0: uno
1: i punti
0: è Make
1: di vista,
0: America Great Again, e l'altro è, si autodefinisce un nuovo un neosocialista, diciamo così.
1: Uno ha i capelli neri neri, l'altro ce li ha arancioni.
0: È così, è così.
1: Uno più bassino, l'altro molto grande. Vabbè, sono
0: esatto, sì,
1: diversi.
0: Sì, sono ovviamente divisi. Allora, Trump ha risposto a Mamdani sui social dicendo: no, caro Mamdani, Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, non sarà arrestato in ogni modo, in ogni forma, se dovesse arrivare nel momento in cui è negli Stati Uniti d'America, perché sta combattendo contro la Repubblica Islamica dell'Iran. E perché dice questo Trump a Mamdani? Perché Mamdani ha detto: io sono il sindaco di New York. A New York, come sapete, c'è il Palazzo di Vetro. Il Palazzo di Vetro è la sede delle Nazioni Unite, dove periodicamente i capi di Stato e di Governo vanno all'Assemblea Generale a fare delle riunioni. È capitato anche al premier israeliano Benjamin Netanyahu di andare varie volte durante la sua lunga carriera politica a New York. Dice: quindi io voglio verificare se ho i poteri di dire al New York Police Department di arrestare quest'uomo, in base a che cosa? In base al mandato di arresto emesso nel 2024 dalla Corte Penale Internazionale. La Corte Penale Internazionale accusa Netanyahu di crimini di guerra, e per cui, insieme ad altri dirigenti di Hamas e di Israele, lo vogliono arrestare per processarlo. Ok, è un criminale di guerra. La Corte Penale Internazionale però non è riconosciuta dagli Stati Uniti, per cui diciamo che anche legalmente, diciamo, è un paese che non riconosce quell'autorità che vorrebbe catturare questo cittadino. E poi comunque Mamdani stesso ha detto: certo, ho fatto delle verifiche e in effetti lui non ha il potere di ordinare alla polizia di arrestarlo, però, dice Mamdani, beh, allora lo faccia, questo sì, lo faccia il potere federale, lo faccia quindi Donald Trump. Sì, ci immaginiamo la scena in cui Donald Trump fa arrestare il suo grande amico. È molto duro comunque il video in cui Mamdani dice come la pensa su questa storia. Dice: comunque Netanyahu è l'artefice del terribile genocidio contro il popolo palestinese, è responsabile dell'uccisione di oltre 73.000 persone, di colpire anche bambini in special modo, bombardamenti contro ospedali, persone ridotte alla fame, centinaia di operatori umanitari e giornalisti sono stati ammazzati a Gaza, presi di mira dalle forze armate israeliane, anche dopo il cessate il fuoco. E tutto questo, diciamo, c'è un motivo per cui quindi la Corte Penale ha emesso questo mandato di cattura. Chiunque abbia occhi e coscienza nel vedere quello che è successo starebbe, diciamo, per la cattura di Netanyahu. E quindi io, come sindaco di New York, vorrei vederlo arrestato, così come ogni altro criminale di guerra che dovesse arrivare nella mia città. È chiaro che non abbiamo l'autorità giuridica per fare questo arresto, però io chiedo allo Stato americano di poterlo fare. Netanyahu non è il benvenuto come criminale di guerra latitante nella città di New York.
1: È una presa di posizione
0: se
1: molto
0: vuoi,
1: forte.
0: Può esserci ovviamente anche un aspetto, come dire, di immagine in questa cosa, però è chiara la distanza che c'è con Donald
1: sì,
0: Trump.
1: Sì, sì, abissale. Comunque le elezioni sono imminenti anche in Israele, no? Si parla di ottobre per quanto riguarda Netanyahu, e di novembre per quanto riguarda le elezioni di midterm di Donald Trump.
0: Non riguarda specificamente la Casa Bianca, quello è fra 3 anni, però insomma midterm vuol dire che il Congresso è rinnovato, e dovesse perdere la maggioranza o alla Camera o al Senato, Donald Trump vedrebbe ridurre di molto i suoi poteri.
1: E seguiremo ovviamente queste elezioni, a patto che vada tutto liscio, perché ne abbiamo già parlato, no? Qualche pericolo ci potrebbe essere. Gli U2.

0: l'impegno sociale degli U2 anche in questo Street of Dreams, questa pezzo dall'album attesissimo degli U2 da 9 anni praticamente che si attende il nuovo disco e mantengono la promessa. Radio Capital 19:25 minuti, no? Ero distratta per la questione del voto in Israele, Stati Uniti, insomma.
1: Beh sì, un autunno caldo, molto caldo,
0: caldissimo,
1: molto caldo.
0: Anche perché abbiamo raccontato più volte, Trump ha detto però questi voti non lo so, quelli per posta se saranno validi, insomma. Qualcuno dice anche c'è pericolo di colpo di stato, di insomma.
1: Beh, ci sono tensioni sulle regole del voto, però ricordiamo una cosa, che essendo gli Stati Uniti un paese molto federalista, ogni stato decide di darsi le sue regole, così come ogni stato americano può decidere se dare la pena di morte o no. No, New York per esempio non c'è, in Texas c'è,
0: sì.
1: E così anche le regole sono molto varie, quindi diciamo hanno un sistema che in qualche modo, con questo federalismo molto spinto degli stati, riequilibra un po' il potere centrale. Leggevamo, eravamo distratti anche dal discorso delle piscine, un'estate in,
0: sì,
1: cui ci siamo molto focalizzati su notizie tragiche di bambini che sono stati diciamo risucchiati dai bocchettoni, no? Ed è un problema, e molti esperti avevano detto questo accade o si potrebbe limitare questo fenomeno dell'aspirazione di piccoli corpi da parte di bocchettoni molto violenti con un cambio di norme. E allora diciamo che la buona notizia è che domani verrà votato un emendamento, quindi un nuovo pezzo di legge su spinta di tutte le forze politiche, diciamo bipartisan come si dice in questi casi, in cui le piscine con bocchettoni di aspirazione fuori norma andranno incontro alla chiusura. Tutte le piscine pubbliche, private, aperte al pubblico, collettive dovranno adeguarsi a queste norme che appunto abbiano tutte le attenzioni previste dal punto di vista tecnologico per evitare che i flussi di aspirazione comportino rischi per i bagnanti. Io penso che poi nel dettaglio sarà appunto la posizione di grate.
0: E questo mi piace molto. Ovviamente tutte le volte deve succedere, o quasi sempre purtroppo deve succedere, una tragedia per cui la questione diventa una questione all'odore delle cronache,
1: certo,
0: tutti,
1: sì,
0: ne parlano, le persone si indignano e poi succede che qualcuno finalmente intervenga e dica così non si può più fare, cambiamo le norme.
1: Però
0: meno male che è accaduto.
1: Meno male che accade, è una cosa che andava fatta da tempo, anche perché in altri paesi queste norme già ci sono e gli incidenti si sono ridotti in quei paesi. Poi ovviamente ci vorranno i controlli per farle rispettare, perché insomma un conto è la legge, un conto è adeguarsi, però si sa che tu rischi con un controllo, rischi la chiusura, e questo comunque quindi dovrebbe essere
0: accettato.
1: Un deterrente,
0: esattamente.
2: Con questa pranzi. Con loro sei in buona compagnia.
3: Questo è un programma che parla della vostra vita. Ci sono testimonianze vere.
4: Noi abbiamo la nostra zona di rifugio.
3: Zona di rifugio
4: nella leggerezza. Che non è
3: mai superficialità.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Radio Capital. Solo bella musica.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroen e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
12: Con BYD Dolphin G super ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, tanfisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su byd.com.
10: Hai prenotato?
12: No.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ma che meraviglia questa canzone, scritta da Paul McCartney, The Long and Winding Road, nella sua Scozia ventosa e con questa strada tortuosa, tra l'altro, che costeggia appunto la costa, ed era tutto il turbamento e il senso di solitudine profondissima, perché i Beatles si stavano per sciogliere, era il 70.
1: Questo compare poi nell'album Let It Be, che è stato l'ultimo.
0: È stato l'ultimo, c'erano già tante tensioni e il senso metaforico è quello, no? Quando la vita diventa proprio pesantissima e c'ha tutte curve, anche un po' a gomito, e tu non sai come prenderla, c'è tutto dentro la malinconia, la storia di un gruppo che aveva raggiunto l'apice e che si stava sciogliendo. Poi sappiamo che la carriera di Paul è andata avanti comunque e con grande grande successo. Facciamo un talk di musica, dai Edo, al TG0 alle 19:36.
1: Vogliamo sentire uno dei più iconici, diciamo, assoli o comunque riff, come si può dire, di sassofono?
0: Sì.
1: Della storia del cinema?
0: Sentite un po' e diteci cos'è.
1: Già rido io, perché
0: figurati, indimenticabile.

0: Meraviglia, meraviglia, ce l'avrò in testa tutta la sera, probabilmente. La Pantera Rosa, allora il sax che sentite, questo solo sax è di Plas Johnson, che è morto a 94 anni ed è il musicista jazz che praticamente ha reso iconica questo pezzo, questa colonna sonora che nessuno potrà mai scordare, mai, never, never.
1: Beh, perché tu lo associ al film del 63, La Pantera Rosa, Blake Edwards e Peter Sellers che fa l'ispettore Jacques Clouseau. E tu, no, la Pantera Rosa, cioè, che ridi, cioè almeno io ridevo ogni frase che diceva l'ispettore, che
0: sì,
1: ne combinava di ogni.
0: Sì.
1: E sembra che Henry Mancini, pensando a questa genialata di questo solo, pensasse proprio a Plas Johnson.
0: Sì, esattamente. No? Lui, allora, musicista bravissimo, straordinario, che faceva parte di un gruppo di musicisti professionisti, ma turnisti, cioè quelli che fanno i turni, no? E che quindi vengono chiamati al cospetto di grandi musicisti che stanno incidendo album, perché sono versatili, perché sanno fare tutto, perché sono dei professionisti bravissimi, per cui gli dici 3, 2, 1, vai, quelli devi fare un sax, fanno un sax.
1: Frank Sinatra, Nat King Cole.
0: E lo fanno bene, sì, esattamente. Sì, sì. E tra l'altro, in un documentario di diversi anni fa, lui proprio raccontava, lui che è morto a 94 anni, raccontava che a volte non solo non venivano pagati questi turnisti, o non venivano pagati quello che va

0: leva il loro lavoro in dischi milionari e molto molto famosi, ma neanche i crediti, cioè non venivano neanche citati tra i musicisti per non dispiacere alla band o al grande nome di turno.
1: Però e lui quindi, comunque è rimasto.
0: Lui invece sì, e infatti noi lo vogliamo ricordare e lo vogliamo ringraziare per averci regalato questo capolavoro, Plas Johnson, grande sax e celeberrimo questo assolo.

0: stasera.
1: Che sera.
0: Stasera. Che sera.
1: Sì.
0: Tu, capita, l'Odissea l'hai già visto?
1: No, non l'ho visto ancora. Devo andare.
0: Oh, sta sfondando i botteghini.
1: Sì, sì.
0: Però tu mi hai detto che questa sera quasi quasi.
1: Oggi è mercoledì. Allora io sapevo. No. Che dolore. Allora io mi sono fatta questo piano. Ho detto mercoledì si dovrebbe rompere il tempo a Roma, era dato temporalissimo.
0: Non pare, non pervenuto.
1: Quindi ho detto magari piove, ci scappa un brodino tiepido.
0: Oddio,
1: non voglio
0: santo.
1: Dire un brodino caldo, ma un brodino tiepido.
0: Ti stai un po' allargando. Però,
1: è mercoledì,
0: questo crollo.
1: Lo so che è finito, è finita la stagione ed è finita la stagione di Federica Sciarelli. Sciari mi manchi tanto. Quasi quasi mi metto su una replica di Chi l'ha visto.
0: Ecco, però ti volevo chiedere, cioè, visto che Chi l'ha visto è comunque un
1: sì.
0: programma di cronaca e affronta dei casi che poi comunque parzialmente anche si risolvono, cioè tu ti vedi una replica di Chi l'ha visto di 2 anni fa, ma già lo sai se quella persona poi la ritrovano o no,
1: ma non importa
0: quel delitto, quella cosa,
1: ma è la passione, l'impegno, l'empatia di questa grande
0: giornalista. È un evergreen.
1: No, non so se riuscirò mai più a guardarlo. Mi puoi rimettere poco poco la sigla, ragazzi? Voi scherzate,
0: guarda,
1: ma questa sigla
0: d'oca,
1: qui
0: c'è la pelle d'oca, ragazzi.
1: No, io sì, l'amo, l'adoro.
0: Guarda che torna a settembre,
1: ma chissà se manterranno questa sigla. Questa sigla si intitola Missing ed è una colonna sonora incredibilmente
0: di
1: bella,
0: tristezza.
1: Bruno Carioti, Lamberto Bruno Carioti. Macchi con le musiche anche del compositore Tino Rinesi, è meravigliosa. Cioè, tu mandi 2 note di questo
0: Twin
1: e già
0: Peaks
1: hai uno scenario.
0: È una roba inquietante. Guarda,
1: non so, chissà se nella prossima stagione con una nuova conduttrice o un nuovo conduttore ancora non pervenuti.
0: Allora, le ultime la dicono che la Rai non ha ancora deciso, hanno sondato in qualche modo Giorgia Cardinaletti, che è la brava conduttrice del TG1, che ha detto grazie mille, grazie per la fiducia, ma è un come dire, pare che abbia detto, insomma, è una grande sfida, non so se
1: me la sento
0: in questo momento,
1: sì.
0: Quindi grande onestà
1: è
0: intellettuale.
1: È un'eredità grandissima.
0: Doris, candidati te. Scusa,
1: ma
0: il mercoledì tu fai il TG0,
1: poi vado,
0: poi
1: là
0: tu prendi l'automobile,
1: ma finiamo alle 8
0: e vabbè, perché che inizia alle 8 TG0,
1: ho capito, ma poi ti devono truccare, poi come fai a seguire
0: ti
1: tutte?
0: Trucchi qua, vai già pronta e preparata, mangi un panino in automobile.
1: Non lo so, allora se cambiano orario e fanno un pomeridiano, un mattinè, potrei anche candidare, mai potrei farlo. Sciarelli ci manchi tanto tanto

0: E questi sono i Travis con Sing, perché stiamo parlando, abbiamo parlato tanto di colonne sonore, di musica, ma anche un po' di svago, no? Di tutto ciò che è considerato spettacolo, quindi la televisione, il cinema. Volevo farti sentire un messaggio, Buffoni.
1: Certo,
0: questo
1: certo.
0: È proprio per te, parlando di Chi l'ha visto, senti?
2: Se Doris va a dirigere Chi l'ha visto, caro Edoardo, se tu fossi un direttore serio, sposteresti il TG0.
0: Capito?
1: Cioè, quindi non è Chi l'ha visto che si deve spostare
0: a dirigere troppo, a condurre,
1: sì,
0: semmai.
1: Ma il TG0 che si piega ai voleri della carriera di Doris. Ma non per...
0: No,
1: però... tu puoi fare. Io ti dico che ce la fai. Esci alle 8 da qua.
0: Ce la faccio?
1: Tanto, dove sta? Saxaruba, dove lo fanno?
0: Via Teulada. Sono 30 chilometri. Da qui? No, 30 no, sono 17 chilometri, c'è un po' di traffico.
1: Vabbè, al limite,
0: come facciamo?
1: Al limite,
0: il mercoledì lo facciamo
1: dopo,
0: prima, facciamo cambio.
1: Allora, senti, ti volevo dire una cosa a proposito di cose belle da ascoltare, da guardare. Allora, c'è questo studio condotto dall'Università di Chicago, ma anche dall'Ospedale Humanitas di Milano, dove la direttrice del programma di neuroscienze, Michela Matteoli, ha fatto uno studio su cosa rende alcune persone della terra età, quindi parliamo anche da 80 anni in su, più vive e vivaci dal punto di vista cognitivo, no? Noi, tutti noi abbiamo persone, no? Ci confrontiamo con persone ultra ottantenni che sono dei tranquilli ottantenni, diciamo, che ovviamente di cui percepiamo, come avverrà per noi, un po' di decadimento cognitivo, un po' di perdita di memoria, e altri invece delle bombe, cioè completamente lucidi. Ed è chiaro che il mantenere il cervello giovane è dimostrato che ti fa vivere comunque di più, al di là degli acciacchi poi che uno può avere sui vari organi del proprio corpo. E uno degli elementi di anti-aging, o comunque per far tenere il cervello giovane, è dimostrato da vari studi, è quello di parlare, avere a che fare, entrare in relazione con persone molto più giovani, tipicamente,
0: bello,
1: che ne so, dei ragazzi, dei nipoti, e parlare con queste persone giovani che hanno 40, 50, 60 anni in meno, delle robe loro, che ne so, appunto,
0: perché non ti parlano.
1: Informatevi su Taylor Swift, tu non sai niente, perché dicono che proprio non è la relazione in sé a fare da ginnastica per il cervello, ma il tipo di elaborazione cognitiva che richiede. Siamo costretti ad aggiornare i nostri modelli mentali, comprendere,
0: bello,
1: concetti nuovi, recuperare ricordi, controllare le risposte, costruire schemi che magari non avevamo mai sperimentato, come fare un sudoku, capito?
0: Sì,
1: come fare,
0: sì,
1: a giocare,
0: sì,
1: a scacchi.
0: Sì, sì, sì, certo, infatti mi ascolto tantissimo Achille Lauro e ne parlo, ne parliamo.
1: Ma tu già ti metti giustamente
0: messa avanti, sì. Però hai ragione, sì, infatti secondo me gli insegnanti che andrebbero pagati di più,
1: sì,
0: dal TG0 una campagna seria per chiedere aumento di stipendio d'ufficio per gli insegnanti, sono quelli che secondo me hanno più possibilità di rimanere giovani a lungo, perché si confrontano continuamente, forse non sui temi che piacciono ai ragazzi, ma comunque hanno un dibattito sempre teso e vero.
1: Stare
0: con loro, no?
1: Frequentare giovani ti fa restare giovane?
0: Bravo, sì, secondo
1: ma
0: me.
1: Ma soprattutto l'altra domanda è: ma i giovani ci vogliono stare,
0: no,
1: con te?
0: No, quello è il problema.
1: Esatto, vogliono parlare con te di Taylor Swift? Ah no, no. Allora,
0: non lo so.
1: Ma che me frega?
0: Non lo
1: ma
0: so.
1: Fatti
0: però
1: i cavoli tuoi.
0: Se tu ti approcci a loro.
1: Sto chattando, sto con gli amici, me ne vado, arrivederci.
0: Secondo me, se ti approcci senza il pregiudizio, tu sei scemo, non capisci niente, o hai tempi miei, che è una cosa che dimostra che tu sei vecchio, no? Sei troppo vecchio. Quando pensi che ai tempi tuoi c'erano le cose meglio, secondo me è finito. Cioè, invece devi essere curioso, no? Del presente, loro lo percepiscono e secondo me parlano con te. Allora te ne aggiungo un'altra, visto che stiamo parlando di cervello giovane. Viene fuori dalla London University una ricerca che hanno fatto molto seria, un campione di 3.500 uomini e donne, quindi è la prima volta che viene provato in maniera empirica questa cosa qui. Visitare un museo allunga la vita tanto quanto praticare attività fisica, perché entrambe le pratiche, quindi visitare musei e fare attività

0: fisica riducono stress e rischio di malattia. E quindi una, cioè non vuol dire solo, non solo visitare i musei, andare a una mostra, guardare un film, andare a un concerto, cioè fare qualcosa che sia considerato un'attività elettiva. E bello, no? Attività che riducono lo stress, abbassano le infiammazioni, riducono il rischio di malattie cardiovascolari, esattamente come l'esercizio fisico.
1: Ok, posto che però certe volte visitare alcuni musei molto grandi è anche un esercizio fisico.
0: Sì,
1: ma quanto è stancante stare in piedi davanti alle sale di un museo? Io ho finito,
0: manco
1: la mezza maratona dei Vannacci, cioè proprio una roba.
0: Sai che Reina Sofia a Madrid, a Madrid?
1: Sì.
0: Due giorni, cioè a un certo punto io tutto il me la sono presa comodo,
1: ho fatto
0: belle quattro ore.
1: Due.
0: No, ho fatto un piano, poi mi sono accorta che ce n'erano altri quattro e ho detto vabbè, che faccio? Torno domani.
1: Che faccio? Lascio?
0: E torno domani per
1: forza.
0: Ma
1: infatti è tipico l'immagine di noi o altre persone tutti completamente sbracati sui divani che vengono presi d'assalto.
0: Eh sì, perché ti stanchi.
1: Quadri,
0: comunque, un cinema, adesso c'è il cinema a 3,50 ore d'estate, una mostra, un concerto, un'attività che ci faccia stare anche insieme agli altri, no? Fa bene, fa benissimo, come la corsetta e come le gare di nuoto di Salvini. E
1: però
0: Vannacci.
1: Anche non fare niente certe volte.
0: Cioè, è piacevole, proprio che faccia bene, non lo so.

0: Blu Vertigo su Radio Capital, davvero una scaletta bellissima. Comunque il segreto e il trucco è restare curiosi. A 92 anni mio padre, cadendo a pezzi fisicamente, insomma, guardava i documentari, stile Focus, fa molto bene questa cosa. Quindi evviva.
1: Allora abbiamo il tempo, ultimi due minuti, per aggiornarvi su un altro fatto importante, ovviamente l'inchiesta che riguarda la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un intervento della polizia. Ovviamente stanno andando avanti le inchieste, e noi non entriamo nel dettaglio, Doris, perché no, noi dobbiamo capire, e l'inchiesta, la magistratura capirà il ruolo degli agenti, il ruolo del soccorso e cosa è successo. Però stupiscono anche le parole di alcuni politici, per esempio Matteo Salvini poco fa è intervenuto a Sky TG24 e ha detto una cosa che secondo noi è incredibile. Ha detto: certo, se nessuno avesse dato di matto così, non parleremo di questo ora. Sentiamo.
2: E questo fanno le forze dell'ordine, perché se non fossero stati chiamati e se qualcuno non avesse dato fuori di matto minacciando, urlando e danneggiando, staremmo parlando di altro questa mattina. Staremmo parlando, io sono qua in ufficio, ho l'imbarazzo della scelta tra il piano casa per recuperare 60.000 case popolari. Dall'anno prossimo la patente verrà presa a 17 anni. Quindi sembra lontano, però bisogna preparare tutte le autoscuola, tutte le motorizzazioni al fatto che dall'anno prossimo in tutta Europa si potrà prendere la patente sia per l'auto che per il camion non a 18 ma a 17 anni. E quindi c'è dietro tutto un enorme lavoro. Se i cittadini della periferia di Bologna non avessero chiamato la polizia e poi il 118 per degli episodi di violenza, evidentemente, certo, Staremmo parlando di altro.
1: Allora il punto è che no, è proprio, cioè, nel senso, si attribuisce una responsabilità a questa persona che dava di matto. Cioè, è evidente che se non avesse dato di matto non sarebbe successo niente. Il punto della questione è come è stata gestita questa situazione. In modo corretto può essere, in modo scorretto può essere. No, cioè, nel senso, ma che ragionamento è?
0: No,
1: certo. Cioè, nel senso, le forze dell'ordine e il soccorso è fatta apposta per gestire situazioni di questo tipo, no?
0: Esattamente.
1: Voglio dire, poi si chiarirà se sono state gestite bene o male. Ma che senso ha dire se nessuno avesse dato di matto? Ragazzi, la gente dà di matto, la gente è violenta, succede.
0: Purtroppo.
1: Però se ogni volta è giustificato che debba esserci il morto, non mi sembra un atteggiamento giusto.
0: Ma proprio ieri non
1: ma questa persona qui la vogliamo rimandare al Ministero dell'Interno? Io dico meglio di no.
0: Meglio di no, forse meglio di no. Comunque ieri dicevamo, no, che chiaramente era in crisi psicotica, no? E quindi purtroppo succede, come dici tu, ma non per questo devi essere ucciso.
1: Sì. E non per questo stiamo dicendo che qualcuno ha agito male, ragazzi.
0: Noi non abbiamo
1: pregiudizi verso nessuno.
0: Esattamente. Lasciamo che le cose vadano, non cominciamo con l'emotività, che già ce n'è troppa, e qui invece bisognerebbe riportare tutto a un livello molto molto più tranquillo e razionale. Oh, che chiusura stasera, però. Un po' pesante.
1: Arrivano le notizie,
0: pesante,
1: così
0: pesante,
1: a bomba.
0: Pesante. Allora, grazie per averci seguito anche oggi. Simone Girasole, Emanuele De Nina, il nostro Edoardo Buffoni.
1: Ciao Doris Zaccone.
0: E tra poco, come sempre, c'è Massimo Oldani. Ci risentiamo domani alle 18.
3: TG0.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
8: Deghi arredare casa?
9: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
10: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
11: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
10: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
11: E te lo porto io!
10: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei.

0: grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. La Procura di Roma non avrà accesso alle chat tra Delmastro e Caroccia. Alla giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera, la maggioranza vota no alla richiesta che riguarda le conversazioni tra l'ex sottosegretario alla giustizia e l'uomo condannato come prestanome del clan Senese. Il deputato di Fratelli d'Italia era in società con Miriam, la figlia di Caroccia, indagata con il padre per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Giovedì 30 luglio la decisione definitiva dell'Aula di Montecitorio. Un 33enne italiano morto a Ibiza. Il corpo di Francesco Forzieri è stato trovato la mattina del 20 luglio, giorno del suo compleanno. Originario di San Benedetto del Tronto, lavorava sull'isola come cameriere. È stata eseguita l'autopsia, ma non se ne conosce ancora l'esito. Speriamo nella grazia o nei domiciliari, le parole della figlia di Mario Roggero al gioielliere condannato per aver inseguito e ucciso due rapinatori. È stata negata la sospensione della pena chiesta dai suoi avvocati. Per l'ufficio di sorveglianza di Torino non si ravvisano né sono state indicate le circostanze di necessità e urgenza. Roggero resta quindi nel carcere milanese di Bollate. Intanto, dopo gli attacchi ai magistrati che hanno condannato il gioielliere, il procuratore di Milano Viola chiede di abbassare i toni e lasciare alla magistratura modo e tempo di lavorare. Ilaria Salis condannata a risarcire due collaboratori licenziati. La sentenza del Tribunale di Milano. Il contratto dei due scadeva nel 2029 con la fine del mandato dell'europarlamentare di AVS, che però gli ha revocato l'incarico prima. Gli avvocati dei lavoratori non sono riusciti a notificare il ricorso a Salis, che quindi contumace non ha potuto presentare prove della giusta causa. L'europarlamentare dovrà pagare ai collaboratori in totale 300.000 euro. La doggy bag è un diritto e uno dei punti del DDL concorrenza atteso in Consiglio dei Ministri domani. Il consumatore, si legge nel provvedimento, ha il diritto di trattenere per l'asporto cibi e bevande acquistati e non consumati. Verrà anche istituito un logo per i ristoratori che vogliono comunicare la possibilità ai clienti. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore di nuovo tempo asciutto su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani nuvolosità sparsa sulle regioni di nord-est con possibilità di qualche precipitazione in montagna. Tutto sole altrove. Nel pomeriggio qualche rovescio sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente e sul versante adriatico, specie in serata. Per il resto bel tempo ovunque con clima gradevole. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
7: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954.

0: Crystal Funk, questo Capital sembra di essere al Paradise Garage, che tutti considerano come il prototipo del club moderno, che era un locale appunto a New York, soprattutto la serata del sabato sera, Saturday Mass, era quella di Larry Levan, che è stato un DJ strepitoso con i suoi DJ set, perché è un po' come Kevorkian ha usato le drum machine, i sintetizzatori nelle sue produzioni, ovviamente come questa di Instant Funk, I Got My Mind, ma anche nei DJ set, portando diciamo un suono più elettronico, nuovo all'epoca, crinale anni 70, inizio anni 80, quindi diciamo a tutti gli effetti post disco. Credo di aver prestato anche la mia voce in un bellissimo programma di Andrea Prezioso, Capital Party, dedicato proprio a Larry Levan alcuni anni fa, con una selezione di alcuni dischi prodotti da Larry Levan, che tra l'altro lavorava nell'etichetta Prelude, una etichetta piccola però prestigiosa, suoi successi di Inner Life, di Gwen Guthrie, di Peach Boys, tra l'altro lui partecipava appunto al gruppo dei Peach Boys, e poi naturalmente anche questo è suo, Instant Funk con I Got My Mind Made Up, era l'intro di The Vibe, qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights. The vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata, buon mercoledì sera, Oldani con voi per un paio di ore, in diretta dal Massena Building, oppure in differita se avete scelto di ascoltarci dalle app, dalle piattaforme di streaming, in altri momenti che non siano dalle 20 alle 22. Apriamo con Shaka Khan.

Tempo fa e spesso cito appunto un format web TV che si chiama Colors, che è tedesco, che diciamo ripropone esibizioni di artisti. Di solito sono sempre esordienti con scenografie che richiamano il mood della canzone oppure l'outfit. In questo caso è diventato talmente famoso per cui ci passano anche personaggi importanti come Shah Rukh Khan, che ha riportato all'interno dello studio di Colors Through the Fire, una canzone bellissima dell'84, poi ripresa anche da Kanye West, ma questo non ha importanza. Volevo soffermarmi sul video originale appunto dell'84, che era girato al Union Station di Los Angeles, la stazione appunto dei treni, in cui Shah Rukh Khan canta e poi ci sono delle coppie che appunto passano nella stazione e sembrano coinvolte romanticamente. Ora il Neo Soul da Sudafrica, Manana.

Si chiama Manana, viene dal Sudafrica, anche se lui è nato nella monarchia Iswatini, l'ex Swaziland, non ha prodotto, diciamo, un brano afrobeat o amapiano, come capita spesso ad artisti come Tyla, che vengono proprio dal Sudafrica, ma neo soul in purezza. Questo era Put Me In Your Calendar, era Manana, novità qui su Capital. Questo invece è un brano dell'89 che ha posto le basi per la British Soul Invasion. Misha Paris e Will Downing.

39, l'album di debutto appunto di Misha Paris, My One Temptation, che tra le altre cose era anche il brano radio friendly, quello che le ha dato la notorietà appunto per la, grazie alla programmazione radiofonica. Misha Paris aveva questo timbro vellutato come Will Downing d'altra parte, però allo stesso tempo potente, che riusciva a spaziare dal, diciamo, dal soul più intimo al pop più raffinato. Questa canzone in duetto con Will Downing, What Is The Love, come posso dire, ha un po' definito la statura artistica di Misha Paris, qui con Will Downing, con una canzone di Roberta Flack e Donny Hathaway, che voglio regalarvi con un'altra canzone originale. Questa è You're My Heaven.

Roberto Flack, Danny Hathaway, Yorma Evil in cima alle più grandi coppie di duetti di sempre della storia dell'R&B. Tra l'altro in questo album c'erano due brani firmati da Stevie Wonder, questo, Yorma Evil e Don't Make Me Wait Too Long, bellissimi entrambi, più incalzante naturalmente il secondo. Roberto Flack e Danny Hathaway qui su Capital. Ieri sera ho messo una canzone che si intitolava Tossing and Turning, qualcuno di voi se lo ricorda, girarsi e rigirarsi nel sonno. Questa sera invece una novità che parla di quelle volte in cui si parla nel sonno, sleep talking, per un artista che unisce il soul alla sensibilità del jazz. Si chiama Magnus Ferrell.

0: Radio Capital Yacht Rock.
1: Ci sentiamo questa sera dalle 10.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: C'è una parte di te che si nasconde.
6: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
5: Dietro a una scusa, dietro una maschera.
6: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
5: E quando le maschere cadono?
6: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
5: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
6: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
7: Ci sono luoghi che entrano negli occhi. Ci sono suoni che restano nella memoria. Le strade, le piazze, le persone. Quest'anno cambia prospettiva. Quest'anno percorri la strada dell'arte, percorri la strada di Gaudì e scopri la Catalogna, dove l'arte si intreccia alla vita ogni giorno. Catalogna, lasciati ispirare.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica. Everybody.

0: Curtis Mayfield, che era davvero un poeta e che suonava incidentalmente anche la chitarra. Curtis Mayfield ha colto la bellezza, la complessità dell'esperienza umana e l'ha trasformata in qualcosa di ballabile a volte, come in questo caso una canzone che inizia diciamo come una ballata mid-tempo e poi si trasforma in un brano up-tempo. Però era capace di trasformare l'esperienza umana anche in qualcosa di commovente, qualcosa su cui riflettere, soprattutto le canzoni con gli Impressions, il gruppo che ha diciamo musicato un po' la lotta per ottenere i diritti civili degli afroamericani. Allora, non soltanto mi faceva sentire bene, ma secondo me mi migliorava anche Curtis Mayfield con i suoi testi. A proposito di una canzone che pone l'accento sulle sciocchezze che commettiamo nella nostra vita, in questo caso un potenziale suicidio peraltro, in Main Ingredient, Everybody Plays the Fool, 1972.
1: So your heart broke, you sit around moping, crying, crying, you say you even thinking about dying. Well, before you do anything right,

Everybody plays the fool sulle sciocchezze che uno può commettere, compreso tra l'altro il suicidio. La spiegazione era tutta nell'introduzione parlata tipica degli anni 70. You say you even thinking about dying, stai dicendo che pensi persino al suicidio, persino di morire. Well, before you do anything rash, dig this. Beh, prima di fare qualcosa di avventato, prima di fare una cavolata, senti qua. Era Main Ingredient, il trio di Main Ingredient, Everybody Plays the Fool, autunno del 1972. Invece nel 2026, con Il Diavolo Veste Prada, anche il successo di Sienna Spyro, Material Lover.

Retro Soul, Persiano Spyro, Material Lover, in contrasto invece con questa canzone che parla di un amore e di una relazione così forte e sincera che nulla può cambiarla, che era un po' la risposta al precedente successo di Ray Parker Jr. e Radio, che era Jack and Jill, che parlava invece di un matrimonio in crisi.

You Can Change That per i Park Junior e i Radio, che hanno portato peraltro anche al Madison Square Garden in quel famoso concerto No Nukes contro il nucleare, in cui c'era Bruce Springsteen, James Taylor, Jackson Browne, Crosby, Stills and Nash, Doobie Brothers, Gil Scott-Heron, che era un po' il motore di quella sensibilità nei confronti appunto dell'ecologia e quindi contro le centrali nucleari. Produzione di Ray Parker Jr., Mr. Telephone Man New Edition.

prima Ray Parker Jr. in radio con You Can Change That, poi una produzione di Ray Parker Jr. che aveva scritto negli anni 70, che aveva cantato un artista giamaicano, Junior Tucker, che non ha avuto molto successo, diventato invece un successo colossale l'anno successivo, appunto, cos'è, la metà degli anni 80, quando in New Edition di Bobby Brown, di Ralph Tresvant e di Belbie DeVoe hanno pubblicato la loro versione, che onestamente non aveva convinto Ray Parker Jr., una canzone che non l'aveva convinto neanche nella sua versione iniziale, infatti non l'aveva incisa. Ha dato dei suggerimenti che naturalmente non sono stati raccolti. Lui suggeriva le drum machine che i New Edition non hanno utilizzato, però li ha ringraziati perché sono stati gli unici artisti per cui ha scritto una produzione che lo hanno ringraziato.

0: Con Golden, uno dei successi più clamorosi per Jill Scott, che si è vergognata di aver fatto un endorsement per un artista che non esiste, si chiama Brenno e lo trovate su Spotify, ce ne sono tantissimi ovviamente, però è stato smascherato dai suoi fans e lei ha fatto, diciamo, un passo indietro, si è scusata, si è vergognata di questo suo sostegno e ha fatto dei nomi invece di artisti veri che conosce, che meritano di essere considerati dalle piattaforme, da altri artisti più famosi di loro, come appunto Jill Scott. Era Golden a chiudere il primo ora di The Vibe.
1: Radio Capital.
2: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
3: Allora, il programma lo fate con noi. Quante volte l'abbiamo detto questo, no? Siete voi i protagonisti del mezzogiornale.
4: Noi siamo così, siamo i distributori. Sì, noi stiamo, facciamo i vigili. Fermo, ti aspetta un attimo, signora, passi.
2: Il mezzogiornale, con Stefano Meloccaro e Benny.
4: Che il mezzogiornale è alla page. Sì. Il mezzogiornale è sul pezzo. Il mezzogiornale è. Sulla notte.
2: Il mezzogiornale, dal lunedì al venerdì. Alle 10.
4: Benny!
3: Viva!
2: Radio Capital. Solo bella musica.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
12: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
11: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
12: Una produzione, One Podcast.

On and On dell'album Badoism, che era l'album di debutto mistico di Erika Badu, nella seconda metà degli anni 90, una canzone bellissima che tra le altre cose attingeva al film Color Purple, in cui recitava sia la parte della schiava analfabeta sia la parte della cantante emancipata che era il modello della schiava, appunto, nel film Color Purple. Video bellissimo, vedremo Erika Badu il 19 di ottobre al Teatro Nazionale di Milano, data unica all'interno del festival Jazz Me. Ora il neo soul di EJ Jones.

EJ Jones, il nuovo We Need a Little More Love, questo Capital. Questa è una ragazza che invece a 11 anni si era esibita nella sua scuola prima della finale del campionato di basket cantando l'inno americano, come ha fatto Jasmine Sullivan nella finale di Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina. Poi un'apparizione disastrosa la serata per cantanti dilettanti It's Showtime di Apollo, presentata da Steve Harvey. Poi l'abbiamo vista in Sister Act, molto convincente, devo essere sincero, sul finale appunto sul saggio finale del film Sister Act, poi Fugees e poi questo album intitolato Miseducation of Lauryn Hill X-Files.

Lauryn Hill, X Factor, evocato in questo brano la fine della relazione con Wyclef Jean dei Fugees, che nel frattempo aveva esordito con l'album Carnival, potentissimo devo dire, con grande successo, esattamente come questo, il debutto di Lauryn Hill, Miss Education of Lauryn Hill. Questa è una canzone che ha rifatto anche Olivia Dean questa primavera, una canzone di Angie Stone, un soul organico, un soul come posso dire autentico, ma nello stesso tempo molto sofisticato. La gemma di questo album era ovviamente I Wish I Didn't Miss You, qui su Capital con in sottofondo gli OJs con Backstabbers, che voglio condividere con voi questa sera, questo mercoledì appunto qui su Capital. Angie Stone in Vibe.

Angie Stone, un album bellissimo, Wish I Didn't Miss You. Per quanto riguarda l'artwork, la copertina, come avrebbe fatto poi successivamente Michael Kiwanuka, è stato utilizzato quel tipico cartoncino marrone opaco, poroso, che gli dà un tocco vintage e materico, quindi capisci già dalla copertina che è un prodotto, una produzione soul, secondo la tradizione appunto del soul degli anni 70, e non a caso c'erano appunto in sottofondo gli OJs. Ora il nuovo singolo di Baby Rose, Better.

Baby Rose con Mather, che fotografa quel momento di transizione in cui qualcuno passa dall'essere un compagno a un semplice ricordo. Era Mather qui su Capital, Tedra Moses con una madre famosa, una cantante di gospel, e ha portato quel tocco stile gospel nella sua vocale.

Moses con Be Your Girl, l'unico grande successo per la tedra Moses, che è stato, diciamo, condiviso da me questa sera, ma è stato anche recuperato qualche mese fa in una playlist di Victoria Beckham, che ho visto al fianco appunto del marito a una partita dell'Inghilterra, forse quella con l'Argentina, non vorrei dire una sciocchezza. Comunque, in ogni caso, Victoria Beckham qualche tempo fa l'aveva inserita nella sua playlist anni 90. Tedra Moses con Be Your Girl, fine anni 90, inizio nuovo secolo per Lucy Pearl, il super gruppo.

0: più, si saranno accorti che ho aggiunto a Lucy Pearl supergruppo, perché in effetti c'era Rafael Sadiq, Tony, c'era Don Robinson delle In Vogue e poi c'era Ali Shahid Muhammad, che era il DJ di Tribe Called Quest. Era un brano strepitoso intitolato Dance Tonight 2000 per Lucy Pearl.
1: On Radio Capital. Alla voce Lucio Battisti.
2: In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.
3: Alla chitarra Bruce Springsteen.
1: Alla batteria Stuart Copeland.
0: Ai fiati Chicago.
4: Alle tastiere Jean-Michel Jarre.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: In collaborazione con Radio Capital, fino al 4 ottobre il Museo dell'Ara Pacis di Roma ospita la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza. Oltre 200 scatti raccontano l'opera di uno dei fotografi più amati e discussi del Novecento. Collage, nudi e fiori, un viaggio tra estetica e corpo al centro della sua ricerca. Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, fino al 4 ottobre al Museo dell'Ara Pacis di Roma. Tutte le info su capital.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Saldi straordinari a Fidenza Village. Sconti fino al 70% sui prezzi già ridotti per un'esperienza di shopping unica. Levi's, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo!
9: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
7: Hai prenotato?
9: No.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

Venerdì scorso è uscito Beard, il nuovo album di Seed con Marlowe. Seed che poi si riunirà nel 2027, l'anno prossimo, agli altri membri del gruppo di Internet. Il tempo di fare un tour come solista, come per Steve Lacy, è uscito anche lui con Fix Your Face venerdì scorso. Ora è il debutto di Sade, Your Love is King.

mix di jazz, di soul da Londra per questa ragazza nata appunto in Africa, cresciuta a Londra a suon di sfilate, perché poi di fatto era una modella, e di photosession indimenticabile, sincopato, animato da questo sassofono travolgente suonato dall'architetto di Sade, Stuart Matthewman, e poi la voce sensuale di Sade, Diamond Life. Questa invece è una canzone per chi considera la propria relazione eccezionalmente felice. Love Times Love, amore al quadrato. Dimmi.

Love Times Love, l'amore al quadrato della premiata ditta Quincy Jones e Rod Temperton, un up tempo dinamico, irresistibile, proprio come Give Me the Night, con lo stesso team produttivo, quindi pop, soul, jazz, anche un filo di disco per questa Love Times Love. Chiudiamo con un artista francese di Marsiglia che si chiama Taik, con Massego. Questo è Masterpiece, a chiudere The Vibe in diretta dal Massena Building.

Abbiamo chiuso questo appuntamento di questo mercoledì per The Vibe, due ore di soul, di funk, di R&B con questo back to back tra passato e presente. Grazie al maestro Mazza, a tutti voi, vi auguro una buona serata, vi lascio con The Art Rock.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Ufficio cosa smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da €5.400 IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Opinioni impopolari, guilty pleasure, film di cui non si può fare a meno. Tutti abbiamo i nostri, ma quali sono quelli dei volti più noti del cinema e delle serie TV? Io sono Betty Senatore e ogni settimana nel mio podcast, anche in video, me lo faccio raccontare da un ospite.
9: Lo devi troppo vedere. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Tra scene da film, rituali scaramantici, prove di improvvisazione e richieste bizzarre, parlare di cinema non è mai stato così divertente.
9: Una produzione One Podcast.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Un viaggio tra sonorità raffinate, groove vellutati e arrangiamenti impeccabili. Hai ascoltato Do It Again degli Steely Dan. Ora Escape the Pina Colada Song di Rupert Holmes, che arrivò al numero uno tra il 1979 e il 1980. E poi The Light Is On di Christopher Cross.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era The Things We Do for Love dei 10cc. Proseguiamo con la selezione a cura di Gianluca Costella. Adesso Jojo di Boz Scaggs e poi Living of the Love di Eric Tag, tra le voci più rappresentative del genere.

0: Su Radio Capital Yacht Rock, questa era Summer Breeze di Seals and Crofts.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
4: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Questa è Radio Capital Yacht Rock. Hai ascoltato Kiss on My List di Hall and Oates. Ora Blackwater dei Doobie Brothers, morbido e fluido nel suo groove. E poi Coming Around Again di Carly Simon.

era Call Me di Bill Wulfer su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Adesso, One of These Nights degli Eagles, tra le loro tracce più eleganti. E poi, Back on the Road di Joe Egan.

0: Hai ascoltato Enough dei Simply Red su Radio Capital Yacht Rock.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Movies Inspire, Medusa e My Movies presentano.
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No. Pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
5: ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Sunset on LA di Gino Vannelli su Radio Capital Yacht Rock, una vera cartolina sonora. Tra poco, Heart to Heart di Kenny Loggins. Ma subito, Hang on in there, baby di Johnny Bristol.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Sister Goldenhair degli America. Adesso Celebrate dei Lake. E poi un brano che ebbe successo anni dopo la prima pubblicazione, Hello It's Me di Todd Rundgren.

0: su Radio Capital Yacht Rock. Questi erano i Toto con Waiting for Your Love. Qualche istante di pubblicità e torniamo insieme.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione.

0: caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Kroni, non ci sono paragoni. Capital Red Carpet.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Capital Red Carpet.
2: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital, Yacht Rock.

Sempre su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Something Coming Out di Barry Manilow. Tra poco Sara dei Fleetwood Mac, tra le pagine più intime del gruppo, ma subito So Far Away di Carole King.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era My Life di Billy Joel. Proseguiamo con Spooky dell'Atlanta Rhythm Section e poi More Than I Can Say di Leo Sayer.

0: pezzo.
1: Hai ascoltato Roof Garden di Al Jarreau su Radio Capital Yacht Rock. Pura eleganza. Da qui è tutto. Appuntamento alla prossima puntata. Sempre con il meglio dello Yacht Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: C'è una parte di te che si nasconde.
4: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
3: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
4: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
3: E quando le maschere cadono?
4: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
3: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
4: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
9: This is
10: Gold, Gold, Gold,
9: Gold.
8: Da questo momento
10: Capital Gold.
8: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
9: Capital Gold.
10: Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Capital Gold.
1: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
2: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
1: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
2: ce ne siamo sbarazzati!
1: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Capital.

0: Capital Gold.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.